Beh, se è partita la sigla, evidentemente comincia il programma. Mi sembra di aver capito, non so se poi è vero. Ma è vero che Every Day is the Party with Albertino on M2O? Ve lo state chiedendo in molti, ma non ho una risposta come quasi tutti i giorni. Ciao,

0: Sono Albertino.
1: Oh, adesso fermi tu, oh.
0: Alba. Via. Vai Alba, bella lì, è uscita la mia nuova compilation.
2: Via, spostatevi.
0: Ma tutte le vecchie compilation dove sono finite, ragazzi?
1: Ognuno c'ha le sue,
0: Fisicamente, tu dove le hai messe? Mixata da Mario Fargetta. Tu dove le hai messe? Sei Mario Fargetta?
1: Sì, ce li hai? Un po' in studio, un po' a casa, un po' a destra.
0: C'hai vinili o c'hai CD?
1: Sì, CD, vinili, sì. Cassette.
0: Le hai tenute tutte?
1: Tutte.
0: Quello è un bel ricordo,
1: Molto bello.
0: Ma Mario?
1: È qua, sto parlando tu. Io
0: non te l'avevo riconosciuto. Finché sei Fargetta.
1: È qua, sono.
0: Ho capito chi sei. Sei in gamba, Tu sei. Hai abito anche dalla fascia. C'è scritto Mister Ingambissima.
1: Ah, vero.
0: Complimenti.
1: Prego.
0: Alessandro.
3: Ma buon pomeriggio.
0: Nonostante tutto.
3: Nonostante tutto, qui sono io.
0: Sei arrivato.
3: Sono ancora qua.
0: Ma scusa, quella trappola che abbiamo messo all'ingresso di via Massena.
3: Io ho scoperto un passaggio segreto per evitarla, quindi sono passato da un'altra entrata. Quella sul retro, dietro i bidoni della spazzatura.
0: Ce l'hai fatta.
3: Ce l'ho fatta
0: stavolta.
3: Anche stavolta.
0: Quindi anche oggi due ore insieme ad Alessandro Lippi. Che però cerchi.
3: No, ha detto una brutta parola.
0: Sì, l'ho sentito.
3: Ha detto una brutta parola.
0: Che però cercheremo di tenere, diciamo, un po'.
3: Arginare.
0: Shorty!
4: Oh, ciao Albo, ciao ragazzi!
0: Allora!
4: Tutto bene, dai, tutto a
0: Dobbiamo
4: posto.
0: Parlare io e te alle 7.
4: Sai che mi si è. Ho visto questa cosa. Quando parlavi delle compilation dove sono, dove non sono, mi sono immaginato tipo un RSA delle compilation vecchie.
0: Davvero?
4: Tutte lì che se la sentono.
0: È una brutta immagine,
4: no? Invece c'è molta poesia.
0: Cioè, cosa vuol dire? Immagini io e Fargetti in un RSA su una panchina.
4: No, non voi.
0: Che ci riconoscono tutti gli altri vecchi. E dicono, oh, ti li ricordi quei due lì? Erano Fargetta e Albertino.
4: No, non voi.
0: Guarda come sono conciati.
4: No, non voi.
1: Non sta dicendo
4: le
1: questo.
4: Le compilation, cioè, c'è l'RSA delle compilation, c'è l'RSA dei date, l'RSA dei vinili, e tutti lì se la cantano e
3: mi
4: se la raccontano.
3: Sa che dovete parlare seriamente.
0: È un immaginario che non
4: riesco
0: proprio.
4: C'è un po' di creatività in quello che penso.
3: Vero.
0: Vabbè, però. Hai fumato delle sigarette strane.
4: C'è della creatività.
0: Sì, va bene.
1: Ma parlate finalmente.
0: Allora, dobbiamo parlare anche di questa roba. Queste idee che ti vengono in mente.
4: Tutto quello che vuoi.
0: Sei strano, sai.
4: Io dalla nascita proprio.
0: Sei molto strano.
4: Davvero.
0: C'è la Ginger.

0: pomeriggio.
1: Eleonora, cara Lelluzza, tu cosa ne pensi dell'immaginario di quel simpatico creativo di Shorty, l'RSA delle compilation? Ma cosa vuol dire?
0: Dipende poi come si sviluppa quest'idea.
2: No, dipende. Io non
0: proprio. Può essere un format, cioè, interessante.
3: No, io ho capito cosa intendeva Shorty.
1: Lui intende un archivio.
3: È come quando ero bambina e mi immaginavo ci fosse il TG delle formiche, che quando ammazzavo le formiche in giardino mi immaginavo che il telegiornale delle formiche la sera raccontasse della strage successa nel mio giardino.
1: Alberto, che è peggio questo.
0: Esatto. È una roba del genere.
1: Pensa che tu neanche fumi.
3: Detto, chissà se stasera parleranno delle formiche.
2: Secondo me anche lui fa parte della tribù.
1: I Minga Post. Mamma mia, ma che gente se frequentiamo, Ginger.
3: No, se no qua dentro non entri, se no...
1: Ma io non lo so, guarda, veramente. Allora, oggi eccezionalmente c'è anche Giorgio Prezioso con noi.
0: Qua.
1: Che non si sa perché. Giorgio, ti prego.
3: Vieni qua.
0: Entra.
3: Vieni qua.
1: Ma quando ci capita di avere Giorgio Prezioso?
2: È un caso raro.
1: Giorgio Prezioso, sei venuto perché hai un comunicato importante da dire oppure passavi di qua? Come mai?
4: Ma è una sorpresa, non posso dirlo.
1: Che bello, guarda, siamo felici che tu sia qui.
2: Ma sì. Lo riconosci col cappello, gli occhiali?
1: Io, beh, certo, eravamo a pranzo insieme, vuoi che non lo riconosco.
0: Ma non sarà mica, Alberto, per l'ultima data del DJ Time? C'entra qualcosa?
1: Credo di sì.
4: Lo diciamo?
1: Lo diciamo adesso.
3: Ma già l'hai lo hai un po' già detto, eh?
1: Lo diciamo adesso?
2: No, noi abbiamo detto che faremo il DJ Time.
3: No,
1: io ho detto un'altra cosa. Giorgio, cosa ho detto io?
4: Hai detto che è l'ultima.
2: Chi ha detto che è l'ultima?
1: Io l'ho detto.
2: Mi oppongo per tutta la vita. Mi oppongo per tutta la vita.
1: Sai perché? Perché lui poi non sa più che cazzo fa.
2: Esatto.
1: Tu sei favorevole, Giorgio?
4: Io sì, favorevole. Ah.
1: Bolella è favorevole anche lui, no?
4: Sì, sì.
1: L'unico
4: anche
1: che non è d'accordo.
2: Quindi,
1: è Mario.
2: 3-1, ma sì,
1: è la maggioranza.
3: No, metterà Mario, mette sulla tribute band del
1: no, allora Giorgio, tour. Prego, voglio che tu lo dica ufficialmente. Vai, dillo.
4: Allora, ci sarà l'ultima serata del DJ Time e verrà nominata come Last Dance.
2: Sto cazzo! No!
1: Quindi in verità Giorgio è venuto qui per dare una notizia che è abbastanza sconvolgente.
3: No,

0: ci pensi.
1: Qui stiamo ridendo e scherzando, ma con certe cose non si ride e non si scherza. Un po', po' pesante quello che state raccontando.
0: Sì, lo stiamo
1: no?
0: dicendo, ma sul serio, ma lo stiamo dicendo.
2: Dai, si scherza,
0: sì.
2: Dai.
0: Sì,
2: dai.
0: Perché dopo 10 anni che ci siamo riuniti.
3: Allora, la prima canzone è quella che abbiamo
0: detto. No, abbiamo. Vero, Giorgio? Basta, no? Cosa dobbiamo fare ancora?
1: A Mario gli manca la terra sotto i piedi in questo momento.
0: E l'RSA ti aspetta.
3: Sì, certo.
0: Grazie, Giorgio, portatore di grandi novità. Questo è uno scoop, raga. Il regalo, la felpa, socks e stickers per un ascoltatore che parteciperà al Play With Us. 342-6543210. Anche oggi regali per gli ascoltatori di M2O.

0: questa notizia. Adesso niente, i sali li hai portati, Ginger, per Mario, è svenuto. Come va? Stai meglio?
1: Ma benissimo, sto cercando di far entrare in testa quello che avete appena detto.
0: Ma tu lo sapevi, io te l'avevo già accennato,
1: sì,
0: dai.
1: Vero.
0: Però pensavi che stessi scherzando.
2: Ma, ma così come tutti gli ascoltatori.
0: Gli ascoltatori pensano che noi stiamo scherzando, sì, quando diciamo che la data del 6 febbraio del DJ Time al Forum sarà l'ultima data del quindi, DJ Time.
3: Quindi abbiamo anche un giorno.
0: Abbiamo anche un giorno.
3: Vabbè, ma non è che poi.
0: Non dovevo dirlo.
3: No, ma bisogna farle bene.
0: Abbiamo anche
3: cose.
0: Un titolo.
1: Esatto, che è molto carino, molto bello.
0: Quindi ti sei convinto anche tu?
1: Sì, sto cercando di entrare con la
0: stai metabolizzando.
1: Sì, sì, sì, sarà dura da accettare, ma va bene. Va
2: Roberto, bene. Roberto, un ascoltatore, dice che verrà vestito da funerale.
0: Niente, dai, le cose non possono andare avanti per
1: ma
0: sempre.
1: Ma poi, scusa,
0: no?
1: Moriamo sul palco oppure andiamo alla
0: vedere? Ovviamente sì.
1: Ah, sì, okay, va bene.
2: Però anche i Pooh avevano detto che era l'ultima.
0: Chi? Vabbè, ma i Pooh sono bugiardi, noi no.
1: Anche, anche la Swedish House Mafia aveva detto che era l'ultima.
0: Vabbè, ragazzi, io sono uno che poi le cose le promesse le mantiene, no? E sono.
1: Sì.
0: Cioè, non lo so, se poi voi volete andare avanti senza di me, andate avanti.
1: Mettiamo
0: voi.
1: Un po' pazzo.
3: con l'ologramma come gli ABBA.
0: Esatto.
3: Con l'ologramma di Ale.
1: Sì, sì, ci sta.
0: Allora, posso tornare alla conduzione? Ginger, qui abbiamo dato una notizia troppo funesta.
2: Bomba, sì.
0: Vabbè. Niente.
1: Ma perché? Si stavano scattenati con le telefonate?
2: Sì, ma non ci credo.
3: Con le telefonate hanno intasato il centralino.
0: Pregherei la nostra social media manager Simona Farana di divulgare questa notizia anche sui nostri social, per favore.
1: Oh mamma mia.
0: Come mamma mia?
1: Oh signor da Muracese.
0: La prima canzone di oggi era di tale Sonny Fodera, cantata da Becky Hill, e si intitolava Say Something, di qualcosa.
1: Sì.
3: Mi sa che l'hai detto qualcosa.
0: Eh sì.
3: Hai parlato anche troppo forse.
0: Sonny Fodera.
1: Sì.
0: Che di... Cosa?
1: Che mi guardi.
3: Che no. Va sopra.
0: La Fodera dove va?
3: Va sopra.
0: Cosa? Sopra.
3: Sopra il?
0: Sopra il materasso.
3: Bravo.
0: Ma voi avete già messo una copertina, ragazzi?
2: Sì, sì, sì.
0: Di questo e di molto altro parleremo nella puntata di oggi.
1: No,
0: su Rete 4.
1: Attenzione, nelle ultime due notti io no, perché è ritornato il caldo.
0: Davvero?
1: Non so da voi.
3: Sì, c'ha sì, le caldane, Mario.
0: Sì, tu, Ginger?
2: No, sì, io ho messo il piumino leggero, anche se ho molto caldo.
1: Mm. Vedi,
0: io
1: vedi.
0: Una copertina leggera.
1: Comunque. E non ti sudano le ascelle, poi
0: no, zero.
3: Le ascelle.
0: Allora, tutorial. Attenzione, oggi la prima, oggi spariamo subito un argomento.
1: Come già abbiamo sparato uno.
3: Come, qui la puntata.
0: Come rifare il letto in 10 mosse. In vista del cambio di stagione.
3: Sempre utile, eh?
0: Eh?
3: Utile, utilissimo.
0: Vabbè. Allora, bisogna avere un materasso.
3: E c'è chi dorme sulle molle.
0: Fin qui. Beh. Tu ce l'hai il materasso.
1: No, ma come no?
0: Va bene. Poi abbiamo messo Sonny Fodera, è lui che ci ha ispirati.
1: Sì.
0: Questo artista, questo DJ americano.
3: Ci ha messo proprio bene.
0: Fodera.
2: Sì.
0: Che cos'è la Fodera?
3: È quello che copre il materasso, credo, no?
0: E il topper di Bruno Barbieri invece che cos'è?
3: Il topper è da top, no? È un.
0: È un copri-copri.
3: È un pezzo facoltativo che puoi mettere sopra il materasso, no? Che rende il tutto più confortevole volendo.
0: Quindi
3: non
0: è un
3: obbligatorio.
0: Coprifodera.
3: È un. Sì, no, è un. No, è un sopra materasso. È un sopra. Sopra materasso.
0: È un sopra.
3: È un, sopra. È un pezzo in più di materasso.
1: Usato. Tu l'hai mai usato, Alberto?
0: No, io no. E il lenzuolo sotto con gli angoli.
3: Quello fondamentale.
1: Quello sì, è fondamentale.
3: Soprattutto con gli angoli, se no sguscia via.
1: Esatto.
0: Vabbè, quello.
3: Eh no, con gli angoli
1: ormai,
3: di.
1: Ormai li fanno tutti così.
0: È la casa madre, no? Non è che sei tu che fai gli
3: no,
0: angoli.
3: No, con gli angoli di. No, che. Come si chiama?
2: Elastici,
0: sai, che sai che è il tutorial peggiore
3: con
0: che abbia mai?
3: Perché veramente. Senza elastico devi star lì con le mani a metter sotto. Vabbè. Con l'elastico ci sta da
1: facevi il militare, vedevi come lo facevi il letto.
0: Poi c'è il lenzuolo sopra che sta sopra.
3: Certo.
0: Ma voi il lenzuolo sopra lo inzaccherate e lo lasciate
3: io
0: libero?
3: Io non ho tutto questo perché ho soltanto il sacco dove metto dentro più
1: anch'io.
3: Meno.
1: Anch'io.
3: E
1: lenzuolo
3: non ho tutto
1: non
3: questo.
1: Più.
3: Non uso
0: ah sì?
3: Più.
1: Non
3: lo
1: uso più.
0: Vi dovete vergognare. Così. Mi piace dire sta frase.
3: No, non lo uso più. Sacco
0: shorty.
4: Io ce l'ho.
0: Tre punti per
4: libero,
1: ma perché?
4: Non
1: ho capito,
4: libero.
1: Tre punti perché usa il lenzuolo. Non
0: poi coperta. Per favore. Coperta leggera o piumino o trapunta?
3: Questo dipende dalla temperatura di ognuno.
0: Sapete che cosa odio io? Quel piumone che ti danno negli alberghi
3: del Nord Europa.
0: Del Nord Europa, quello lì che ti appoggiano questo.
1: Basta andare a Bolzano.
3: Questa fetta di Bresaola
0: no,
3: sopra.
0: No, vabbè. Io potrei impazzire, non riesco, cioè devo andare via. Dormo fuori.
1: Però anche lì c'è la tecnica, si può.
0: Qual è la tecnica?
1: Perché ce ne sono sempre due, giusto?
0: Di chi?
1: Di questi piumini qua.
3: Sì, sì.
1: E io ne zaccero uno in fondo e quando la metà che mi rimane fuori la mano lo copro con l'altro, quindi rimane tutto coperto. Ognuno si studia le sue.
3: Potete vedere tutto questo su Netflix, c'è un documentario Una notte con Fargetta.
0: Vabbè, cuscini.
3: Beh, cuscini fondamentali. C'è chi se li porta anche in viaggio da casa.
0: La Ginge se li porta.
2: No, io mi porto il copri cuscino.
3: Ah, per la bavetta.
2: Per gli acari, la bavetta.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Degli
3: okay.
2: altri.
3: Mario, se non sbaglio, viaggi col cuscino.
1: Ma l'ho portato qualche volta, poi il bagaglio era troppo grosso, non ci stava. Quindi
0: bene, e anche oggi abbiamo imparato qualcosa. grazie ai nostri ospiti e spero che vi sia stato utile questo momento inutile del nostro programma Albertino Everyday.

0: Un'altra hit lanciata da questa radio, mamma mia quante ne lanciamo, siamo una pista di decollo, non siamo una radio, siamo una rampa, the lunge. Erano gli Another con Talk to You. E ringrazio ovviamente per questo tutti i nostri collaboratori dell'ufficio Musica Cernobbio che da una chiatta sul lago riescono a scovare tutte queste musiche moderne che poi sentite durante le 24 ore su M2O. Perché ti pettini?
1: No, mi stavo grattando di loro.
0: No, ti stavi pettinando.
2: Mario, non ti preoccupare, stanno bleffando.
0: Non è vero.
2: Dicono che è l'ultima, così attirate più gente, poi ne fate un'altra ancora.
0: Questo,
2: è un bluff, Mario!
0: Questo ascoltatore lo

0: Devi cancellare dalla lista degli ascoltatori Ginger,
1: Blacklist, via.
0: Blacklist, come si è permesso di dire? Come si è permesso?
2: Di Milano, Last Dance. Ma non fatemi ridere.
0: Oh, nessuno mi crede, ragazzi.
3: No, raga, ma io sono alle Maldive, 6 febbraio. Non dovevate farmi questo. No, vi prego. Perché 6 febbraio? Dai, su. Quello non può essere l'ultimo, per favore.
0: Facciamo il DJ Time alle Maldive.
4: Giorno dopo, cosa? Maldive.
5: Giusto. Allora, Albertino, senti, sta cosa non è possibile l'ultima puntata di DJ Time.
0: Come
5: okay?
0: No?
5: Perché io ho promesso ai miei figli che ve li devo portare a farvi vedere una serata vostra.
0: Il 6 febbraio.
5: E tu non mi puoi fare una cosa del genere.
0: Come no?
5: Albertino. Calco che i miei figli ancora hanno 10-8 anni, quindi
0: vabbè,
5: cioè, mettetevi in riga e tirate ancora, perché cioè, non lo saccio come mi fare così, va bene?
4: Era un po' siciliano,
5: ciao,
0: leggermente.
6: Ciao. Ragazzi, dopo questa notizia io sto già raccogliendo le monetine per la corona di fiori, porca boia, che
0: ma non è un funerale,
4: appunto, perché dobbiamo morire.
0: Va bene, comunque non ci crede nessuno, Mario.
4: Sarà dura portare avanti questa cosa. Vediamo.
0: Io non ci credo. Comunque lui non è più lo stesso dall'inizio della trasmissione.
4: No.
0: Avete visto?
4: Lo hai sconvolto.
7: Cioè, mi avete tenuto nascosto questa cosa, me l'avete buttata in faccia.
0: Cambiato anche la voce, ha cambiato.
7: Sì.

0: E anche Miley Cyrus ha avuto questo momento dance della sua carriera in questa canzone che si chiama Birds of West Gnowog. Come dite, il titolo è sbagliato?
1: Boh, non si è capito.
0: Ah, era Best Persuaders. Miley, che ha tolto il cognome, ne abbiamo parlato già l'altro giorno, è molto carina, una artista eccezionale che prima così, ha avuto molto successo tra un pubblico molto giovane quando era un'attrice per la serie TV Disney, no?
1: Lavorava sul canale di Disney, se non sbaglio, no? Come sì, appunto, altri colleghi.
0: Poi è diventata una donna bellissima, non so se siete... No, non fate commenti...
2: Fuori onda.
0: È buona, no, no, molto buona. Figa,
3: ti ricordi quando era sulla palla che andava su?
0: Bella, bellissima. Però
3: tu hai detto
0: chi è che ha detto che figa? Chi l'ha detto?
1: Voto
0: 9. Bella.
1: Da 8, 8 e mezzo.
2: In onda.
0: Bene, ecco come? No, mi hanno detto che si è sentito. Ginger!
4: Sì?
0: È vero che si è sentito il fuori onda?
4: Io l'ho sentito, non so se ho dei mezzi particolari, però l'ho sentito.
0: Beh, Mario ha fatto dei commenti, guarda, da vergognarsi veramente.
1: Io?
0: Tu?
3: Beh, è il pensiero di tutti gli uomini, questo qua.
0: Beh, non si fa però. No. Poi se saprei che tu... Sei fuori onto.
3: Ma se io avrei saputo che
0: se
3: fosse
0: saprezzi,
3: se il microfono
0: se sapressi,
3: esatto, sì. Vabbè, perché noi quando andiamo a cena
0: capita,
3: non commentiamo.
0: Ho capito, ma capita, perché il fuori onda può capitare. Per esempio è capitato con le due tipelle, si chiamano loro, giusto?
1: No, sono due giornaliste in realtà,
0: due tipelle.
1: Due giornaliste sportive americane.
0: Sono due tipelle.
1: Insieme ad un collega uomo, tra l'altro.
0: Lui commentava.
1: Sì, sta per iniziare la stagione NBA e quindi stanno presentando le squadre alla stampa. No? Una di queste squadre si chiama Sacramento Kings, è la squadra di Sacramento. Ed è successo un fatto un po'...
0: È successo
1: imbarazzante.
0: Questo, Alessandro.
1: È rimasto aperto il microfono durante le pause pubblicitarie.
0: Come a noi adesso.
1: Fuori onda, e si sentivano i commenti delle giornaliste e del giornalista, commenti estetici su tutti i giocatori che venivano presentati alla stampa.
0: Ginger, quando siete da sole voi donne, ma voi fate dei commenti come quelli che abbiamo fatto noi o più pesanti?
4: Anche più pesanti.
0: Non è vero.
1: Con tanto di commenti e con tanto di classifica dei giocatori più belli, più brutti, più piacevoli, più sexy. Ovviamente la registrazione è finita sui social, è diventata virale, quindi una brutta figura.
0: Diventata virale. Chi l'ha detto? Ho sentito una voce strana.
1: Sì. Quindi è successo un po' questo. Il fuori onda in quel caso si è sentito perché sono dimenticati di spegnere il microfono.
3: Figuraccia, diciamo.
1: Quindi un po' sì,
0: Mario.
1: Dai.
0: Ma tu mi sembra di aver capito che sai cosa si dicono le donne quando commentano i maschi.
3: Sinceramente non ho mai avuto l'occasione di
0: no,
3: sapere.
0: No, mi sembrava di aver capito che tu...
1: C'era anche un film, no?
3: Anche pesanti, voglio capire fino a che punto.
0: La Ginger non vuota il sacco.
1: C'era anche un film, What Women Want, no? What Women Want, in questo caso lui riusciva a leggere nel pensiero delle donne. Non mi ricordo l'attore chi fosse, ma la trama era questa.
0: Vabbè, ma lei non dice niente, per cui...
4: No, quelli pesanti non li posso dire, però diciamo che facciamo gli stessi vostri commenti. A dei calciatori mi potrebbe venire in mente commenti sul culo, sulle cosce.
1: Beh, che in effetti ci sono 22 giovani ragazzi in mutande che...

0: rincorrono un pallone.
1: Io una volta ho visto un calciatore che aveva una coscia più grande del mio torace e ho detto com'è possibile? È vero, no?
0: Eh beh, ce n'è un sacco con le cosce molto grandi.
1: Vabbè, comunque, dai, niente. Allora, complimenti, non mi ricordo più dove eravamo. Ah, eravamo alle che chiudiamo la
2: partita. Eromo!
1: Dove?
2: Eromo!
1: Dove eromo, Mario?
2: Eromo lì,
1: grazie. Adesso c'è l'M2 World delle 17:30.

0: È la versione dance di una canzone degli anni 70 che in origine era lenta, dei KC and the Sunshine Band. La versione è di W del 1992. Please don't go.
1: M2O.

0: da solo. Se mi vedesse Even Zazzeroni, secondo me mi darebbe 10.
1: Perché no?
0: That's the John, era Jerry. Si chiama Jerry, questo qua semplicemente. Non so se era uno dei due.
1: No,
0: Tom e Jerry.
1: No,
0: erano.
1: Da solo.
0: No, eh?
2: No.
0: Ma Tom e Jerry erano due topi?
2: Due gatti.
0: No, due gatti.
1: Un topo e un gatto.
0: Certo. Un gatto. Chi era il gatto dei due? Tom o Jerry?
2: Gatto Power non me lo
0: No, non fare il furbo.
1: Credo che Tom fosse il gatto.
0: Non urlare perché ti sentono benissimo tutti anche. Tom è il gatto?
1: Sì, credo di sì.
0: Tre punti per sure.
1: No, non è detto però. Può essere.
0: Ma poi il Tom è riuscito a prendere Jerry?
1: No, mai.
0: Mai?
1: Anzi, diventano anche grandi amici in alcune puntate. Si alleano contro altre robe.
3: Come ha risposto Shorty?
0: Tom è il gatto.
3: Tre punti per
0: Tre
3: Shorty.
0: Punti per
1: Grazie.
0: Shorty.
1: È tirato a casa.
2: È andato a casa, è andato.
0: Certo. Stiamo parlando di un cartone animato di 1200 anni fa, 50
3: stupendo,
0: anni fa.
3: Stupendo.
1: È ancora in onda.
0: Ma era Disney o Hanna-Barbera?
1: Hanna-Barbera.
0: Ma Hanna-Barbera sono delle langhe?
1: Non lo so.
0: Oggi benissimo. Ginger!
4: Sì.
0: Ti è piaciuta questa?
4: Sì.
0: Non era male,
4: sì,
0: dai.
4: Non era male.
3: È del 1940, Tom il gatto. Quindi un gatto molto longevo.
0: È ancora vivo.
3: Sì.
5: 40.
3: È del 40. Prima apparizione 1940.
0: E Jerry invece?
3: E Jerry
0: è arrivato dopo.
3: Ah no, Jerry invece è 1940
0: insieme.
3: Anche lui, perché insieme sono apparsi.
4: Dopo Gigi è morto.
0: Quando?
4: Avete
0: morto?
4: Letto?
3: No.
4: Oggi la voce di Topo Gigio.
1: Ah, ah, che peccato.
4: Eh sì.
0: Ma cosa mi dici, muai?
4: Certo.
3: Sì, che

0: tutti insieme, dai!
1: Baba mamma rafiki. Ma
0: mamma rama, cosa dice esattamente?
2: Baba mamma rafiki. Baba mamma
0: rama babiche. Cosa dice Mario?
3: Una penna a me adesso.
4: Comunque sembra Celentano questo qua, che
0: cazzo. È Celentano.
4: No, però se...
0: Allora, me lo state chiedendo in molti amici di M2O, ma in che lingua parlano questi qua? Noi abbiamo ascoltato il brano tante volte e alla fine siamo giunti a questa conclusione. Parlano svizzero.
4: Svizzero. Beh, non credo proprio, sai.
0: Ginger.
4: Non credo proprio.
0: Secondo te, Ginger? Ma,
5: no, svizzero non mi sembrava.
0: Davvero?
5: Sì, perché ho avuto un fidanzato svizzero e non parlava così.
0: Ah, ma quante cose del tuo passato ci hai nascosto?
5: Di Bellinzona, Alberto.
0: Quindi Canton Ticino.
5: Eh sì.
3: Hai com'era?
5: Ah, no, com'era. Ah, lui? Carino. Sì. Più giovane, eh.
3: E quando vi siete visti ti ha offerto il cioccolato?
5: No, no, non ho offerto.
0: Che giorno è oggi? È il 30 di settembre.
3: Sì.
0: Allora, Ginger, se lo vuoi rivedere, organizziamo il 6 ottobre.
5: Ma no, non lo voglio rivedere.
0: Il 6 ottobre è un mese in cui in Svizzera succedono un sacco di cose meravigliose.
5: Vediamo.
0: Per esempio,
4: ci sono due eventi meravigliosi, Ginger, dove potresti rivederti con il tuo ex fidanzato.
5: Sì.
4: Il primo, ad Appenzello, c'è una bellissima mostra del bestiame dove vengono presentate e giudicate le mucche della Svizzera e vengono votate le mucche migliori.
0: Comunque, io volevo dirvi questa cosa, che sì, essendo un cittadino urbanissimo di questa città smog, cemento, sì, di Milano, ben lì, però
4: sì,
0: vabbè. E la settimana scorsa sono andato in Svizzera, sì, non vi dico dove, e ho visto le mucche.
5: Oh,
0: e ho pensato, guarda le mucche. Le poi mucche. Mentre pensavo ho detto, ma pensa che mi sto stupendo che vedo delle mucche, cioè non è che ho visto...
4: Le mucche sono grandi protagoniste della Svizzera perché il 18 ottobre, ad esempio, ci sarà il Gran Premio delle Mucche, dove le mucche si sfidano...
0: Le mucche da Formula 1.
4: Le mucche si sfidano su tipo Palio di Siena, però corrono delle mucche, fanno due giri, e questa gara ha una particolarità.
0: Sì.
4: I fantini sono esclusivamente donne.
0: Oh.
4: Quindi le mucche vengono cavalcate da fantini donne.
0: E
4: questa
0: i commenti quali saranno?
4: Regola.
0: Io lo so cosa,
4: anch'io non so che non
0: cosa
4: sai,
0: sta pensando Mario.
4: Quello che stiamo pensando tutti è che siamo delle bruttissime persone.
0: Ci però non si può dire per radio.
4: Ci dovremmo vergognare.
0: Lo so, io ho pensato una cosa.
4: Anch'io.
0: Ma ragazzi, non la posso
3: no,
0: dire.
3: Ma ragazzi, c'è sempre il fuori onda.
0: No,
4: questa proprio neanche è fuori onda.
0: Chi si va? Si va a vedere le mucche.
4: Si va a vedere le mucche.
0: Ginger!
4: Hai mai munto una mucca?
5: No, io no.
4: Tu hai mai munto
0: io
4: una
0: no,
4: mucca?
0: Io no.
4: Voi avete mai munto una
3: io
4: mucca?
3: Una volta in Sicilia.
0: Vedi? Davvero?
3: Sì.
0: E com'è?
4: Aspetta, facciamoci raccontare da Mario come mungere.
3: Non me la ricordo benissimo come ero troppo piccolo, però mi ricordo che una mula, che mia zia in casa aveva la stalla, perché una volta erano così, io mi sono avvicinato a una mula, ho preso una scarpata in faccia, perché
0: non l'hai munta.
3: No, poi mi ricordo benissimo quella scena, ma di mungere una mucca ho un vago ricordo, così ero troppo piccolo.
0: Tu Shorty che
6: è sì, è capitato.
0: Ecco.
6: Sì. L'ho fatto e mi ricordo che a tirare la mammella devi tirarla forte, perché se no non esce, devi dare la pressione. Io avevo timore di far male all'animale.
0: Certo.
6: Sì, però vabbè.
0: Benissimo, di questo ed altro parleremo con i nostri ospiti.
4: Shorty non solo ha perso l'R moscia sul motorino col pane,
0: ma anche munto una vacca.
6: Pensate che storia.
3: Alberto,
0: sì.
3: Adesso che spegniamo i microfoni, raccontaci quella cosa.
0: Certo. Sì, adesso ve lo dico.

0: I Don't Wanna Know, anno 2004, erano Mario Winans featuring Piff Daddy.
1: Ma chi sono?
0: Piff Daddy è...
1: Chi sono?
0: Piff Daddy è Piff, eh? Oh. Simpatico Piff, a me mi piace Piff.
2: Sì, ma no.
0: È bravissimo Piff. Sì, ah, non è lui?
2: No.
0: È Puff?
2: No, è quel...
0: quello che ha avuto problemi con la lei, con la giustizia.
2: No, ha avuto, molti
0: è ancora
2: problemi.
0: Ingabbiato? Certo. Gabbiation. Certo. Vabbè, comunque questa era I Don't Wanna Know, 2004, l'abbiamo riascoltata insieme. Qui su M2O, la radio che avete scelto, la radio sulla quale siete capitati magari per sbaglio perché stavate cercando Radio Subasio e alla fine, vabbè dai.
3: Noi abbiamo la frequenza vicina di Radio Maria, quindi
0: Oppure cercavate Radio Maria e poi alla fine vi siete fermati perché avete sentito che Mario Fargetta fa veramente ridere.
3: Cosa?
0: Eh?
3: Non sono mica un comico.
0: Sei
3: io.
0: Simpaticissimo.
3: Ah, vabbè.
0: Ciao, bello. Sono Albertino.
3: Ti ho riconosciuto dalle 15, dalle 17.
0: Ah, prima no?
3: Sì, prima no.
0: Tu?
3: Io sono Mario.
0: Benissimo, allora possiamo continuare oppure dobbiamo...
1: Aspettare i nudi!
0: Eh?
1: Aspettare i nudi che arrivano!
0: Allora Ranco!
1: Chi sta arrivando qua? Sta arrivando!
0: Arriva
1: Aurora!
0: Allora,
1: che se sono?
0: Ah!
1: Idde!
0: Tu hai capito?
2: No, vi guardo allibito come al solito, bevendo perché non si può fare altro.
0: Questo è un linguaggio codificato,
3: sì,
0: è evidente. Qui siamo oltre il dialetto.
2: Qui siamo oltre, basta.
0: Qui è proprio, è quasi cirillico. Sono arrivate le news, io ringrazio la nostra redazione. Sciotti, ma come le hanno mandate oggi?
4: È sempre con il fax, Albe.
0: Col fax,
4: col
0: pensate,
4: fax,
0: uno
4: sì,
0: degli
4: sì.
0: ultimi esemplari. Io ringrazio Andrea Reposo.
4: Bravo.
0: Che ci ha fornito questa tecnologia.
5: A cui facciamo gli auguri perché oggi è il suo compleanno.
0: Vedi, vedi?
3: Auguri!
0: Niente lasciato al caso in questo programma. Auguri Andrea.
5: E anche a Stefanino.
0: E anche a Stefanino.
5: Bene.
3: Dai, auguri
0: posso andare?
2: Con anche a Renato Zero allora.
0: Allora facciamo gli auguri a tutti. Dai,
2: dai, avanti. Panariello.
0: Fino a che ora?
2: Monica Bellucci.
0: Ah, oggi?
4: Sì.
0: Panariello?
2: Oggi, sì.
0: Monica Bellucci?
2: Monica Bellucci.
0: Poi? Perché?
2: Ti sei incastrato su Monica. Monica Bellucci.
0: Bella Monica
5: bella,
0: Bellucci.
5: Bellissima.
0: Sempre bella,
5: bellissima.
0: Sì.
5: Bellissima.
0: Vabbè, poi è bella perché non è remixata. Lei è original version.
3: Sì.
0: Vero Mario?
3: Sì, sì, sì.
0: Allora, la prima notizia arriva da Milano. Mette dell'alcol nella bottiglietta dello sciroppo. Quello per la tosse, per farsi gli shots a lavoro.
2: Grandissimo. A tutta la nostra stila.
0: Sai che non
2: stile.
0: È l'unico, però.
1: No, ma scusa, quale alcol si è messo? Scusa.
2: Beh, la vodka, il gin. Del

0: Alcol,
1: ah, sì, sì,
0: pensavo l'alcol, quell'altro.
2: Sì, l'alcol etilico,
0: no,
2: adesso.
0: Super alcolico. Australia, scopre un pitone di 2 metri dentro il cassetto dei calzini.
3: Mamma mia, che paura.
0: E lì cosa fai?
3: Scappo.
0: Esci senza calze, minimo.
4: No, prima di tutto chiudi il cassetto.
0: Sì, poi ci pensi un attimino. Genova, il magazziniere sbaglia a consegnare le divise e la squadra gioca il primo tempo con le maglie taglia bambino.
2: È un po' attillati, però.
0: Mi fa ridere
2: un
0: sta
2: po' attillati, però.
0: Come magari quelle che usava Fargetta fino alla settimana scorsa.
2: Sì. Sì, certo. C'è un cambio di
0: guarda che aderenza.
4: Guarda che io ho cambiato tutto l'armadio adesso.
0: Sì, sì, sì, sì. Padova tenta di cuocere la porchetta nel forno di casa e fa evacuare la palazzina per la colata di grasso nel vano elettrico. Grande cuoco. Norvegia, ubriaco, si addormenta nell'amaca tra 2 alberi e si sveglia a bordo di un traghetto in navigazione. È mistero su come ci sia finito.
4: È finito?
0: Non si sa. Ubriaco. Spagna scambia il cane del vicino per il proprio e gli fa fare toelettatura, bagno e taglio di pelo completo. Il vicino ringrazia.
2: Beh, con quello che costa.
0: Perché si assomigliavano?
2: Erano evidentemente
0: identici. Tu, Ginger, scambieresti il tuo cane per un altro?
3: Secondo te?
0: Che no. No, nel senso che magari non lo riconosci l'altro.
3: Ah, no.
0: Non si fa, dai, come fa?
2: Glielo diciamo o non glielo diciamo?
0: Era il tuo, Gigi.
3: No.
2: Quello che è a casa non è, glielo diciamo.
0: Non è il tuo cane,
3: Mario,
2: diglielo.
4: La legna.
0: Firenze, il cinghiale aziona la porta automatica della farmacia e devasta il reparto cosmetici.
2: Vanitoso sto cinghiale.
0: Si voleva truccare.
2: Sì, un po' vanitoso.
0: C'hai cinghiale, c'hai farmacia.
2: Sono ancora cinghiali.
0: C'è farmacia.
2: Ma è ancora un'emergenza.
0: C'hai lupi.
2: C'è non meno. È più un'emergenza cinghiale.
0: No, non è più emergenza perché ci sono tanti lupi.
2: Che mangiano i cinghiali. Sì. Uccidono i cinghiali. Quindi viva il lupo o
0: bah,
2: no?
0: Dipende.
4: Semmai attenti al lupo.
0: Attenti. 3 punti per far questo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il Play With Us è un gioco molto semplice, arriva praticamente più volte al giorno qui su M2O e regaliamo i nostri gadget agli ascoltatori che ci contattano attraverso un WhatsApp al 342 65 43210 chiedendo appunto di partecipare, come ha fatto questo ragazzo 27enne, montatore per una falegnameria.
3: Sì.
2: Il vincitore.
3: E chi è?
2: Del Play With Us di oggi.
3: Chi sarebbe?
2: Eh?
3: Chi sarebbe?
2: Direttamente da il cuore del Chianti, Toscana, c'è i cinghiali, c'è i lupi.
3: Sì, chi?
2: Chi
3: è?
2: Il vincitore. Da Gaiola in Chianti, sì. È Samuele.
4: Samuele, da Gaiola in Chianti. Gaiola in Chianti. In provincia di Siena.
2: Scei Guelfi e Ghibellini.
3: No, Firenze.
2: Firenze. Samuele, buonasera.
5: Buonasera ragazzi, buonasera.
2: C'è fermento a Gaiole?
5: Abbastanza, tra un po' è periodo d'eroica.
2: Allora spiega a questi cialtroni che sono qui con me.
6: No, la conosco l'eroica, io so cos'è.
2: Che cos'è l'eroica, è famosa in tutto il mondo, ma voi a Gaiole...
6: Io non lo so. Dai, spieghiamo.
2: Ok, loro lo sanno, cos'è Samuele l'eroica?
5: Gaiole poi è dove è nata, praticamente è una gara storica di bici, infatti usano tutti biciclette storiche, non c'è né bici elettriche né niente, quindi una bella faticata. E sono diversi chilometri a giro per il Chianti.
2: E gran parte su strade bianche?
5: Sì, la maggior parte sì.
2: Quindi la maggior parte è sterrato su biciclette,
5: esatto,
2: di 50 anni e molti,
5: esatto,
2: diciamo i partecipanti arrivano da tutto il mondo e sono anche vestiti un po' come si vestiva.
5: Sì, un po' retro, esatto, sì, esatto.
6: È una rievocazione storica di una corsa,
2: sì,
6: ciclistica.
2: Sì. Quanti sono i partecipanti, Samuele, secondo te?
5: Ma

0: Un paio d'anni fa erano arrivati anche a 5.000.
1: Sì.
0: Quindi tanta gente, sì, tanta.
2: Scusa, tu sai se tra i partecipanti c'è un signore che si chiama Fabio Romagnoli? Perché? Come fa a saperlo lui, scusa?
0: No, non lo so, non c'ho idea.
2: Conosciamo benissimo.
1: E quindi arrivano da tutto il mondo, giusto Samuele?
0: Sì.
1: Ma sono già arrivati secondo te o arriveranno nel weekend?
0: No, arrivano la maggior parte prima, perché comunque sia devono fare
1: le iscrizioni,
0: il numero, si devono iscrivere, insomma, quindi sì.
1: Quindi
0: poi la tratta è lunga, devo trovare posti dove alloggiare nel frattempo, è una bella sfacchinata.
1: Quindi nel weekend si prevede tantissima gente, molta folla per le strade di Gaiole in Chianti, che io conosco molto bene. Samuele, allora niente, noi ti mandiamo la felpa, le calze, gli stickers di M2O e ti ringraziamo per aver scelto la nostra radio e salutami il Chianti, ok?
0: Va bene ragazzi, grazie
1: mille.
0: La felpa l'aspettavo da una vita.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa capire.

0: Allora, questa canzone era in svizzero, anche questa, mi hanno appena detto dalla redazione di M2O, era Famax, che è svizzero tra l'altro.
1: Raffa Guido è svizzero.
0: Sì, Raffa Guido è svizzero e la canzone Famax appunto è tutta cantata in svizzero stretto.
2: E dove? Di dov'è? Di Lugano? Di dov'è?
0: Lui di dov'è? Di Ginevra, no, questa, di Bruzzano, di dov'è?
1: Non ho questo...
0: Di Affori, dov'è?
1: No,
0: di, dov'è?
1: No, Affori a Milano.
0: Eh?
1: Affori,
2: Zurigo.
0: Zurigo?
2: Sì, Zurigo.
0: Ma questa è una notizia che tu mi dai.
2: No, sto inventando, no?
0: Stai inventando.
2: Le prime città che mi vengono in mente le dico.
0: Le 6:25.
1: È un bel modo di affrontare.
0: Bravo. Complimenti, bravo. Vivissimi, veramente.
2: Grazie.
0: Fino alle 19 con Albertino Everyday, Merc 30 settembre, poi alle 7 arriva Profumello. Il nostro amico Andrea Mattei, e alle 21 lascerà il microfono a Clavex con la X.
1: No, senza.
0: Senza X.
2: Clavex.
0: L'ho aggiunta io perché era gratis.
2: Sì.
0: Shorty?
3: Oh!
0: Vedo che stai smanettando, non so di cosa.
3: No, ero curioso di sapere di quale parte della Svizzera fosse Raffa Guido, però il web dice svizzero, non ha proprio.
0: Generico. Va bene, allora adesso è arrivato un momento attesissimo.
2: Perché? Di cosa?
0: Da chi
2: soprattutto?
0: Da chi? Nessuno. Io lo attendevo e le grandi inchieste di M2O.
2: Mamma mia, che spavento sta base. Si può cambiare questa, mi fa paura
0: no.
2: Questa base.
0: Benvenuti all'appuntamento con le grandi inchieste di M2O in collaborazione con Rete 4.
2: Ah, va bene.
0: Però loro non lo sanno. Cioè non li ho avvisati.
2: Scusa, la redazione di Chi l'ha visto non lo so, non c'è questa, no?
0: No,
2: va bene.
0: Tra l'altro questa rubrica è tratta da una storia vera.
2: Sì.
0: Gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne rispondono altro. Ovvero? Ha!
2: Ha! Cosa potrebbero cercare?

0: Vado io o vuoi andare
1: o potremmo
0: tu?
1: Farcelo dire da loro.
2: No, io direi che merita. Scusa, ripeti ancora questa.
0: Le grandi inchieste di M2O.
2: Sì.
0: Questo volevi che, che ripetessi.
1: No, non la sigla, il titolo.
0: Gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne cercano altro. Ovvero.
2: È l'intelligenza.
0: Ginger!
3: Sì. Un uomo maturo, cosa che voi non lo siete a volte.
1: No, non è
0: perché dici questo?
1: Non è le cinque risposte.
3: No.
1: No.
3: Allora un uomo, vabbè, decisamente interessante, simpatico.
1: C'è la simpatia, sì.
3: C'è la simpatia, un uomo
2: muscoloso,
3: diciamo
2: muscoloso.
3: Attivo. Sportivo.
0: Attivo in che senso?
3: No. È attivo anche in quel senso lì,
0: Sessualmente attivo.
3: Sessualmente bravo.
1: Non è nelle
0: anche
1: 5.
0: Bravo.
2: Poi quella lì oggi l'è lanciata.
1: mi sa che gli ha scritto lo svizzero.
3: No, non mi ha scritto lo svizzero. Allora no,
0: lo diciamo noi o aspettiamo che arrivino dei messaggi?
1: Secondo me potremmo chiederlo. Un secondo voi qua.
0: Però Alessandro, tu non puoi esprimere dei pensieri, no? Cosa dice il regolamento sul fatto che lui ha detto secondo me? Lui non può dire secondo me, vero?
2: Che pagina devo prendere, scusa?
0: Pagina 2.
2: Pagina 2. Stabilita l'attenuante che determina tutto, il soggetto che si oppone o dice qualcosa che non dovrebbe dire. Ovviamente. Verrà punito subito.
0: Ah, quindi non può dire secondo me lui.
2: Secondo me non può dirlo.
0: Ma l'attenuante in che senso? Scusa. Stabilita l'attenuante di chi?
2: C'è scritto così, io non posso andare a fondo.
0: Non era chiaro questa.
1: Un po' tutto il regolamento.
2: Se vuole posso dire la pena.
0: La pena qual è?
2: La pena è che verrà spogliato e portato sul balcone della radio e impasto ai piccioni.
0: Una scena bellissima.
1: Non è terribile.
0: Alle 7 questo.
2: Alle 7, sì.
0: Nel frattempo aspettiamo i messaggi delle ascoltatrici. Fembene, cosa?
1: Ripeti la domanda un'ultima volta.
0: Tu non mi devi dare mai degli ordini. Pagina 1.
2: Pagina 1.
4: Vai.
0: Mai!
1: perché è scritto grande.
0: Sì. Mai e poi mai. C'è scritto.
2: Mai e poi dare ordini. Scritto in maiuscolo, però.
1: Grassetto cocorsivo.
0: Vabbè, dai, questa volta accetto il tuo consiglio, Alessandro. La domanda è: gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza? Un po' anche, dai. Ma le donne cercano altro. Ovvero.
5: Devotion.

M.I.K. Diaboli è il nome del tipo, dell'MC, della voce di questo brano. Quante volte l'abbiamo messo? 1991, l'originale erano i Nomad con I Wanna Give You Devotion. Stanno

0: Ari.
1: Le grandi inchieste di M2O, abbiamo lasciato questa, diciamo, in sospeso questa faccenda, dobbiamo chiudere la pratica però. Ma Mario, cosa vuoi?
2: Sono qua, sono venuto vicino a te un attimo.
1: Perché?
2: Volevo spiare il computer.
3: Ah, ti fai pure gli affari di Albertino.
1: Come ti permetti? Allora, la domanda era: gli uomini pensano che le donne cerchino soldi e bellezza, ma le donne rispondono altro, ovvero cosa cerchino le altre donne? Non lo so, ma io cerco un uomo che abbia un cervello. Scrive questa ascoltatrice che non si ferma, non si, cioè non si firma.
3: No, scusate. si firma.
1: Si firma.
2: Andava detto,
1: non ha scritto nome. Sono Adriano di Imola, ho sempre battuto i soldi e non sono certo bello. Le donne cercano un uomo, vogliono sentirsi protette.
2: Sì,
3: è la grammatica un po' da rivedere,
1: sì,
3: però abbiamo
1: la punteggiatura. Brava Ginger, maturità al primo posto, Ginger. Poi cerchiamo ironia, complicità e qualcuno che ascolti la nostra stessa musica. Un abbraccio a tutti, la Vero da Varese.
3: Soprattutto l'ultima, perché ne abbiamo parlato, no?
1: Sì, è vero. Complicità anche nella musica, nei gusti.
4: Beh, ci sono donne che cercano la tranquillità e un po' d'affetto, va? Perché quello non guasta mai, ci sono uomini veramente troppo rigidi. E poi ci sono tante donne che vanno a caccia solo di soldi.
1: Ecco, questo è il parere di un'ascoltatrice. Volete sentire altri messaggi?
3: Certo.
1: Poi leggo in verità quelle che sarebbero le risposte di questa inchiesta.
5: Le donne cercano il carattere.
1: Ah, mi sono spaventato.
5: Carattere con la C maiuscola.
3: Che brivido.
1: Mi sono spaventato.
5: Le donne cercano il carattere.
6: Cervello, ragazzi. Un cervello che funziona.
1: Il cervello.
5: Ciao Albertino, everyday.
1: Ciao.
5: Allora, io penso che noi donne nell'uomo cerchiamo l'ascolto, l'attenzione, che non sia frivolo. Poi la bellezza è relativa, perché se questo uomo ha delle qualità, tutto il resto passa in secondo piano. Quindi per me l'uomo deve essere interessante, intelligente e soprattutto mi deve ascoltare, deve comprendermi. Ciao, buona serata, siete grandi.
3: Hai sentito cosa ha detto? La pensione cerca lei, la pensione.
1: No, ma non ha detto così.
3: Non ha detto è un'analisi molto precisa, sì, di questa ascoltatrice piemontese.
1: Però noi
3: sbaglio.
1: L'abbiamo ascoltata
3: assolutamente
1: come lei desidera.
7: Ragazzi, noi donne cerchiamo degli uomini con le palle, capito?
1: Uh-huh.
7: Nel vero senso della parola, con le palle, che si prendono delle responsabilità, che facciano gli uomini.
1: Bene, questo è il parere di alcune ascoltatrici di oggi.
3: Sì,
1: come se ci siamo sentiti in colpa noi. Non abbiamo fatto niente di male, eppure io mi sono sentito in colpa. La risposta che dà questa inchiesta, ve la leggo, ragazzi, è: cosa cercano le donne? In verità sembrerebbe che cerchino senso dell'umorismo. Mario,
2: sì,
1: qua spacchiamo.
2: E qua spacchiamo di brutto.
1: Gentilezza.
2: E spacchiamo anche.
1: Ce l'ho. Ginger, sono gentile o no?
2: Dai.
8: Sì, sei gentile.
1: Senso dell'umorismo?
8: Molto, sì.
1: Per adesso due.
2: Due su due, vai col terzo.
1: Capacità di comunicare.
8: Beh, ce l'hai tu.
1: Figa. Sicurezza senza arroganza.
2: Ci sta?
1: Abbastanza, sì. Dai. Avere obiettivi nella vita.
2: Questi non ne abbiamo mai avuti.
1: Non ne abbiamo mai avuti.
8: E adesso qua con l'ultima del DJ Time.
1: E quello è un bel obiettivo, eh.
8: Però poi...
2: Sì. Sì. Io non voglio sentirle parlare di questa cosa.
1: Mario, ti devi rassegnare. Every day.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Questa canzone Dance Dance Dance con questi bimbi che cantano è sempre molto bella, l'abbiamo riascoltata insieme qui su M2O. Loro sono i Boy Can Swim, come si chiamano? Baby Can Swim. Un attimo che guardo la scaletta, un attimo che guardo, no, non è vero, non ce l'ho la scaletta. Barry Can Swim, quindi lui non sa nuotare.
1: Questo Barry evidentemente no.
0: E come la mettiamo col nuoto?
2: Mica tutti sanno nuotare,
1: Ho letto una statistica un po' particolare che riguarda il nuoto, però riguarda l'Italia. Parrebbe che un italiano su 5 non sappia nuotare.
0: Davvero? Noi quanti siamo?
1: 60 milioni?
0: No, qui in studio.
1: 4, 5.
0: 5. Quindi uno di noi per forza non sa nuotare. Sei tu? Chissà qual è. Chissà chi è.
1: Che non sa nuotare?
0: Non lo so, ma la statistica lo dice. Bisogna indovinare.
3: Io so nuotare.
0: Tu?
3: Sì, io so nuotare.
0: Allora si sarà un altro, non sarà.
1: Io
0: tu.
1: So nuotare.
0: Allora sarà un altro.
4: Io anche nuoto benissimo.
0: Anch'io. Allora sarà. Vedi che
1: anche.
0: Sarà un altro.
2: No, però io ho fatto dei bagni con Albertino al mare. Sì. Lui sa stare a galla.
0: Sì, sta a galla.
1: Non sa nuotare, però. SF è parte dell'italiano su 5.
0: Sono, diciamo, un gran tuffatore più che altro.
2: Ma va veramente?
0: Sì.
1: Ma certi carpiati, non li hai mai visto Albertino che fa il carpiato col costumino?
0: Sapete quante cose voi non sapete di vero? Come canta Elisa, quante cose che non sai di me.
3: Quante cose che.
0: Hai presente? Bella quella canzone.
1: Gli ostacoli del cuore.
3: Però molto io lo bene. Sapevo che non sei proprio bravissimo a nuotare.
0: Sì. Ecco, purtroppo non troverò mai una fidanzata che vuole un uomo che la porti sott'acqua, ecco, diciamo
1: no,
0: così.
1: Non nuoti sott'acqua, nuoti per non andare sott'acqua.
2: Quello è Aquaman, è un'altra cosa.
1: Superficie, per rimanere in superficie.
0: Per fortuna non c'è, vedi?
1: La che voce. Sappia nuotare non c'è.
0: C'è scritto, cioè sense of humor, gentilezza, capacità di comunicare, sicurezza, avere obiettivi, non c'è scritto che sappia nuotare.
1: È vero, questo è vero.
0: Io me

l'originale Don't Look at the Father di Dennis Edwards, e questa è la versione di Pose, Too Cool to Be Careless, ha cambiato titolo e però diceva sempre Amadeus, e quindi è un'occasione per salutare il nostro amico Amedeo Sebastiani, che sicuramente non è all'ascolto, ma non importa.

0: meglio di noi Walter Pizzulli, no, Walter, l'uomo della sveglia. Qualcuno ha delle domande?
1: No,
2: sì. Ciao tu? Walter, come stai?
0: No, non puoi parlare con lui. Ah, okay. Noi siamo una registrazione adesso. Cioè, lui volendo può rispondere.
2: Sì.
0: Beh, rifai la domanda.
2: Ciao Walter, allora come... Tutto bene?
0: Ha detto sì, ha detto tutto bene. Ginger!
3: Sì?
0: Cosa resterà di questa puntata?

0: insieme al forum il 6 febbraio 2027, si chiamerà Last Dance e Mario è svenuto.
1: Io non sono d'accordo.
0: Di Tom e Jerry, Tom era il gatto e Jerry era il topo. Albertino è andato in Svizzera e ha visto le mucche.
2: Sì.
0: Poi si è stupito di essersi stupito di aver visto le mucche.
2: Eh sì, perché non ci si può stupire di una cosa così normale, diciamo.
0: Gli unici di noi ad aver munto una mucca sono stati Mario e Shorty.
2: Sì.
0: Fargetta fino a settimana scorsa usava le t-shirt taglia bambino. Poi ha cambiato.
1: Ma chi?
3: Sì. Mario, sì.
0: E ora ha cambiato tutto l'armadio.
3: Sì, Mario, sì.
0: Da regolamento, Ale Lippi non può dire secondo me.
2: Mai.
0: E dato che lo dice sempre,
2: sì,
0: è stato spogliato, portato in pasto ai piccioni sul balcone.
2: Eh sì.
0: Che gli hanno fatto tutti la cacca addosso.
3: Che secondo me non è
2: tra
3: giusto.
2: Secondo te non devi più dirlo.
0: Per le grandi inchieste di M2O, le donne non cercano soldi e bellezza, ma nemmeno un uomo che sappia nuotare.
2: No. Quindi siamo a posto, ragazzi.
0: Niente, basta, è finito. Buona
2: finito,
0: serata.
2: Grazie Ginger, grazie a tutti voi per averci seguito. Vi auguriamo una bellissima serata.
4: E voi?
2: Ciao.

0: famiglia ogni giorno. Ve l'avevano detto, ve ne hanno parlato, in giro per l'Italia se ne parla.
1: Beh,
0: si dice che in realtà il rumore della sveglia dell'orologione Zazà, proprio del morning show di M2O, fa un rumore che è diverso rispetto a quello di tutti gli altri orologi delle radio italiane. Fa così. Fa tic tac e fin qua ci siamo, ma poi esplode.

0: show di M2O.
1: È il nome del programma che sta per iniziare. Accendete la radio M2O. Sono Walter Pizzulli. Vedi che lo dice. Stai con Walter Pizzulli su M2O.

0: La famiglia.
1: La risposta è sì. Beh, allora provate, metteteci alla prova. 342 6543210. Apri la porta, fammi entrare il primo.
2: Buongiorno zio Walter, buongiorno famiglia. Ma certo che stai bene. Stai bene tu e fai star bene noi con la bella musica.
1: Stiamo bene, bene, bene. Chi
2: Angelo,
1: è?
2: La Misano, Gerardo,
1: Bergamo. Misano, Gerardo e Bergamo. Quindi c'è la Lombardia, c'è Bergamo, c'è la
3: buongiorno
1: città.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
1: Da dove?
3: Simone da Siena.
1: Da Siena, c'è anche Siena. Stamattina già sveglio. Buongiorno.

0: Bari, si va al lavoro.
1: Grande.
0: Un saluto dalla Marina Militare.
2: Ma sai che appena sento la Marina Militare ce l'hai, mi viene in mente, non lo so perché, mi viene in mente che potrei fare un viaggio, per esempio, in questo momento su, non una nave, una navona pazzesca, che ne so, sull'Amerigo Vespucci, sarebbe bello. E io sarei vestito di bianco sul ponte e canterei con la famiglia.
3: Mare profumo di mare.
2: Raga, preparatemi il travel gum o travel gum.
3: Mare del cielo.
2: È colpa del mare, del cielo e del mare.
3: Sento

0: Ed è il luogo del divertimento, quello del giovedì. Lo sapete che è giovedì mattina, il posto in cui si entra tardi e si esce sempre più tardi. Dai, Quizzone. Esiste, lo sapete, molti vorrebbero tornarci senza far troppo tardi e respirarne di nuovo l'aria. Lo sai di cosa sto parlando? Sto parlando della...
1: La discoteca.
0: Benvenuti nella discoteca più grande di sempre.

0: Valterino, buongiorno.
1: No, no.
0: Ma poi mi aspettate
2: qua. Buongiorno Valterino.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno miei cari vicini, buongiorno mie care vicine, più donne mi raccomando stamattina.
2: Buongiorno miei care vicine. Vicini.

0: nuovo ascoltatore. Però se mi hai scritto Carlo vuol dire che da qualche parte il numero l'hai trovato. Su Wikipedia l'hai trovato.
1: No.
0: Il numero è questo, anzi dico ai nuovi ascoltatori, nel caso vi fosse piaciuto qualcosa, vi piacesse qualcosa nel corso dell'opera proprio del programma di oggi della puntatona, fatemi sapere qual è la radio che avete mollato, che state pensando di mollare, non è ancora certo, Walter, dipende da come ti comporti e da come si comporta la famiglia.
2: La famiglia.
0: Esatto, che avete mollato per stare con noi, va bene? E da quanto state con noi? 342, questo è il prefisso, il numero è un

0: Rock e Sala 5 Lenti. Chi inizia?
1: Ciao Valterino, Ivan. Ehi. Da Bologna.
0: Ciao,
1: beh,
0: Ivan.
1: Se devi aprire la sala techno, basta mettere un pezzo di Rex Anthony.
0: Vabbè, allora, a parte che i titoli me li dovete dare voi, non è che posso fare tutto il duro lavoro io stamattina, ragazzi.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Allora, oggi sicuramente sala techno.
0: Raga, lo sapevo, sai che avevo immaginato, raga. Però dai, ditemi anche le altre sale, non che possiamo stare solo in sala techno, che poi si riempie e la devo chiudere.
2: Con Bambolina.
0: Ah,
2: del mitico Franchino.
0: Grande Frank. Ce l'ho, aspetta, no, guarda. Le mani. Grande Frank.

0: tutte le altre radio, ve lo dico, eh.
1: Abbassate questa musica che chiamo i carabinieri.
0: Ma c'ha ragione lui, un po' troppo stamattina, ragazzi. Funziona troppo così. È un po' tanto, tanto, tanto. Un po' too much, come direbbero quelli. Allora, datevi da fare. Danilo, buongiorno anche a te. Ciao a tutti quelli che arrivano adesso.
2: Ciao a te, ciao. Danilo da Cornaredo.
0: Ciao Dani, dove ti metto?
2: Stamattina a sala 1.
0: Sì.
2: Con i Magic Box, sì. Carry Lon.
0: Dai, ciao. Dai, calmi tutti. Adesso le 6:13 della mattina, appena cominciata la famiglia del Morning Show. Dal lunedì.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Bello, ho attivato il carry on anche stamattina. Magic Box and Carry On alle 6 e 16 della mattina. Che inizio! Ma mi auguro non vi stiate perdendo neanche un minuto, ve l'avevo già anticipato. Lo sapete che dovete fare un giro la

0: Tecno per la prima volta. Super piena, raga, fate bene anche nelle altre sale. Mi raccomando, sala 3 è la sala dei balli di gruppo, sala 4 è la sala rock e la sala 5 è quella dei lenti. E per il momento sto pensando di chiudere.
1: No.
0: Quando dico così poi arrivate. Quindi mi raccomando, cercate di fare meglio di tutti gli altri. Datemi un titolo, vi metto in una delle 5 sale. Il numero è questo, non chiamate la radio però.
1: No.
0: Perché sono da solo, non vi posso rispondere, per quanto mi piacerebbe tantissimo chiacchierare con voi, ma preferisco ascoltarvi, magari ascoltare un vocale al 342 654 3210.
2: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
2: Saltiamo in sala rock con rock lento.
0: Dimmi.
2: Nothing Else Matter.
0: Mamma raga, che hai tirato fuori. Ognuno si sveglia come vuole.

0: vi ho chiesto poco fa, nel caso foste nuovi ascoltatori, di farci sapere qual è la radio che state pensando di mollare o che avete già mollato per stare con noi, e vanno detto che qui tutte le mattine fino al sabato, dal lunedì, c'è
1: la famiglia.
0: Allora, sala 1 dance, 2 techno, 3 balli di gruppo, sala 4 rock, sala 5 lenti, scegliete voi il genere musicale. Questo sarebbe anche perfetto per quelli che sono indecisi in questo momento, chi sta aprendo una discoteca o chi non sa dove sbattere la testa, che non capisce quali sono i gusti degli italiani. Ascoltate il Morning Show, direttori artistici, e sentire...
2: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter.
0: Questo è il pubblico, non è che sono io, cioè ve lo dicono loro.
2: Leo da Giuliano in campagna.
0: Ciao,
2: smontante
0: Leo.
2: Dalla notte, ti ricordo che ieri hanno fatto 3 anni che vi seguo.
0: Grande Leo, grazie.
2: Senti Walter, oui. Dove me la collochi? Dancing Queen
0: degli Abba. Ma scherzi.
2: Ciao, grazie.
0: Amico mio, vedi come siamo tutti diversi ma tutti uguali? Siamo tutti uguali ma tutti diversi. La bellezza del programma, il Morning Show di M2O. Ognuno sceglie una sala.

0: mi sarei accontentato. Claudietta, ciao.
1: Buongiorno Walter, oggi è una giornata per la mitica Easy Lady.
0: Sì, sì, sai che hai ragione, guarda. Mi stavo domandando, faccio tappa un giro dalle parti degli anni 80, poi alle 6:30 ufficialmente, c'è il primo degli M280. Ma noi vi facciamo assaggiare già alle 6:20 della mattina quello di cui è capace la nostra famiglia del morning show di M2. Signorina, venga, Spagna, quella di Easy Lady.

sono delle puntate che sono puntaterrime, puntatissime, come quella di oggi. E la puntata, quella dedicata alla discoteca, vi ci riportiamo lì proprio a quest'ora della mattina. Basta che mi diate voi un titolo, è una gara oggi tra la sala dance e la sala techno che abbiamo aperto per la prima volta ed è già piena. Sala 3, balli di gruppo, sala 4, rocks, sala 5, lenti.

0: Vabbè.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: My Movies presenta.
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: tardi, sempre più tardi. Esiste, lo sapete, molti vorrebbero tornarci senza far troppo tardi e respirarne nuovamente l'aria. E respirare l'aria della discoteca. Allora, funziona così, è una gara alle sale. Cioè, sapete che ognuno di noi ha un genere musicale, però tutti quanti ballano. Ed è per quello che apriamo la sala 1 Dance. Nel caso ci deste un titolo per quella sala, lì vi metteremo a ballare con tutti gli altri. È piena, eh? La sala 2 è la più piena di tutte, ma lo sapevo, ragazzi, vi conosco! Perché gli ascoltatori della famiglia sono tosti.
1: La famiglia!
0: Si scrive so tosti con due T tutto attaccato. È la sala techno la 2, quindi un genere che magari uno magari mastica meno, uno dice ma sì, ma figurati se, è la più piena. Sala 3 balli di gruppo, sala 4 rock, la sala 5 è quella dei lenti. E la sala 5 si piange questa mattina perché ne arrivano pochi o nessuno proprio, niente.
2: Buongiorno Walter.
0: Lei, sì.
2: Allora, per la sala lenti,
0: lo vedi?
2: Visto che va male, stamattina proporrei I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith.
0: Ma questa può stare anche benissimo in sala rock. Tutte le mattine il Morning Show lasciati coccolare.

0: Questa poi è una gara, per quello lo dico io, perché mo arriveranno proprio adesso, adesso, mo, tutti quelli, tutte quelle che vorranno tirare fuori un titolo lento anche migliore del tuo, Vale. E il tuo però è bellissimo, Valeria. Stava bene anche in sala rock questa. 342-654-3210. Mirko! Con la U.
1: Walter! Che sogno curato!
0: E un incubi proprio, vedi?
2: Ciao Walter, ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la famiglia.
0: Ciao.
2: Sono Gennaro di Altamura.
0: Manda un po' di pan di Altamura qua,
2: Gennaro. Pagina sala 3. La testa gira.
0: La capa gira, quella sì, sta bene.
3: Gasterone, buongiorno da Bergamo.
0: Ciao.
3: Bassa. Scegli tu la sala.
0: La bassa, ha detto bassa Bergamo, quindi sarà, che ne so, boh, Caravaggio con la zona
3: quella
0: lì.
3: Quella che fa Agestenno, no.
4: Cavarteri, levate Yerbina, sta gente.
0: I can't stand it no more, no. Io l'ho capita, Claudio, loro no, che insomma non sono
5: buongiorno
0: preparati.
5: Buongiorno Walter, sono Massimo da Modena.
0: Massimo.
5: Per me, sala disco.
0: Disco.
5: Who's that girl? Madonna.
0: Ciao. La metto dopo, ma sì, è una delle mie preferite, sai.
6: Buongiorno Walter, Emiliano da Roma.
0: Ciao Emi.
6: Beh, io direi la mamma di tutte la techno, uh-huh. Tutto iniziato da lì, la splendida Pump Up the Volume dei Mars.
0: Sì, sono stati i primi ad utilizzare i campionatori, loro in assoluto. Poi la mettiamo, pure quella segna.
7: Martellino, buongiorno.
0: Ciao.
7: Allora, io stamattina vorrei andare nella sala 4.
0: Sai che mi sono perso, sala 4 è quella del rock, dei rockettari. Si è svegliato Rocco stamattina.
7: Con i Guns N' Roses.
0: Orca miseria,
7: Sweet cosa. The Mind.
0: Senti, dammi la chitarra. Ciao. Iniziale, vai.
7: Sei un grande, Raffaele Gabriele.
0: Tu sei un grande. Tu sei un grande. Ma questo c'è un intro di tre quarti d'ora, ragazzi. Scusa, mi sto comportando il disco, faccio una cosa, mando avanti la puntina e vado sulla parte.

che l'altro giorno, no, io non sto scherzando, ma Gioia fa la prima media, quest'anno detto lo faccio, hanno fatto fare qualcosa con i Guns N' Roses. Numero uno il prof, credo sia la prof o prof o di inglese o di musica, numero uno.

0: io ovviamente appena citato i Guns N' Roses ho cominciato a sciorinarle tutta la storia. E ho detto basta papà, ti prego. Va bene raga, grazie. 342-654-3210. Come sentite, è complicato oggi scegliere una sala rispetto a tutte le altre. Siete meravigliosi famiglia.
1: Buongiorno Valterino. Ciao, ciao. Stamattina per darci la sveglia sala 3 Tecno. Pullover.
0: Ce l'hai? Schifigere. Avete messo il pullover raga?

0: Grazie raga, grazie.
1: Speedy J pull over, capito? Meraviglioso, meraviglia, grazie. Chi era? Dani?
0: Era lui, ciao.
2: Buongiorno, New York Groove dei Kiss.
3: Ciao amico.
4: Ciao
3: mio.
4: Walter, sono Ricky da Bolzano.
1: Che vuoi?
4: I was made for Flood UVU. I Kiss.
1: Complimenti per la pronuncia, guarda. Ti ha chiamato la professoressa d'inglese per tirarti le orecchie, la metto, ho capito qual è. Fammi sapere se era questa.
5: M2O80.
6: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

0: ragazzi, al suono di chitarra che dura tre quarti d'ora, credo.
1: Siete appena arrivati, avete beccato Kisi, ragazzi, di I Was Made For Loving You. Il M80 ogni mattina alle 6:30 nel programma Il Morning Show di M2. Ripeti con me, Il Morning Show di M2, la famiglia.
2: La famiglia.
1: Meraviglioso.

gli altri, quelli che si svegliano un filo più tardi. È passata un'ora più o meno da quando abbiamo aperto, essendo questo il primo programma del mattino, e già si può dire che questa non è puntata, è puntaterima, puntatona.

Slow Dance, che significa che stiamo cercando di ricreare la discoteca più grande di sempre, il luogo del il tempio del divertimento, capito? Nel morning show di M2O. Vi scegliete una sala e come faccio a scegliermi la sala? In base al titolo che mi darete, io capirò il genere musicale, se volete ditemelo voi, tipo sala.

0: e dei Rockers, e la sala 5 invece è quella dei Lenti. Come faccio? Mando un messaggio 342 654 3210 e sei in famiglia, capito?
1: Walter, oh. Francesco da Palermo, ciao. Senti che ti tiro fuori.
0: Che mi tiri fuori?
1: Bailando dei Latin Lover.
0: Mamma, ve la ricordate?
1: Sala 1.
0: Sai che potremmo fare tipo un quizzo?
2: Quizzo!
0: Chi è che si ricordava lì? Io me lo ricordo bene, che la Puerto Rico sta bailando.
3: Porto Rico sta bailando. Andoriano sta bailando.
4: Coloriano sta bailando.
0: Devi avere la raucedine per il...
3: Porto Rico sta bailando. Andoriano sta bailando.
4: Colombiano

0: Bailando.
1: Ah, ma perché potete scegliere o tutte le altre radio del mondo oppure scegliere noi la mattina, che siamo un po' diversi dagli altri, che siamo
2: la famiglia.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: My Movies presenta.
5: Rider!
6: Te che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Mi portate un caffè?
1: No!
0: Lo sapevo! Perché quando hai bisogno di una mano la troverai in fondo al tuo braccio. Ricordami sempre, Walter, la mia filosofia di vita. È per quello che sono da solo in diretta, io, guarda. Perché lo so, eh! Allora,

0: calze di M2O, i calzettoni e anche gli adesivi, gli sticker della radio appena sentirete Play With Us. Prima però, se siete appena arrivati, vi siete persi, guarda, più di un'ora di programma, che è stato un programma pazzesco. Io non mi sono neanche accorto perché davvero è partito, sono stati anche dei momenti belli per il cara io, cara tu, cara
1: dai, facciamo il karaoke,
0: perché ci sono delle canzoni che fanno partire spontaneamente questo. Allora,

0: Dare, fermi, Walter, ciao. Qualche giorno fa, ci siamo visto qualche sera fa, ero dalle parti di Pavia. Un saluto grande a Elisabetta, al figlio Alessio Marcello da Sant'Angelo Rodigiano. Grazie per quello che mi dite, rimane tra me e voi e vi ringrazio. Oh, se siete a Tiro, non lo dico a loro perché sono un po' lontani, questo sabato notte invece sarò nel club, uno dei più belli proprio della zona, vicino Ancona, quindi torno nelle Marche. Ci vediamo al Casa Con di Sirolo. Facciamo festa, metterò musica, ci abbracceremo e anche voi, come al solito, quando ci stringeremo ci abbracceremo. Dopo che avrò messo i dischi mi direte:
1: Walter, non, ma non mi chiami mai.
0: Esatto. Allora, stamattina è la discoteca più grande di sempre. 8 minuti per poter far questo.

0: Mettetelo in rubrica tra gli amici, che vi serve su tutto.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ciao,
1: oggi
0: ciao.
1: Andiamo in sala 1,
0: che è la sala dance.
1: DJ Cioni in America. Go,
0: go, in America. Un pezzettino, va.

0: capire, esiste un'altra radio che regali a quest'ora della mattina in America?
1: No.
0: Allora vedi che devi stare qua nella famiglia.
2: Perché? Qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme.
3: La famiglia.
2: E siamo tornati. E allora

0: quanti costi, costi quel che costi a quest'ora della mattina con Robin Schulz e Take It Slow. Altro che,
1: prendetevela con calma, con molta tranquillità a quest'ora della mattina. Che c'è?
2: Malder, non mi chiami mai.
3: M2O
4: Play with us.
0: Dai, dai, dai. Voglio andare al fresco questa mattina, fatemi salutare tutti gli amici che ci hanno provato, ma vado a Belluno dal mio amico Andrea.
5: Buongiorno Walter, buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: T'ho preso poco prima di andare a lavoro, vero Andre?
5: Praticamente sono già al lavoro, guarda.
0: Hai intenzione di arrestarmi nei prossimi 12 mesi?
5: Assolutamente no. No.

0: Allora, avete capito che lavoro fa Andrea? E stai già cominciando a lavorare? Fino a che ora ne avrai stamantina, Andrea?
1: Fino a prima ora del pomeriggio, no, non so ancora finché ora.
0: Mi auguro che tu possa lavorare il meno possibile, ok? Non perché io mi preoccupi della tua stanchezza, ma perché puoi immaginare, facendo questo lavoro che è sensibilmente delicato proprio, immagino sempre che qualcuno di voi riesca anche a far capire al resto del mondo di stare tranquilli in modo che possiate lavorare di meno. Posso salutare?

0: pazienza. Senti, ma Andre, guarda, dimmi.
1: Ma vedremo di organizzare l'estate magari con un po' di caldo invece che con il freddo che c'è adesso, perché abbiamo iniziato.
0: Vabbè, ma tu vivi lì, devi essere abituato al freddo, no? Più di me, che sono un pugliese di origine, no?
1: Lo so.
0: Senti, ti posso fare un po' di regali o ti offendi?
1: Ma volentieri, okay. Volentieri.
0: Ti faccio arrivare prima che posso, anche perché facendo freddo lì, avendone tu bisogno, il felpone di M2O, la felpa più socks, le calze per star più caldi e anche gli stickers della radio di M2O, e spero di vederti presto. Ti do un abbraccio grande.
1: Un abbraccio a voi, ragazzi.
0: Ciao,
1: un
0: buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, ciao.

0: Arriva, arriva.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: vince oggi la Sol. Ma se non ho ancora fatto la domanda, si vince sempre di qui entro le 8. Prima però cantatina in italiano.
1: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: fottere stamattina, niente quizzo.
1: Ma certo che sì, fatemi salutare i miei due amici, Socievole e The Other Wolf. Tutte le mattine mettono insieme quelle canzoni che vi fanno star bene alle 7 del giorno.
2: Sveglia! Sveglia! Sveglia! Sveglia! Sono le

0: per mandare un messaggio di testo, mi raccomando, non audio, perché non riesco ad ascoltarlo solo in diretta con voi e può accadere qualunque cosa, potete capire. Nome, città, non mi saluti mai al 342-6543-210. Dai, Gian Domenico, ciao! Ma va che ti saluto spesso, no? Anzi, ora ti blocco, guarda.
1: No!
0: Sto scherzando, Gian Domenico. Dai, dai, dai, dai!
2: Se vuoi tentare la soluzione.
0: Tenta, tenta!

0: immediato.
1: Allora arriva tutte le mattine puntuali alle 7, si gioca meno di un'ora entro le 8, ma che sembra che duri tanto, ma dura poco, raga, è vero? Lo so, però giusto il tempo di farvi vincere la lampada, quella che reca la scritta il morning show di M2O, che cambia colore in base all'umore, che potete mettere di fianco al comodino come ce l'ho io, oppure come molti altri hanno scelto di portarla sul posto di lavoro, a scuola, in università. Vi fate salutare gli amici che stanno andando a scuola, anche tutti i bimbi d'Italia.
2: Andiamo a scuola!
1: E allora? Allora fammi salutare, stop alle telefonate, pure al televoto che non esiste, ma sapete che mi piace dirlo. Saluta mia sorella Cristina che si vergogna a scriverti. Angelica, vi ascolto da Creta. Ciao! Un bacio e un abbraccio grande da Creta. Marco da Mornago, dalla provincia di Varese. Sai che non mi saluti mai, Walter. Marco da San Ferdinando di Puglia. Non mi saluti mai. Maurizio dalla provincia di Bergamo. Ciao. Luca, l'imbianchino di Calusco. Se vi serve un imbianchino a Calusco d'Adda, c'è Luca. Chiama Luca, ti imbianca tutto. Ogni mattina ci ricasco. Salutami, Walter. Marco da Palermo. Ciao. Francesca, Vito, Nicolò. Ciao. Il nano e Desi da Pompigliana. Mi saluti, Walter. Ciao. Certo che ti saluto. Fulvio, Virginia, Marta, Nora, la nonna Patti, chiamaci perché non ci chiami mai, da Ponti, Gabri Ponti, Giuseppe, Walter, non mi saluti mai, Alberto e tre kids, Joe, Lisa e Ivan, da Como, Walter, non ci saluti mai, capito?
3: Walter, non mi chiami mai!
1: Piantata, nel dubbio da Torino, ciao, buongiorno, volevo solo la canzone dei Broxy Beat, ma non mi accontenti mai, tutte lamentele, sono, ti adoro. Buongiorno Walter, Valentino da Montechiarugolo, ma prò è perché proprio sei, oppure perché è Parma. Salutaci, è il nostro anniversario. Popolo e Stefano, ciao raga. Non mi chiami mai, Sergio D'Alessio, quanti siamo? Carlo da Roma, l'ultimo, dai, vai. Non mi chiami mai, Miria da Roma, non mi saluti mai. Sara da Vanzaghella, ancora Alice, Simone e Mario da Novara, basta adesso. No, non sono tutti, ma non ce la faccio. Siamo tanti, ma mai troppi. Mi raccomando, ditelo agli altri, la famiglia del Monica. Allora giochiamo. Più di 140 anni fa, l'ho messa già, se foste furbi, ma so che molti di voi lo sono, andreste a quest'ora sul mio account Instagram. Ho postato la domanda che sto per farvi. Più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Facile. Più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Si gioca a questo numero. Mandate un messaggio, nome, città, risposta. 342-654-3210. Quell'alimento, la prima volta in bottiglia, viene venduto proprio 140 anni fa, più o meno giù di lì. Ma nulla è come sembra. King of Rock.

0: chiama King of Rock, il DJ Herbie. Ma come, da quale arriva? Caspita, ma sai che non me lo sarei mai aspettato da te. No, non la conosco, però volevo salutare Alice, un bacio grande. Da dove arriva questa canzone mi ricorda qualcosa. Ma stai scherzando?
1: Ma dai, scusate, mi prendo un secondo, aspetta, perché merita, dai, lascia su, vai.

0: Siamo un po' diversi, siamo molto diversi. Pensa che ci ascoltano mentre vanno a scuola da Amburgo. Senti,
1: ciao,
0: senti.
1: Buongiorno.
2: Siamo Pepe, stiamo andando anche noi a scuola.
0: Ciao amore.
3: Un saluto da Enrico, Amelia, Vincenzo ed Eriona da Amburgo.
0: Ciao ragazzi, voglio bene.
3: Ti ascoltiamo sempre.
0: Grazie ragazzi. In Germania. Allora, più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Questa è la domanda del quiz. Vogliamo riprendere tra le mani con un po' di ordine il gioco? Beh, si vince la lampada del morning show di M2O. Ma come funziona? Ma poi ti chiamo io? No, vi chiamo io. Voi mandate un messaggio, noi vediamo il numero, rispondete correttamente alle 8 della mattina, vi chiamo io, andate in diretta, ci dite qual è la risposta corretta, tutto alla luce del sole, e vi regalo la lampada, quella che cambia colore in base all'umore. Quindi 140 anni fa, vai.
4: Buongiorno, Salvo da Palermo. Per me è la Coca-Cola.
0: La Coca-Cola.
4: Un classico.
0: Un classico, ha detto. Quindi l'ha detto anche con una certa arroganza. Perché
5: proprio... sono un arrogante.
0: Ciao amico mio. Riccardo, dimmi.
6: La Coca-Cola.
7: Walter, è facilissimo.
0: Madonna, guarda, vuoi scommettere che sbaglia? Guarda, proprio...
7: La Coca-Cola.
0: Radio M2O, Radio nel Morning Show.

0: Una regola: non dite che è facile, sennò parte lo gnè gnè. E l'altra regola è che se non dico no, vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere. Più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è?
1: Vai. Ciao Walter, Sebastiano Bresso, secondo me la Coca-Cola.
0: Anche tutti la Coca.
2: Walter, sono Marco da Fucecchio, Coca-Cola.
3: Coca-Cola. Ciao Walter, Coca-Cola. Sono Fabio da Palestro, secondo me la Coca-Cola.
0: No, tutti la Coca-Cola.
4: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto stamattina?
5: En español, ayuda la queremos. En español,
0: se lo sapessi lo spagnolo.
1: In abruzzese.
0: Oh, già più facile.
1: L'aiuto io vogliamo.
0: In abruzzese e io ve lo darò. In giapponese. Occhio perché lo dice a te. Dai.

0: dicendo, eh. A me viene da sorridere perché voi pensate che io non vi abbia dato un aiuto.
1: Ma che aiuto mi hai dato? Non ci ho capito niente.
0: Guarda che se tu senti bene, anche senza sapere il giapponese, lo capisci, ma nulla. È come sembra.

0: morning show di Medù a quest'ora con questa canzone.
1: Bene, si sente bene, capito?
0: 7:23 della mattina, avete iniziato a giocare, c'è il quizzo. Più di 140 anni fa la prima volta che un alimento, quell'alimento, veniva venduto in bottiglia. Qual è? Giocate al 342-654-3210. Tra poco l'aiuto, subito tra poco le ultime.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

con Netanyahu. Protesta nel carcere di Pisa, decine di detenuti hanno tenuto sotto controllo la struttura per ore dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici a fini investigativi. Impennata dell'inflazione a settembre al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, pesa la fiammata dell'energia al 22,3%.

0: l'esecuzione. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, qualche nube al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile al nord-ovest, poche variazioni altrove. Temperature calde durante il giorno. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.
2: Ma anche a te!

alla fine, eh? Non arrivati alla fine del programma, della puntata. Alla fine siete arrivati, avete deciso di stare qui, perché con 883 nella notte, nella versione remixata dal mio amico il DJ Molella, uno si sveglia, perché il rumore della sveglia dell'orologio del morning show di M2O fa così. Raga, è diversa da tutte le altre sveglie, da tutte le altre radio. La nostra fa così, eh.

0: magari quelli che sono a caccia di una famiglia radiofonica.
1: La famiglia!
0: La famiglia c'è tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e il sabato anche?
2: Beh,
0: anche al sabato con me. Sono Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia, ogni giorno con voi. Poi nel weekend ce ne andiamo in giro, eh. Se siete a tiro, sabato notte vi aspetto al Casa Con di Sirolo, Ancona. Torno nelle Marche, Ancona! E ci vediamo là per fare festa e anche per stringerci, per abbracciarvi, e non vedo l'ora di sentirvi dire, appena mi abbraccerete, come capita tutte le volte, in un orecchio mi direte:
3: Valterino di qua, Valterino.

0: rispondere a questa semplice domanda entro le 8. Alle 8 la telefonata bella, la faccio io, vi chiamo io, la chiamo io. Se avete risposto bene, vi regalo la lampada del morning show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. La domanda è questa: più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Come si gioca? Basta mandare un messaggio 342-654-3210 e raccontarci qual è secondo voi quell'alimento.
1: Buongiorno Walter, vai. Vincenzo da Taranto. Secondo me è l'acqua.
0: L'acqua! Ma va, no! Ah, ma va là significa no, raga, eh!
2: No!
0: Dai che ne voglio ascoltare tanti.
3: Ehi, Walter, dai che la indovino. È il ketchup.
0: È il ketchup.

0: finito il balletto in macchina in questo momento. Figurati. Soprattutto le signore, vedi? Soprattutto se non stanno guidando, evidentemente. Non vi distraete mai alla guida, mi raccomando, eh. Più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Nome, città, risposta, entro.
1: Ciao Walter, secondo me è la maionese.
0: La maionese, ma no, ma va, no! Che quella imbazzisce! Con la B! Non è la maionese, ragazzi!
2: Ciao Walterino!
0: Uè.
2: Buongiorno a tutti,
0: dai,
2: Fabio
0: dai.
2: Da Siziano.
0: Dai Fabio, dai, su.
2: Secondo me...
0: Dai che la sa, mi sento che la
2: è
0: sa.
2: È il ketchup.
0: Pure lui, no. Ma che è benvenuto col ketchup stamattina? Ma va, no.
3: Ciao. Gabriele da Piacenza.
0: Capri.
3: Io dico l'acqua minerale.
0: L'acqua minerale.
4: No.
0: Non è l'acqua minerale.
1: Buongiorno Walter, Andrea da Ventimiglia.
0: Ciao Andrea.
1: Amaro Montenegro.
5: Cavarteri, levate gli erbina
0: a sta gente.
6: Buongiorno Walter.
0: Amore.
6: Siamo Giulia e Alessia da Catanzaro.
0: Siamo il programma più ascoltato dai bambini e loro lo sanno.
6: La risposta giusta per noi è l'acqua.
2: Perino, buongiorno Otto da Benevento.
0: Vai,
2: città
0: Otto.
2: Delle streghe.
0: Sì.
2: E a questo punto non posso far altro che dire che per me è la bottiglia strega.
0: La strega,
5: no. Levate gli erbina sta gente.
7: Ciao Walterino.
0: Ciao.
7: Buongiorno Giuseppe da Milano.
0: Ciao.
7: Secondo me l'acqua.
0: Non è l'acqua,
1: Walter,
0: no.
1: L'alimento è lo sciroppo.
0: Lo

0: sapete che vi perdete, io li intrattengo, io ve lo dico.
1: Walter, buongiorno. Marcello da Caltanissetta.
0: Ma che c'è un pappagallo in macchina? Ah no, quello è Cosoli, eh.
1: La lampada me la dai stamattina con la Coca-Cola, è stata inventata 140 anni fa.
0: Ma la dici con una certezza e anche dirò con sono un'arroganza. Che è pazzesco proprio, quindi va bene.
2: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
0: Allora, sto per darvi un aiuto e secondo me questo aiuto è bello forte. Fate entrare lei che fa... Carolina, ti vogliamo bene!
3: Ciao bimbi! Volete cominciare la giornata con noi?
0: Sì, sì.
3: Bene, e da cosa iniziamo?
0: Beh, questo è già un aiuto, da cosa si comincia?

0: mi sta piacendo.
1: Sto con la mia bed in festa,
2: con la mia bed in giro.
1: Sto con la mia
3: Baltierina in festa, con Baltierina in giro. Sto con Baltierina in festa,
4: con Baltierina in giro.
5: Allora, com'è che diceva che io non mi innamorerò, però il morning show mi sta piacendo?
0: Io non mi innamorerò, ma il morning show mi sta piacendo.
5: Sono contento che vi stia piacendo, anche se siete nuovi ascoltatori. Buongiorno anche a voi, buongiorno miei cari vicini e vicine.
6: Buongiorno miei cari vicini.
5: Allora,

0: oggi è bella. Più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Come si fa a giocare? Basta mandare un messaggio 342, questo è il prefisso. Signora, lei che è nuova?
1: Buongiorno.
0: Ma no, lei signora che è nuova? Il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0, così non deve fare sforzi, va bene? 342 654 3210. Vediamo com'è andata dopo l'aiuto.
2: Ciao Valterino, io sono Tizio da Pisa. Secondo me l'alimento è l'olio.
0: Mmm.
3: Ciao,

0: inutile che ridete voi adulti, ragazzi. Non ci fossi io, sai i capricci che farebbero. Vabbè, grazie, Sai cos'è? Che questa mucalola non se ne va più per tutta la giornata, e questo riguarda non solo i piccolini. Più di 140 anni fa la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Datemi un minuto, poi metto anche Outside World. E vi do l'aiuto e si vince sempre!
1: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
2: Dance with us.
1: Questa notte
3: Clapton Titanics.
1: Solo su M2O. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Mamma che bello! The Outside World, la canzone di San Bim alle 7.49 della mattina. Bim San Bim, direi, più la Bim San Bim. Ed è così, fare una magia ogni giorno, beh, non alle volte non ci riesce, noi ci proviamo ogni giorno. Oggi vi dico già che vi siete persi dalle 6 meno un quarto, almeno fino ad ora, se avete acceso la radio da poco, una puntata che è stata una puntatona, anzi, l'abbiamo ribattezzata puntaterrima, puntatissima proprio.
1: Puntatona.
0: Okay. Allora, fammi spiegare, perché tra poco inizia l'ora bella, datevi da fare perché oggi vi riporto alla discoteca in discoteca. Abbiamo aperto 5 sale stamattina, quindi cominciate a pensare già tra 10 minuti ad un titolo. Vi metterò come fosse la discoteca, quella per la prima volta, la più grande di sempre al mondo nel globo terracqueo, quella che vi accoglierà in una delle sale, ovviamente quella che sceglierete voi. Nella sala 1 c'è la musica dance, cercatevi un titolo dance. Sala 2 abbiamo aperto stamattina e adesso io vi chiedo di non buttarvi tutti in questa sala, perché stamattina è stata una roba pazzesca, una folla incredibile. La sala techno, sala 3 invece la sala dei balli di gruppo, la sala 4 della musica rock, la sala 5 quella dei lenti. Quindi cominciate a pensare.

0: fatto con la mucca Lola? Più di 140 anni fa, e questa la domanda di oggi, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Qual è? Avete tempo per giocare ancora, perché non è una prova di velocità. Ho detto non è,
1: no.
0: Ma chi risponde correttamente ha la stessa opportunità, anche se mandate un messaggio ora, di portarsi a casa tra poco con la telefonata bella in diretta alla radio la lampada del morning, ok? Allora, chi inizia?
2: Siamo Roby, Greta, Ceci, Agnese da Cuneo.
0: Secondo... Ah, ma ragazzi, potete avvisare quelli che fanno le rilevazioni? Sono già in 5 in macchina, vero?
2: Non è la Coca-Cola,
0: la
2: ciao.
0: Coca-Cola, no!
1: No!
0: Non è la Coca!
3: Sono Thomas da Susilma, qui con la mia famiglia.
0: Ciao.
3: E secondo noi è la Coca-Cola.
0: Mandami un altro messaggio, ti aspetto, Tommy.
4: Ciao Walter, Daniele da Pareto.
0: Ciao.
4: Secondo me...
0: Che dici tu?
4: La gazzosa.
0: La gazzosa.

0: te.
1: Secondo me la passata di pomodoro.
2: La passata di pomodoro, risponde al telefono. La passata di pomodoro.
3: No, no.
2: Ebbene, in effetti poteva essere, ma no, no.
4: Ciao a te, oui. Valerio da Belluno. Ciao. Secondo me è la Coca-Cola.
2: Non è, ciao. Ragazzi,
5: buongiorno, Valterino. No.
2: Ciao.
5: Buongiorno famiglia. Sono Costel da Piacenza.
2: Ciao,
5: secondo
2: Coster.
5: Me è la Coca-Cola.
2: No, ragazzi, non so come dirvelo, non è la Non è la Coca-Cola.
3: No.
2: Chiedete l'ultimo aiuto.
6: Ciao Walter, siamo Margherita e Andrea da Borgo Cesa. Per noi la risposta è il latte.
2: Che
6: ciao
2: bello,
6: Walter.
2: Ciao amori, come l'avete detto bene. Senti, allora vi do l'ultimo aiuto. Oppure avete quell'arroganza tipica di quelli che dicono la sanno.
7: E sono un arrogante.
2: Vabbè, ma molti hanno detto dacci l'aiuto. Come glielo do sta aiuto?

ma come avete potuto sbagliare? Adesso lo dico anche a tutti quelli che sono arrivati questa mattina un po' tardi, ma vi ho dato fior fior di aiuti. Fammi vedere nell'ultimo minuto qua, sono arrivati 1200 messaggi, ma solo nell'ultimo intervento. Quindi, ragà, secondo me

0: Cristian.
1: Tutto bene, grazie.
0: No, mi fa piacere. Telefonata tra me e Cristian, io chiamo, perché chiamo io, glielo puoi dire a loro che è vero che chiamo
1: sì,
0: io.
1: Sì, è vero, chiama Walter.
0: E puoi dirgli che sono fesso col cuore anche quando chiamo, glielo dici tu?
1: Okay.
0: È vero. Che ho chiamato e ho detto, ma scusa, ma tu lo bevi il latte? Così proprio. E lui mi ha detto, scusa, ma tu chi sei? E io ho detto, tu lo bevi il latte? Ed ero lì lì perché capisco le pause e mi stava per mandare a quel paese. Ho detto, vabbè, sono Walter. Che no!
1: Ma aspettavo proprio.
0: Bello, Cri. Che stai andando a fare? Cosa fai a Chieti?
1: Ora sto andando al lavoro, che devo attaccare fra un po'.
0: Tra poco, dai, tra 4 minuti. A Chieti in questo momento quanti ci stanno ascoltando, secondo te?
1: Un bel po', parecchio.
0: Sono contento, parecchiotti, come diceva quello. Senti, più di 140 anni fa, la prima volta che un alimento viene venduto in bottiglia. Perché vi siete ostinati con alcuni alimenti? Qual era, Cri?
1: La risposta esatta era il latte.
0: Ma certo, fatti mandare dalla... Senti, dedicato a quelli che non hanno vinto, ok? Sei pronto al mio 3 a perdere la dignità?
2: Ti lascio.
0: 1, 2, 3, vai, Cri! Cioè, tu prima di scoprire noi che radio ascoltavi, Cri?
1: RDS.
0: Ma t'avrebbero mai fatto fare lo gnegne secondo te?
1: No, così per mai, le medie.
0: E capisci perché siamo la famiglia.
3: La famiglia.
0: Senti, ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O, creata ad hoc all'uncinetto a mano dai ragazzi di Insulti Luminosi. Quando arriva ti fai una foto, mi tagghi su Instagram, mi cerchi Walter Pizzulli e io la ripubblico e faccio vedere che faccia c'hai. Va bene?
1: Perfetto.
0: Ti voglio bene, ciao Cri, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: migliaia di amici e di amiche. Voglio ringraziarvi per la fedeltà. Vedrai che prima o poi anche tu, che ti stai lamentando, porterai a casa la lampada del morning show di M2O. Sta per cominciare un'ora che alle 8 si chiama...
1: Questa è l'ora bella.
0: E com'è? È nell'ora bella di oggi. Siamo pronti ad aprire la discoteca più grande di sempre, il luogo del il tempio del divertimento. Ho 5 sale da aprirsi in questo momento. Voi potete scegliervi una delle sale. Uno dice: ma Walter, come faccio a scegliermi la sala nella quale ballare? In base al genere musicale che vuoi ballare. È piena di luci fino al mattino. Mi fate sentire Orietta che dice: mi fa battere il cuore con la voce chiusa, fai sentire.

perché la sala 2 è quella che ha stravinto ed è la sala techno. Stamattina è andata così. Sala 3, balli di gruppo, non latina quindi solo, ma balli di gruppo, capito? Balla tu cuerpo allegria, Macarena, che tu cuerpo fa baila, capi quelle robe lì?

0: verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere

0: famiglia del Morning Show di M2O.
1: La famiglia.
2: La famiglia. Buongiorno miei cari vicini, sì, buongiorno, sì. No, no. Sveglia, sveglia, sveglia.

0: La familia en todos.
1: La familia.
0: En todos. Cada hombre en todos los hombres.
2: Auguri, oh, augurissimi. En el morning show di M2O.
0: Estás escuchando la mejor radio estación de Santo Domingo. La rarefazione, credo, si chiama così, va bene. Siamo arrivati da Santo Domingo a Santo Domingo. Allora, buongiorno miei cari vicini. Siamo M2O, la radio, quella che dall'Italia si sposta in direzione tutto il mondo. Al primo programma del mattino, dalle 6:15 iniziamo, finiamo alle 9. Sono Walter Pizzulli, uomo della sveglia. E a quest'ora sbrigo la pratica. Voi intanto datevi da fare. Sceglietevi una sala nella quale ballare. Questa mattina datemi un titolo. Nella sala 1, quelli della musica dance. Sceglietevi un'epoca voi. Sala 2, musica techno questa mattina. Sala 3, la sala dei balli di gruppo. Sala 4, rock. E la sala 5 è quella dei lenti. Quindi mandate un messaggio adesso mentre sbrigo la pratica di auguri augurissimi a 342 6543210. Allora, mi fate salutare Giulio.

perfetto, Gloria. Ok, allora come funziona? Tutte le mattine ormai prenotatevi per domani, mi raccomando, auguri augurissimi @m2o.it, mi date il vostro nome, la città e il numero di telefono della persona che volete io chiami. Allora io chiamo, però voi fate in modo che quella persona risponda, inventatevi qualcosa, mi dai il numero di... Mi hanno detto che hanno chiamato 3 volte ma non risponde, riproviamo un'ultima volta. Miranda si chiama. L'ultima volta, fallo e poi se no lo faccio io.

0: niente. Auguri augurissimi chiocciola m2o.it per domani, mira qua. Senti, faccio io. Allora, Walter, in primis vi ringrazio di cuore per tenermi compagnia ogni mattina mentre lavoro, ma scherzi, siamo famiglia. Vi chiedo di fare gli auguri, come hai sentito, l'abbiamo chiamata ma non risponde. Auguri di anniversario oggi, 1 ottobre, 3 anni e mezzo alla mia compagna e futura madre di nostro figlio, nostra figlia, non si sa ancora, evidentemente perché non lo vogliono sapere, quindi immagino sia così. Si chiama Miranda. Ivan, un abbraccio grande, ragazzi, buona vita a voi.
1: Auguri augurissimi.
0: Pensavate non l'avrei messo. Un cavallino!

0: canzone da cavalcare, vi ricordo qua nel Morning Show. Hai notato che da quando la mettiamo noi la mettono tutti,
1: O cavalligno, ragazzi. Mi raccomando, fatemi una versione vostra di O cavalligno, che la mettiamo in onda in diretta, perché voi siete la famiglia e che siete ascoltatori qualunque.
2: La famiglia, okay.
1: Allora, O cavalligno alle 8 e 9 della mattina ci dà un aiuto, un aiutigno proprio.

0: battere il cuore. Allora, mi piace pensare che le discoteche facciano ancora battere il cuore, quindi cerchiamo di far bene. A proposito di discoteche bellissime, io vado solo in quelle bellissime, poi quelle brutte no. Beh, tutti così dicono, è vero. Questo sabato notte vi aspetto al Casa Con, sarò nelle Marche, ci vediamo a Sirolo, Ancona, facciamo festa, metterò musica, soltanto musica bellissima, perché io vado nelle discoteche belle e metto solo musica bellissima. Allora dai, pronti, vero?
1: Ciao zio Walter, Veronica da Costa.
0: Ciao tesoro, ciao.
1: Oggi sala 1.
0: Mi
1: piccheranno Jordi con una corda d'oro.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: 342-6543210. Che fai? Te ne privi stamattina? Sala 1, dance. Dammi un titolo dance se vuoi ballare lì. Sala 2, techno. Dammi un titolo techno. Sala 3, balli di gruppo. Sala 4, rock. Sala 5, lenti. Molto lenti.
3: Walter, la sala 2. Roland Brandt, Hyperspace.
0: Ragazzi, sala techno stamattina.
2: Ciao Walter. Ciao. Assolutamente sala dance.
0: Aspetta, te lo fai. Dimmi.
2: Killer
0: Grugget, me la procuro, aspetta.
4: Walter!
0: Ciao!
4: Mio marito che da Milano, dall'ufficio, dal fisso stamattina mi chiama. Io vedo la telefonata alle 8 e dico: Walter, che bello! E noi? Chi sarebbe Walter?
0: Aia, ma che mi fai rischiare la vita, eh!
4: Ah! Scusa amore, Walter, ma Walter Pizzulli. Ah, vabbè. No.
0: Ciao, ciao, sono innocuo, non ti preoccupare, dillo al marito, ragazzi.
5: Buongiorno Walter.
0: Dai.
5: Sto più con te che con mio marito.
0: Dai.
6: Ciao Walter, di Simone ciao. Da Roma, ce li trovo.
0: Vai.
6: Io voglio sta.
0: Dove sta?
6: In sala. Balli di gruppo.
0: Nei balli di gruppo, vai.
6: La bomba.
0: La bomba, ragazzi.
6: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Com'è il movimento a quest'ora, ragazzi?
7: Un movimento sensuale.
0: Com'è? Ma è sexy?
7: Un movimento molto sexy.
0: Guarda che in macchina adesso.

0: da fare perché mancano una ventina di minuti, poi sarà fatta, eh. Questa è puntata, solitamente capita, ma quando capita veramente che più che una puntatona, cioè non è soltanto puntatone questa
1: è puntatona questa mattina, è veramente puntatona,
0: questa è puntaterrima, è puntatissima proprio, di ti manca proprio quando poi non c'è più. Ve la potete riascoltare o ascoltare per la prima volta scaricando l'applicazione di M2O, lì troverete il morning show di M2O con Walter Pizzulli e vi fate tutto ciò che vi siete persi di questa giornata, ne vale la pena. È la giornata dedicata al tempio del divertimento, alla discoteca. Sala 1 dance, dammi un titolo dance. Vuoi andare a ballare in sala 2? Dammi un titolo techno. Sala 3 balli di gruppo, sala 4 rock, sala 5 lenti. Come faccio? Mando un messaggio. 342-654-3210.
2: Mosterin, buongiorno. Poc'anzi hai descritto me e mio marito.
0: Io... Hai visto? Sì, dicevo prima, scusami Anna se ti ho interrotto, ti faccio finire. Cioè, quelli che hanno di fianco un compagno e una compagna che sono entusiasti della vita e che quando partono le canzoni, quelle tipo i balli di gruppo, bomba! Loro vogliono ballare, tu no.
2: Tutta tocca che vado ballando di qua e di là. E lui accanto serio mi guarda e mi fa: ti stai ferma?
0: Ti stai ferma?
2: Ciao,
3: sala 1 tutta la vita. Last night DJ save my life.
0: Mamma,
3: ciao,
0: ragazzi,
3: Ottavio da Musciano.
0: Mi ha fatto venire la voglia. There's not the problem that I can fix, cause I can do it in the mix, in deep, last night the DJ.

0: famiglia del Morning Show di MLO, che bello! Ma anche da voi c'è quell'atmosfera. Adesso Walter, la canzone è la stessa, vuoi che sia diversa l'atmosfera?
1: Beh.
0: Sì, perché può essere che magari stiate vivendo un altro momento in macchina in questo momento con tutta la famiglia. Per esempio, quelli che sono di corsa. Mara, ti posso dire una cosa? Visto che il capo continua a insistere, lei vuole rimanere in macchina ad ascoltare il Morning Show di M2O. Se insiste dice, ma devi essere qua puntuale.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con...

0: The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: dentro a questa canzone vive di Radex e Cabra e Jose. Mara è arrivata ed è una nuova ascoltatrice. Ora non posso pensare che tu sia arrivato, abbia avuto il tempo di mandare un messaggio su questa canzone. Secondo me ci stavi testando da un po' di tempo. Intanto buongiorno miei cari vicini. Vedi che ogni promessa è debito. La famiglia chiede e la famiglia risponde.
1: La famiglia
0: mi chiedeva

0: buongiorno, sono Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia.
1: Ma siete qua ogni tanto?
2: No.
0: La tenda abbiamo messo. Dalle 6 meno un quarto alle 9, tutti i giorni da lunedì al sabato. Solo che oggi è una puntata una pazzesca. È quella puntata che ti fa andare al lavoro con il buon umore.
3: Proprio è qua... così che si va a lavorare con il buon umore.
0: Anche perché è proprio la giornata della discoteca. Quindi vi scegliete una sala in base al titolo che mi darete. Guardami, sala 1 è dance. Dammi un titolo dance. Sala 2 è tecno, un po' più forte. La sala 3 è quella dei balli di gruppo. La sala 4 è quella che si è svegliata un po' rocco, cioè la sala rock. E la sala 5 è quella dei lenti. Sì, Walter, sono nuovo, come ti rimando i messaggi? Basta che ti segni questo numero, il prefisso soltanto, perché il numero è un countdown, puoi anche non ricordarlo. 342 numero dal numero 6 allo 0, quindi 342

0: 3210, che c'è lì?
1: Walter, buongiorno, oh. Sole di sera c'è Ignora, oggi è da schiattare. Mi stai facendo schiattare da ridere.
2: Ma è un programma serio questo, ragazzi.
1: Soprattutto mi stai facendo ballare.
0: Capito.
1: Tutta questa energia oggi. Uè,
0: senti, la
1: bravi,
0: sala.
1: Bravi.
0: Ciao tesoro. La sala lenti mi va un po' a rilento. D'altronde quella è lenta, capisci?
3: Ciao Walter con la W.
0: Puoi aiutarci, Lara?
3: Lara da Bologna.
0: Dai, dai.
3: Questa mattina mi metto nella sala lenti con Reality.
0: Ma sei sicura? Ciao. Ma lo facciamo. The only kind of real fantasy.

0: l'idea voi, perché se non avessi fatto questo di mestiere, cioè la radio, e non avessi investito 35 anni della mia vita, avrei voluto fare il cantante.
1: No.
0: E ma infatti per quello dico no, meno male. Allora datevi da
2: ciao
0: fare.
2: Walter, sono Francesca da Tortona. Oggi ciao, ti do una canzone versatile, però la metterei versatile in sala 3.
0: Ma sai che mi piace versatile?
2: Da mano arriva,
0: cintura,
2: cintura sola.
0: Sì, sì.
2: La media
0: world,
3: dai Walter, facci sognare. Ciao Martina da Ferrara.
0: Martina, ma in che senso? Cosa devo fare, Albi?
4: Walter, buongiorno.
0: Uè.
4: Guarda, con te è un piacere tutte le mattine ascoltarti, e ti passa la paura per andare al lavoro.
0: Hai paura di andare al lavoro? C'è il lupo cattivo al lavoro. La paura, cioè lei intende svegliarsi per interpreto, Nati, interpreto. È la stessa paura che abbiamo noi tutte le mattine quando ci svegliamo. Ma sai la paura quando vedo la mattina tutti i giorni alle 3.50 la sveglia, quella che si incapponisce proprio.
4: Buona giornata.
0: Ciao tesoro.
4: Un saluto a tutti.
0: Grazie.
4: Da Natale, da
2: buongiorno.
0: Ciao Nati. Ciao da Monte.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Chiara Vita.
0: No, no, si dice così.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Chiara.
2: Che ne dici della sala 1 con il nostro Liga? Balliamo sul mondo.
0: Ma quella è da sala 4, però la metterei nella sala rock, sai?
5: Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
5: Sono Giorgia dalla provincia di Torino.
0: Ciao amore.
5: Puoi mettere Io non mi innamorerò
0: però
5: di Puccio?
0: Sta...
5: Grazie.
0: Quella che fa così?
6: Io non mi innamorerò, ma Morning Show mi sta piacendo.

0: Termadavide nuovo, ragazzi. Ma perché oggi stanno arrivando tutti personaggi nuovi? Perché diventerete dei personaggi, perché il programma lo facciamo insieme, io e voi,
1: la famiglia.
0: Allora perché? Forse perché puntatona, l'avevamo già dichiarato, non perdiamo tempo perché abbiamo solo 20 minuti. Possiamo chiedere qualche minuto anche agli altri?
2: No.
0: E allora dobbiamo chiudere entro le 9. Sala 1 è la sala dance, la sala 2 è la sala techno. Sai che mi aspettavo? Andate a beccare l'inizio di questa mattina, andate sull'applicazione di M2O, scaricatela, tanto è gratis, la utilizzate agevolmente e facilmente, perché se la uso io, buona camicia a tutti, potete farlo tranquillamente anche voi, e fatevi l'inizio del morning show di oggi. La sala techno era quella più piena, e invece a quest'ora della mattina forse avete meno bisogno, perché nella sala 1 c'è dance, nella 2 techno, la sala 3 sta andando fortissima e non me lo sarei mai aspettato, e tanto che aspettavo un movimento così, balli di gruppo, sala 4 rock, sala 5 lenti. 342 6 54 3210. E tu in che sala ti metto, Davide?
3: Buongiorno Walter. Ehi. Buongiorno famiglia.
0: Ma ragazzi,
3: Davide da Trana.
0: Allora, da Trana, dopo me lo dici, Davide, perché voglio passare prima da Max. Perché le cose vanno fatte con calma. Prima un po' slowly, capito?
4: Walterino, buongiorno, Max. Ehi. Da Milano. Sì. Ma che ne dici di un bel lento, sì, del grande mitico Phil Collins? Eh no?

0: il karaoke.
1: Dai, dai. Think twice, cause it's another day for you and me. Oh, think twice, cause it's another day for you, you and me. Think twice, cause it's another day for you, you and me. Grande Phil. Now think about it. Non diceva just think about it, no? Vabbè, l'ha detto, vabbè. Che uno dice, Walter, ma vi siete svegliati così questa mattina? Cioè, siamo piuttosto lenti nello svegliarci o abbiamo bisogno di lenti? Dipende proprio dall'umore. Magari in questo caso qualcuno pensa che anche abbia dormito male. Che...
2: Walter! Sogno purano.
1: E se sì. Per quello sono gli incubi. Allora sappiate che il mondo della famiglia del Morning Show di M2O è veramente tanto diverso. Tipo per esempio lui è in questo modo. Credo fosse Davide, vero? Ma è Davide.
3: Buongiorno
1: che...
3: Walter, sì. Buongiorno famiglia. Davide da Trana.
1: Senti che chiede lui.
3: E io vorrei ascoltare Superman
1: di
3: Roberto Molinari.

0: gruppo che o latina.
1: Ah, io questa mattina me ne vado in sala latino come sempre a ballare la graziosa, di Kebada.
2: Kebaba.
1: Troppo del genere.
2: La graziosa.
1: Dove da Varese, ciao.
2: Ho capito, la graziosa di Kebaba, è così.
0: E che

0: che mi prendi come Radio Maria, quella sempre mi è piaciuta.
1: Questa non è Radio Maria,
0: diglielo.
1: Ma è la radio più bella che ci sia. Si chiama M2O.
0: Grazie ragazzo mio.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it. Basta un penny.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Zimarex Collagene, azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Ma proprio del morning show di M2. Stamattina sì, si può dire dichiaratamente puntatona, è quella dedicata alla discoteca più grande di sempre, il luogo del divertimento, il posto in cui si entra tardi e si esce sempre più tardi. Esiste, resiste, mi raccomando, nel caso voleste entrare, una volta alla settimana vi ci faccio entrare io. Sono Walter Pizzulli, omino della vostra sveglia, 5 le sale che ho voluto aprire stamattina e quanto mi sono costate, ragazzi. Beh. Allora, nella sala 1 la dance, la sala 2 la sala techno, la sala 3 balli di gruppo, sala 4 rock, sala 5 lenti. E tu in che sala stai? Senti, vi va di fare un gioco, lo dico a tutti quelli che sono, dov'è? A Roma in questo momento. Barbie, racconta, che dobbiamo fare? Dobbiamo suonare il clacson se ascoltiamo M2O, ma la possiamo però estendere a tutta l'Italia, dovunque vi troviate. Appena io dico una, senti Barbara,
1: Barberì,
0: l'idea è sua.
1: Io fa un gioco pure io. Io vai. Sto in fila sul viadotto della Magliana e metti una bella canzone, sono un arrogante, sale italiana. E mentre la metti, chi sta ascoltando M2O suona il clacson.
0: Ma no, ma facciamo una roba, scusa. Allora, io metto, io sono un arrogante, alla fine dell'arrogante.

0: Jackson se ascoltate M2O. Capito come funziona? Io metto e sono un arrogante, poi faccio 1, 2, 3 e se state ascoltando M2O, piccolo, oh, clacsonata piccola che sennò si arrabbiano gli altri. Poi non confondete gli altri. Non so se si può, non si può fare. Può. Vabbè, se lo volete fare che...
1: E sono un arrogante.
0: 1, 2, 3, vai! Ma perché hai avuto st'idea, Babi? Che sono pure di corsa stamattina.
2: Ciao,
0: vai.
2: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Prima volta che vi mando un messaggio.
0: Ah, beh, ciao.
2: Radio top.
0: Davvero, ti piace? Quindi sei nuovo, Alessandro, dove arrivi? Che radio ascoltavi prima di noi? Chi t'ha detto? Come ci sei inciampato? Tu sai che io e gli amici cinesi ci inciampano tutte le volte qui, arrivano e stanno qua.
2: In macchina per Lugano, direi grazie. Che ci sta una bella sala 4 con un Def Leppard con Hysteria.
0: Porca miseria, ma hai sentito come l'ha pronunciato? Def Leppard con Hysteria. Cioè, solo per la pronuncia te ne metto un pezzo. Ma tu sei madrelingua, eh? Death Leopard, Hysteria.

0: conosco, ragazzi, pensate che conosco solo e sono un arrogante. Ale, benvenuto nella famiglia intanto.
1: Ciao Walter, un altro lento te lo do io, Alberto di Otranto in questo momento a Londra per lavoro.
0: A Londra? Ma che avete stamattina che dall'altra parte del mondo, ma non è anche da qua, adesso non siamo dall'altra parte, ma stamattina ne ho sentiti tanti, addirittura un amico che ci ha chiamati dal Giappone.
1: Adrian Garbitz, classic, ciao.
2: Ciao. Teriri, buongiorno, ciao. Mirko da Roma.
0: Abbassiamo un attimo l'asticella, Mirko.
2: Sala 4, another brick in the wall. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Mirko. Mirko, adesso scherzando, ci mancherebbe. Hai sentito quello di prima? Def Leppard in stereo. Ti arrivedo. Another brick in the wall. Grande Mirko.
3: Ciao Valtteri, Daniele da Misano. Ciao. Ciao a tutta la famiglia.
0: Quanto
3: per
0: bene,
3: me, Mirko. Sala Techno, sì. Johnson Stephenson, porca The miseria. First Rebirth.
0: Madonna,
3: ciao.
0: Che andiamo noi.
4: Allora, ho bisogno di tranquillità.
0: Lo sai, hai ragione, anch'io devo chiudere, 6 minuti, dobbiamo andarcene, raga.
4: Fui sala lenti, tota la chiesa.
0: Beh, conclusione degna, raga. Quanto ci manca, eh?

0: musicale è? Tu che lo sai? È il Moog per caso, te lo ricordi?
1: Il Moog?
0: Vabbè, io già ieri non sapevo, arriva Walter, quello che deve arrivare. Ma non c'è manco il Moog.
1: No, adesso mi arrabbio. Tutte le mattine arrivo qua con un uomo che mi urla nei corridoi: venti! Arrivo tutto col fiatone, metto le cuffie e inizia a interrogarmi.
0: No, ma no, ma il Moog era un effetto di una tastiera, ma è degli anni 70. Non ero nato neanch'io, tu mi insegni, essendo io nato negli anni 90.
1: No, tu sei dell'85.
0: Sì.
1: Di tu qua. Mi hai sempre detto che sei dell'85.
0: Sì, ho detto un sacco di fesserie. Senti, non parte più il tastino. Cosa significa?
1: Meno male, anarchia.
0: Oh,
1: io
0: finalmente
1: te,
0: ti voglio
1: finalmente
0: far vedere quello che patisco io la mattina. Guarda, questo è il tastino, guarda.
1: Questo è il bello parte, della diretta, vedi? Vero?
0: No,
1: si
0: stai
1: dice
0: sereno,
1: così.
0: Amico mio, io non ho paura di niente. Vuoi vedere
1: ma
0: come parte?
1: Figurati.
0: Fai tre, due, uno e io lo faccio partire.
1: Allora, tre, due, uno.
0: Hai visto?

0: questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: In FM, Lab, su M2O.it.

è un amico di M2O, lo conosciamo benissimo, è venuto tante volte anche al Morning Club. Stylophonics con Baby Beatbox, questa è la sua canzone che vi ha già fatto ballare alle 9:04 minuti. Buongiorno

0: Matinée, la nostra festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare le notizie che troviamo in giro per il mondo, e voglio già mettervi una pulce nell'orecchio. Così, tanto per dire, guardate bene l'orario, 9:05 minuti. Vorrei dirvi semplicemente, secondo voi, qual è l'orario migliore per iniziare a lavorare? Ci sono i mattinieri, come il nostro Walter Pizzulli, che c'ha la sveglia alle 3:20 del mattino per essere qui in diretta tutti i giorni, anche lui col morning show alle 5:45, oppure anche chi preferisce magari svegliarsi un po' più tardi. L'ora esatta per iniziare a lavorare la potete già raccontare al 342-654-3210, un po' per la serie. Dimmi a che ora inizi a lavorare e ti dirò chi sei. Nel frattempo arrivano già tanti messaggi generosi come siete al nostro numero. Prego, chi abbiamo?
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Finalmente sono arrivati Carabinieri e Finanza per Walter.
0: Ma guarda, le autorità, le forze dell'ordine sono anche nostre amiche, visto che siamo anche vicini della Guardia di Finanza qui di Corso Sempione. Ad ogni modo, come Daniele, anche voi potete scrivere al 342-654-3210 per interagire con la diretta, oppure anche per tentare la fortuna col nostro momento ludico. Play with us lo chiamiamo, abbinato ogni giorno ad una canzone diversa. Oggi è semplice da riconoscere, perché è la canzone di Robin Schulz e lui ha delle sonorità veramente uniche. Take it slow, Bullets, questa è la sua canzone che vi permetterà di vincere la felpa di M2O, i calzini, o meglio i socks di M2O, e i nostri stickers.

Che bella questa canzone, anche rivisitata dai Black Eyed Peas che avete appena ascoltato alle 9 e 11 minuti. Scatenatissimi, sull'orario ideale per iniziare a lavorare, al 342-654-3210. Tra poco vi ascoltiamo tutti, vi stiamo leggendo, ma nel frattempo lo sapete che a quest'ora del mattino vogliamo fare un po' di notizie da sesta pagina e uno dirà appena arrivato: ma che cosa sono queste notizie da sesta pagina? Sono quelle notizie che meritano di essere raccontate, magari non riuscendo a trovare il spazio nelle grandi testate, nei grandi titoli dei giornali nazionali e internazionali, ma che comunque noi vogliamo raccontare. Ad esempio, noi ne abbiamo discusso tantissimo anche in ufficio l'altro giorno, proprio tra noi avvocati, visto che è interessante ed è da analizzare anche a livello di diritto, a livello proprio di priorità e di principi, quello che sta accadendo in Spagna, visto che dalle proteste in piazza che sono proprio avvenute per il cosiddetto diritto alla casa, il governo spagnolo ha approvato la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030 e la proroga di 2 anni dei contratti di affitto fino alla fine del 2028. La decisione poi, tra l'altro, come vi stavo raccontando, arriva dopo settimane di mobilitazioni contro l'emergenza abitativa rilanciate anche dal caso della signora Abascal, 87 anni, sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni. C'era stata poi una diatriba legale con un fondo internazionale che voleva comprare le case. Inizialmente aveva aumentato l'affitto a 2.600 al mese, poi è diventato 1.600, ma lei pagava solo 500. Insomma, è un grande casino, ma il limite tra il diritto alla casa, principio e proprietà privata è qualcosa che a livello di diritto meriterebbe di essere approfondito. Siamo

brano di successo mondiale del 1999 dal titolo Frutta Fresca. Questo progetto però che avete appena ascoltato come novità si chiama Esebeso ed era l'M28 delle 9:15. Intanto vi vedo scatenatissimi, sia da una parte per la questione l'orario migliore per iniziare a lavorare, sia dall'altra quella del diritto alla casa, diritto all'abitazione. No, perché è un tema che sempre di più verrà discusso, è una questione veramente di diritto contemporaneo. Da una parte il diritto alla casa, dall'altro invece il diritto alla proprietà privata. Stiamo parlando appunto delle proteste che sono in corso in Spagna, che hanno visto appunto il governo spagnolo decidere la sospensione degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030. Attenzione, una cosa però deve essere ben chiara: non è che non si possono fare gli sfratti e non si deve neanche pagare il canone, quello è sempre dovuto, perché se esiste una certezza nella nostra Corte di Cassazione che ha stabilito che non ci sono proprio margini di interpretazione, è che il canone d'affitto va sempre pagato, salvo casi gravissimi. Ma per gravissimi vuol dire che ti

0: Just a little bit more. Alle 9:21 minuti. Quindi, qual è l'orario migliore per iniziare a lavorare? Prego!
1: Buongiorno ragazzi, io penso che lavorare di notte sia la meglio cosa.
0: Nottambulo sei.
1: Anche se si è pochi in giro.
0: Sì.
1: E sbrocchi di meno. Dai, che bella per
0: hai
1: tutti.
0: Hai ragione, ha i suoi lati positivi anche a lavorare di notte per un breve periodo.

0: una delle headliner del Club to Club Festival di Torino di un paio d'anni fa, se non sbaglio. Ero andato a vederla e ha avuto la capacità di trasportare tutto il pubblico lì presente in un mondo incantato, musicale, grazie alla sua voce e al suo talento. Sto parlando di Romy e la sua Strong, appena ascoltata qui su M2O. Quindi, qual è l'orario migliore per iniziare a lavorare? 342-654-3210. Stefano!
1: Buongiorno Davide!
0: Buongiorno a te.
1: Io sono un mattiniero a tutti gli effetti. Se potessi iniziare alle 6 a lavorare, inizierei alle 6.
0: Quindi tu fuso orario Pizzulli, giusto?
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: My Movies presenta...
5: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
4: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
6: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
4: Con una inarrestabile Adria Arjona.
7: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
4: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica!
13: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: certezze nella vita, come la musica della Swedish House Mafia, qui insieme a Little Lin e la loro Happiness Is So Sad. Siete su M2O mentre ci stiamo interrogando sull'orario ideale per iniziare a lavorare. Tante scuole di pensiero, ma ovviamente partiamo sempre dai vostri messaggi al 342-654-3210. Prego, chi abbiamo?
1: Per me sarebbe le 9:30, in particolare l'inverno, la mattina è freddo, uscire dalle coperte è difficile e soprattutto a me piace andare a lavorare dopo che ho lasciato casa in ordine, che sono riuscita ad andare al bagno, a fare una buona colazione e tutto questo, se mi metto la sveglia alle 7 prima delle 9 è impossibile.
0: No,
1: ciao,
0: vabbè, chiaro, grazie anche per questi dettagli che ovviamente riguardano tutti noi, poveri mortali. Detto questo, tra poco andiamo avanti a raccontare perché c'è un orario ideale per iniziare a lavorare, ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2Old. Stiamo per andare nel 1999, ma prima ancora meteo e aggiornamenti della redazione.
2: M2O DJ Station.
3: Sono in corso le indagini sul movente e le reali intenzioni del copilota che ieri mattina ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv con 174 passeggeri a bordo. L'uomo è sotto il torchio delle autorità saudite. È un terrorista o un pazzo, ha detto il presidente statunitense Trump dopo aver parlato a lungo telefonicamente con Netanyahu. È rientrata la protesta scoppiata ieri nel carcere di Pisa. Decine di detenuti hanno tenuto sotto controllo la struttura per ore dopo aver scoperto nelle celle alcune cimici a fini investigativi. Impennata dell'inflazione a settembre al 4,2%, il dato più alto dal settembre del 2023, pesa la fiammata dell'energia al 22,3%. In Tennessee una condannata a morte è stata trasferita in ospedale dopo essere sopravvissuta a due iniezioni letali. Gli avvocati chiedono la sospensione dell'esecuzione. E ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore sereno da nord a sud, qualche addensamento al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane possibili rovesci sulle regioni nord-occidentali. Nessuna variazione altrove, ancora caldo, quasi estivo durante il giorno. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

0: canzone generazionale. Tutti i millennial e non solo si ricorderanno ovviamente Luca e Paolo, che nel 1999 erano lì ai loro esordi di TV. Ma quanti si ricordavano che uno dei loro personaggi erano proprio il DJ? Così allora loro avevano interpretato Mimmo Amerelli nel 1999 con Alla Console, che anche voi avrete cantato con il nostro M2 Old. Musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E nel frattempo vanno avanti una quantità impressionante di messaggi rispetto alle due scuole di pensiero sull'inizio dell'orario lavorativo. Sentiamo la nostra Gera, prego!
1: Ciao Davidino!
0: Ciao, dimmi!
1: Secondo me l'orario ideale potrebbe essere 9.14, così da non svegliarsi all'alba per essere al lavoro e di finire sufficientemente presto per poi avere tutto il pomeriggio davanti distrarsi con gli hobby più disparati. Nel fantastico mondo di Gerardio, ovviamente, perché nella realtà è tutt'altro.
0: E come funziona?
1: Un bacio grande, buona giornata.
0: Ciao, grazie ancora, Diego.
2: Ciao Davidone, buongiorno. Ciao. Diego da Firenze. Miglior orario per andare al lavoro? 5 la mattina fino alle 1, 8 ore.
0: Ecco, però guarda che tu stai prendendo in realtà un trend che si sta diffondendo sempre di più a macchia d'olio in tutto il paese, perché quando parliamo di trasformazione del lavoro spesso e volentieri ci concentriamo sulla tecnologia, sugli strumenti, sulle modalità, ma la vera moneta in cui misuriamo il cambiamento ora diventa un'altra: il tempo.
3: M2O, più musica.

0: ben ascoltata su M2O, mentre ci interroghiamo sull'orario ideale per iniziare a lavorare. Beh, lavorare prima però al mattino per avere il pomeriggio libero sembrerebbe la soluzione migliore.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Zimarex Collagene, azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto: Zimarex Collagene Skin Formula, con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: My Movies presenta.
8: Rider!
9: Cioè, che sogni hai?
10: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
9: Per quella serve fortuna.
10: Molta.
7: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
11: Che casino ti stai ficcando?
9: Ma che hai fatto, Sam?
10: Una storia lunga.
7: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
10: Tutto sbagliato. Presente?
9: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
7: Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Sostituiscio!
13: Leo, si dice sostituiscilo.
12: Sostituiscio!
14: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: versione remix del nostro Albert Marzinotto, lo conosciamo benissimo lui, e anche la canzone di Dari nella sua Satisfaction, appena ascoltata alle 9:49 minuti. State ascoltando M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e voi state raccontando l'orario migliore per iniziare a lavorare tutti i giorni al 342-654-3210. Gaspare, dimmi la tua mano.
1: Davide, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: Dalle mie parti, quindi qua in Sicilia,
0: sì,
1: si dice chi la mattinata fa la iennata,
0: già chiarissimo.
1: Ovvero che svegliarsi presto la mattina, sì, ti fa fare più cose,
0: certo,
1: e quindi iniziare presto tutta la vita.
0: Sì.
1: Gaspare da Mazara del Vallo.
0: Guarda,
1: buona
0: Gaspare,
1: giornata a tutti.
0: Secondo me non è solo un detto di Mazara del Vallo e zona lì, perché in Spagna stanno adottando lo stesso metodo, ossia iniziare molto presto al mattino, così da concentrare in un lasso di tempo anche abbastanza ridotto tutte le attività quando si è più reattivi, quando si è più svegli, e così terminare il proprio lavoro verso le 2, le 3 di pomeriggio. Loro lo chiamano giornata intensiva.

0: sua Goodbye alle 9.55 minuti. Iniziato tutti a lavorare, no? Perché ci stiamo interrogando su questo. Ma quanti messaggi state mandando al 342-654-3210? Evidentemente è una questione di principio e non solo. Dai, ripartiamo. Alex, a te la parola.
1: Buongiorno, Alex d'Arezzo. Secondo me non è più tanto quando uno deve iniziare a lavorare, ma quando deve staccare.
0: Esatto, infatti stiamo parlando della giornata intensiva che è sempre più diffusa in quel della Spagna. E ancora, che abbiamo?
2: Oh, M2O, corra da Santa Margherita Ligure. L'orario migliore per lavorare?
0: Qual è?
2: Inizi, ti svegli alle 5:30, 6 di mattina, comincia alle 6:30, lavori fino a mezzogiorno, pausa, e poi fai dalle 3 fino alle 7:30, 8 di sera.
0: No, vabbè, ho capito quanto lavori, 15 ore al giorno, ancora?
3: No, volevo andare a vivere in Spagna, no, perché loro si alzano tardi, hanno detto tardi, proprio adesso.
0: Hai ragione.
3: Cambiano orari.
0: Dani, sbagliato periodo.
3: Vabbè. Ciao Daniela.
0: E niente, perché adesso vogliono tutti trasformare la giornata lavorativa nella cosiddetta giornata intensiva, come stavamo raccontando, che a differenza della tradizionale giornata partita, che prevede una pausa pranzo più lunga e il ritorno al lavoro nel pomeriggio, la giornata intensiva concentra le ore, come stavamo dicendo, appunto in un'unica fascia continuativa, così che un lavoratore possa essere già libero dalle 14 alle 15 per farsi

quanto elegante questa sonorità, Duc Dumont e la sua Won't Look Back. Siete su M2O e appena arrivato un messaggio sull'argomento che stiamo trattando, che secondo me ci farà discutere non tanto di più, quindi ricominciamo subito.

0: digitale terrestre.
1: Giovedì 1 ottobre 2026. Ma è già ottobre? No, aspetta, mi sono perso qualcosa. Non ho capito, è tornato ieri dalle vacanze, è già ottobre, ma guarda te, dai, mettiamo il meglio della musica made in Italy.
0: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a Spot da noi su M2O. Ma sono canzoni talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. 10 e 06 minuti, giovedì mattina, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e questo è il nostro matinè. Ci stiamo interrogando, però, e ci siamo addentrati in un dibattito rispetto all'orario ideale per iniziare a lavorare. Ma in tutto ciò, ovviamente, sono tantissimi i messaggi che ogni mattina, in questo momento in particolare, state inviando al 342-654-3210. Ma come promesso, vi ho anticipato che ci sarebbe stato un messaggio che ci avrebbe fatto molto, ma molto discutere. Però lei se ne assume la responsabilità. Mara, prego.
1: Ciao Davidino.
0: Ciao Mara.
1: Allora, io penso che la giornata lavorativa dovrebbe anche essere diversa tra l'uomo e la donna.
0: Che senso?
1: Adesso me ne dirà di tutti i colori, ma
0: sì,
1: una donna che ha casa e famiglia dovrebbe lavorare fuori casa,
0: no,
1: mezza giornata,
0: sento,
1: per avere
0: sento
1: il tempo poi nell'altra mezza giornata di fare tutto il resto, commissioni,
0: Mara,
1: spesa, lavori di casa, pulizie, lavare, stirare, asciugare, tutto quello
0: Mara
1: che deve fare una donna a casa, che è già un lavoro di per sé, quello della casalinga.
0: Tutto quello che deve fare una donna, Mara, nel 2026. Ora guarda, ci mancherebbe altro, voglio prendere anche un lato positivo qualora ci sia nella tua affermazione. È chiaro che ognuno in una coppia e in una famiglia abbia un equilibrio, quindi magari alcuni lavori li fa l'uomo, altri lavori li fa una donna, ma sentire nel 2026 che certi lavori e certe faccende domestiche siano appartenenti solo alla sfera femminile è qualcosa che mi fa veramente ribrezzo. Quindi perché l'orario diversificato tra uomini e donne? Le pulizie, i pavimenti non le possono fare anche gli uomini? No, così, eh?

0: Little Turn Me On, ragazzi, se vi fate arrabbiare ogni tanto. Ora ovviamente stiamo facendo una discussione, apprezzo ovviamente la massima educazione quando il discorso diventa costruttivo, perché ormai abbiamo fatto un fuori programma alle 10:13 minuti su M2O. Quanti messaggi che sono arrivati rispetto al commento che ha fatto Mara, dove secondo lei le donne dovrebbero lavorare un po' meno per occuparsi della casa e delle faccende domestiche. Ecco, ancora nel 2026 mi sconvolge un'affermazione del genere, ma devo constatare che purtroppo è una mentalità ancora piuttosto diffusa, che sia una questione culturale, ma si può cambiare, si può migliorare, perché il mio grande tema è: non capisco perché i mestieri o le attività di cura o di pulizia della casa devono rientrare solo nella sfera femminile. Per fortuna c'è una grande evoluzione anche nel nostro paese, così come dimostra Danilo. Prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Io corrispondo alla, diciamo, sì, coppia moderna, sì, dove mia moglie va a lavorare,
0: sì,
1: e io faccio il casalingo, mi occupo dei due figli, mi occupo, sì, di accompagnare tutti, che anche mia moglie comunque non ha la patente, quindi accompagna al lavoro mia moglie, i bambini, sì, mi occupo della casa, le pulizie, vestiti, stendere, piatti, cucinare, tutto quello che c'è da fare appunto a casa.
0: Certo.
1: Quindi corrispondo perfettamente alla, alla, quello che una volta si diceva al contrario, ecco,
0: al contrario.
1: Mi sembra che ormai possa essere la, la normalità.
0: Ma non c'è un dritto rovescio, un giusto, un sbagliato, c'è un equilibrio, c'è un'equiparazione, c'è una giustizia rispetto alla divisione dei compiti in casa.
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow, oggi.

0: Sexy Donkey Shot, però Late London and Andy ne hanno fatto appunto una versione del 2026, visto che l'originale era così tra l'84 e l'85, se non sbaglio. Era il nostro M2Hot, novità appena ascoltata alle 10:17 minuti, dove ormai abbiamo perso il controllo dei messaggi al 342-654-3210. Però rimanendo ancora sul tema dell'orario di lavoro e mettendo per un attimo da parte la suddivisione delle faccende domestiche, ascoltiamo Irene, prego.
1: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao cara. La trovo io la soluzione per tutti.
0: Vai.
1: Lavorare dalle 9 alle 15.
0: Vero, sarebbe l'orario perfetto. Eppure ci sono tantissimi studi che vanno a confermare che iniziare a lavorare molto presto, o quantomeno prima delle 10 del mattino, farebbe male alla salute. Quindi, se siamo tutti d'accordo, potremmo adottare anche l'orario spagnolo attuale, non quello al mattino presto, dove ci vediamo tutti in ufficio alle 10. Alla faccia di Pizzulli invece che arriva qui alle 5:20 del mattino. Dai, siete su M2O, c'è la musica Static and

0: e 23 minuti. Giovedì mattina siete su M2O e abbiamo già fatto una bella discussione. Però come farebbero e direbbero quelli bravi, proviamo a voltare pagina, andiamo avanti. Di sicuro torneremo nelle prossime settimane sulla questione di distribuzione delle faccende domestiche in casa, perché non finisce mica qui. Ma adesso invece parliamo della Gen Z che non vuole più fare carriera.
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19€. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Olio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura Xpeer?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.

0: voce elegante, soave, sofisticata come quella di Kenya Grace e la sua Strangers. Questa la canzone appena ascoltata su M2O giovedì mattina, e voglio ricordare il 342-654-3210, queste le coordinate che vi permetteranno di interagire con la diretta rispetto al tema che abbiamo appena accennato. Ecco, secondo un'indagine condotta da Deloitte del 2026, che è stata fatta su oltre 22.000 persone in 44 paesi, quindi non proprio quattro gatti, è emerso come solo il 6% dei lavoratori appartenenti alla Gen Z inserisca diventare un leader, diventare un manager tra i propri obiettivi principali. Questo sta a significare che le nuove generazioni appena entrate nel mondo del lavoro non ambiscono più ad una crescita professionale, non ambiscono più ad un ruolo di responsabilità, e quindi la domanda sorge spontanea: che cosa è successo? È cambiato qualcosa a livello culturale? Servirebbero più soldi? Tra poco ne parliamo. Intanto, vista l'ora, abbiamo l'appuntamento con la musica del passato del nostro M2 Old. Alexia ci sta aspettando lì nel 1998, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. Agenti dello Shin Bet sono a Dubai per preparare il rimpatrio dei viaggiatori israeliani rimasti bloccati negli Emirati dopo l'attacco al volo Fly Dubai. La compagnia ha temporaneamente sospeso i voli per Israele in attesa dell'esito dell'indagine. Lo stesso Shin Bet, il Mossad e l'intelligence militare israeliana seguono la pista del terrorismo. Più prudenti le autorità dell'Arabia Saudita, dove l'aereo è atterrato e dove il copilota che ha coltellato il comandante è stato arrestato e interrogato. È rientrata stamattina all'alba dopo l'intervento dei mediatori della polizia penitenziaria. La protesta dei detenuti scoppiata ieri nel carcere di Pisa. Non ci sono feriti, alcuni dei reclusi sarebbero stati trasferiti in un altro reparto. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni detenuti avrebbero scoperto nelle celle alcune microspie collocate a fini investigativi. C'è stata anche una diretta TikTok su quanto stava accadendo, girata con un cellulare dall'interno del carcere. Sarebbero gravi le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Per il momento non sono previsti bollettini medici. Nel 2025 il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, era stato curato nello stesso ospedale per una profonda sindrome depressiva dalla quale si era ristabilito tornando in pubblico. Chiudiamo con il calcio. Domani sera a Saint-Denis l'Italia affronta la Francia nel terzo e più difficile impegno di National League. Il CT Mancini, che deve fare a meno di Raspadori, rilancia Barella. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa al nord-ovest, sulla Toscana e sulle due isole maggiori, qualche fenomeno sulle Alpi occidentali e in Sardegna, sole sul resto d'Italia. In serata e nella notte qualche piovasco sull'arco alpino occidentale. Per il momento tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
2: The

0: Davide Rizzi, che aveva 11 anni con la scuola media, andava come pubblico a Solletico e a ballare insieme ad Alexia, The Music I Like. Me la ricordo benissimo questa canzone, me l'aveva cantata così tipo a mezzo metro ed ero anche emozionatissimo. Ebbene sì, era il nostro M2 Old, The Music I Like dal 98. Alexia infatti era la musica del passato che abbiamo alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma tornando all'argomento che proveremo ad affrontare in quest'ora, ma davvero le nuove generazioni non hanno più voglia di fare carriera, non hanno più voglia di guadagnarsi qualche quattrino in più? Anche perché se vuoi l'aumento qualcosa dovrai fare, mio carissimo Gen Z, che non sei altro. Giancarlo, prego.
1: Ho sentito la vostra domanda perché i giovani non si interessano più della carriera.
0: Prego.
1: Ma non si interessano più perché, ragazzi, c'è un'altra filosofia di vita. Sì. Prima c'era solo la carriera veniva prima di tutto. Sì. La gente si vendeva anche la moglie per la carriera. Adesso esagerato. I ragazzi hanno un'altra filosofia di vita. Sì. Guardano una vita bella, tranquilla, quel minimo indispensabile per andare avanti e poi dedicare tutto il resto del tempo alle proprie passioni, alle proprie come si dice, sì, le cose che più piace fare.
0: Sì, no, ho capito, però anche le passioni possono avere un costo, ecco perché la carriera magari può permettere un miglioramento delle proprie condizioni di vita.

0: Laser con la loro Light It Up ci portano alle 10:44 minuti. Giovedì mattina il grande interrogativo è questo: ma davvero la nuova generazione non vuole più fare carriera? Anzi, si ripetono continuamente nella loro testa: ma chi me lo fa fare? Sto bene dove sto?
1: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta,

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Qui alle 10:50 minuti su M2O, dove c'è un grande dibattito aperto nella nostra pausa caffè. Quindi prendiamoci qualche minuto e proviamo a capire le motivazioni per cui gli appartenenti ai lavoratori della Gen Z non hanno tutta questa voglia di far carriera, magari come era lo stereotipo, l'archetipo degli anni 90, degli anni 2000. Prego!
1: No, ti sbagli.
0: Perché?
1: Non è che non vuol far carriera.
0: Sì.
1: Non vogliono fare proprio niente.
0: No, dai, non è vero che è così. Guarda, anche qui semplicemente in via Massena 2 abbiamo dei validissimi rappresentanti di una Gen Z che hanno tanta voglia di fare e sono molto appassionati del loro lavoro.
2: La
0: Patrizia.
2: Carriera significa fare molte ore di lavoro in più.
0: Sì.
2: Fare anche delle scelte impopolari.
0: Sì.
2: E poi si diventa anche aridi di sentimenti.
0: Quindi, Patrizia,

0: AM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Mancava solo la musica di Robin Schulz e la sua Take It Slow a decretare il momento d'inizio del nostro gioco, il nostro Play with us, che vi premia con la felpa di M2O, socks, ossia i calzini di M2O, e gli stickers che vanno a
3: Francesca da Roma. Play with us.
2: Francesca da Roma, hai vinto tu, brava.
0: Più musica.
1: M2O.

0: nostri amici Medusa con Don't Wanna Go Home. Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O mentre stiamo facendo la nostra pausa caffè. Monica, dimmi.
1: Mi sento totalmente dall'ascoltatore che ha detto che non hanno voglia di fare niente sti ragazzi.
0: Sì.
1: Sono convinta che i ragazzi adesso abbiano un nuovo equilibrio.
0: Certo.
1: Cioè, abbiano trovato un giusto equilibrio tra lavorare,
0: okay,
1: e vivere assieme in famiglia, godersi anche il tempo in famiglia tra di loro. Ciao,
0: okay.
1: Monica di Trento.
0: Mi sa che hai toccato il punto giusto, Monica. Anche perché non è vero che la Gen Z ha smesso di voler far carriera. Non è che manchi l'ambizione. Manca la voglia e manca soprattutto il risultato di questa ambizione. Ma andiamo a spiegare bene, perché questo sondaggio fatto su oltre 27.000 lavoratori appartenenti alla Gen Z tra Regno Unito, Francia, Spagna, Svizzera e anche qui nel nostro paese, abbiamo visto che non è che siano i soldi che abbiano iniziato a fare schifo, che abbiano smesso di piacere anche agli Gen Z. Però ormai questa nuova generazione è estremamente pragmatica da ogni punto di vista, perché a fronte di un piccolo aumento di stipendio, il prezzo da pagare in termini di tempo libero, di salute, di responsabilità, di sonno, è totalmente sproporzionato. Però visto che si è fatta una certa e siete veramente tanti, io direi di ricominciare subito!
2: In FM Lab su M2O.it.
0: Una pausa caffè infinita praticamente oggi e poi siamo noi che abbiamo voglia di lavorare, vero? Giovedì 1 ottobre 2026, le ore 11 in punto. Ricominciamo da San Salvador. Mamma, che canzone!

ansia a ballare questa canzone di Moonlight e Azoto, San Salvador. Ma esiste ancora lo Space di Cantù? L'Hollywood a Milano sì, però lì ci ho passato tutti gli anni da teenager, degli anni in cui bisognava raccontare anche delle frottole ai genitori pur di tornare un po' più tardi. Eppure diciamo che sono tutti reati del tutto prescritti, soprattutto il 1° di ottobre alle 11.03 minuti, dove voi state ascoltando M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e l'argomento sulla questione lavoro, ambizione, carriera della Gen Z, insomma,

0: facendo molto discutere al 342-654-3210. Beppe,
1: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
1: È semplice il motivo.
0: Perché non vogliono fare
1: Non vogliono beghe perché non gli manca nulla.
0: Dici?
1: E hanno tutto servito

Rock Le Gongs, questa canzone The Superman Lover Starlight l'avete appena ascoltata su M2O. Buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo detto, no, perché è una mattinata molto intensa e molto dibattuta, eh. Siete veramente carichissimi al 342-654-3210. D'altra parte è questo che facciamo nel nostro matinè tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, con me in diretta. Sono Davide Rizzi e provo sempre a gestire il traffico dalla quantità di opinioni, di messaggi che state mandando rispetto alle notizie che troviamo in giro per il mondo e che vogliamo argomentare e commentare tutto insieme nei nostri dibattiti. E soprattutto quando si parla di mancanza di voglia di lavoro, mancanza di voglia di prospettive, di ambizione da una certa categoria di persone, della Gen Z in particolare in questo caso, si scatena veramente il putiferio. Ora però mi piacciono molto i messaggi che arrivano dagli appartenenti alla Gen Z, perché io li difendo, io li tutelo, sono ragazzi di una generazione incredibile che hanno portato dei valori anche che fino a un tempo fa non venivano neanche considerati. Ora, perché devono andare a sacrificarsi, a lavorare quelle cose lì 15 ore al giorno? Perché ai miei tempi si faceva così. Ho capito, ai tuoi tempi, nel 2026 possiamo fare anche un'evoluzione positiva sul posto di lavoro, o no?

0: senti che ritmo, senti che energia in questo M2 Hot Laid Back Luke insieme ad Asha, con questa JJ Tribute, versione originale del 1990, ma qui con un'energia in più che avete appena ascoltato per il nostro M2 Hot. Novità delle 11:13 minuti, ma ancora un paio di battute rispetto alla questione di mancanza di voglia di fare carriera della Gen Z. Non è sempre così, non possiamo neanche generalizzare, e ovviamente queste frasi vengono sempre dette dalla generazione un po' più adulta, che a volte magari fatica ad accettare il tramonto per lasciare spazio alla nuova alba. Così, un po' poeta stamattina, prego.
1: Ciao, sono Giorgio da Pavia. Allora, inerente all'argomento di avere più responsabilità per qualche soldo in più,
0: sì,
1: io sono il primo a dire che la qualità di vita è importantissima, però sento anche tanta gente lamentarsi che non arriva a fine mese.
0: Sì,
1: chiaramente se non arriva a fine mese, magari qualche oretta in più di lavoro o qualche responsabilità in più per guadagnare qualcosina in più ti porterebbe a non lamentarti che non arrivi a fine mese.
0: Sì, ecco, secondo me, guarda, più che da una questione economica è proprio una questione anche di mancanza d'ambizione, secondo me. Ancora, chi abbiamo?
2: Ciao, Federico da Roma.
0: Ciao.
2: Allora, io sono intorno ai 50 anni, quindi sono proprio nella mezza età, no? Quella che molti pensano che è quella resistente al cambiamento.
0: Sì.
2: Ma non è così, perché bisogna cambiare, cioè il mondo deve andare avanti, anche se prima si faceva così, oggi si fa così, è meglio che se si fa così vuol dire che è meglio.
0: Ma infatti, se mancavano dei diritti sul posto di lavoro, magari a noi millennial, alla generazione X o ancora ai boomer, non è detto che si debba ancora rimanere così. Si possono fare dei passi avanti, insomma, senza una lotta generazionale. Però è una cosa che ovviamente nella storia si ripete sempre, non è nulla di nuovo. Basta leggere magari qualche manuale di storia del diritto.

Passwords, questa è la canzone di Miley, non dite il cognome, non vuole più, si chiama solo Miley, non Miley Cyrus, quello solo l'anagrafe. 11 e 20 minuti, siete su M2O, ma andiamo avanti con un altro dibattito e vorrei parlare a tutti i disordinati d'Italia, avete il mio cuore davvero. Pensate che l'87% degli italiani ha un armadio, addirittura una stanza che considera un buco nero. M2O.

0: l'ho divorata appena uscita questa canzone e ancora oggi è sempre un piacere riascoltare la musica di Artemas. I like the way you kiss me, così potente, così romantica, quando c'è un sentimento che proprio non si riesce a trattenere e viene condiviso così per andare avanti nel mondo. Niente, oggi sono un po' poetico, un po' filosofico anche. 11 e 22 minuti, giovedì mattina, siete su M2O e mi rivolgo a tutti i disordinati d'Italia, anch'io ne faccio parte. Però quante persone magari hanno un angolo di casa, un armadio, un cassetto, addirittura una stanza dove piazzano tutto senza senso, così, e poi chiudono e se ne dimenticano.
1: Mille, mille e ancora mille.
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: nostri amici Planet Funk insieme a Steve Edwards. Questa è la loro canzone Rewind My Mind, appena ascoltata alle 11:29. State ascoltando M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e ci stiamo interrogando su un'indagine condotta da IKEA dove è dimostrato che l'87% degli italiani ha almeno una zona di casa che fatica a tenere in ordine. È davvero così per tutti? Prego!
1: L'altro giorno cercavo il geco in casa, non lo trovavo più. E infatti era finito nel ripostiglio nero nero. E per fortuna c'erano degli insetti anche lì, quindi ho continuato a campare.
0: No, ho capito, però tu avevi in quel ripostiglio la tua zona nera dove vai ad accumulare tutto. Tra poco ne parliamo.

0: Un mondo, una storia che veniva raccontata nel 1996. Hysteric Ego con Once Love. Questa è la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Come dici Simona a proposito dell'ordine e il disordine nella tua vita e in casa? Prego.
1: Davide, ciao. Ciao. Sono Simona da Ferrara.
0: Ciao Simo.
1: Io sono una casinista nella vita.
0: Sì.
1: E quindi in casa ho bisogno di ordine.
0: Okay.
1: Perché entrare in una casa disordinata mi creerebbe un grande disagio.
0: Addirittura.
1: Quindi ordine preciso, maniacale. E poi fuori casino.
0: Ma chiaro che l'ordine mette pace al nostro cervello, al nostro cuore. Tuttavia, però, come abbiamo detto, l'87% degli italiani ha una stanza, ha una zona, ha un armadio, addirittura un cassetto, dove mette di tutto, così tanto per andare a nascondere e creare un ordine apparente. Ma la vera notizia non è tanto questo disordine nascosto, è il nostro cambio di prospettiva a livello culturale, visto che ormai non si cercano più le case perfette da copertina oppure come se fossero dei musei d'arte contemporanea, visto che sempre secondo questo studio oltre la metà degli italiani preferisce una casa vissuta, informale, capace di raccontare la vita reale, un po' la personalità anche di chi la abita. E l'ordine quindi non è più un dovere, ma un semplice mezzo per stare meglio nei propri spazi.

0: sono delle certezze nella vita, sì. E una di queste potrebbe essere la dance anni 90, che viene richiamata anche nelle nuove produzioni, visto che è una certezza di qualità. LB1 e Need a Sign è andata a riprendere appunto Show Me Love, così come avete appena ascoltato su M2O. A proposito di stanze del disordine, Ivan la racconta bene ed è la dimostrazione umana e provata di quello che stiamo raccontando.
1: Ciao, Ivan dal Piemonte, io ho una casa ordinatissima.
2: Ordinatissima.
1: Ma che più ordinata non si può, vivo da solo, ma ha una

0: stanza è davvero un buco nero, butto dentro di tutto quando non ho tempo, sì. La pulisco una volta all'anno e io ti giuro che una volta all'anno quando la pulisco trovo delle cose che io ero sicuro di non avere.
1: Ah, un macello, come ti capisco.
0: Ciao, buona giornata a
1: tutti. Caro Ivan, come ti capisco, sai cosa dico io? Quando inizio a

0: potente, brillante, limpida di Sophie and the Giants con la sua Right Now ci porta alle 11:41 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it. Basta un penny.

every day. Emmy Duel. Suona così.

È un grande classico del passato più recente che ritorna anche oggi, primo di ottobre. Tiga e la sua Pleasure from the Base, appena ascoltata alle 11.45 minuti su M2O. Momento, diciamo, personale per una nostra ascoltatrice, Morena da Milano, chiede a tutti gli ascoltatori di M2O di farle un grande in bocca al lupo, visto che sta andando a fare un colloquio di lavoro e spera veramente di rientrare. Guarda, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ci fai sapere domani mattina, poi magari ne parliamo, visto che sai, l'ambito lavorativo, soprattutto in quest'ora, ci interessa tantissimo e vogliamo condividere con tutta la family del mattinè le vostre opinioni, ovviamente la vostra vita. Intanto abbiamo preparato anche oggi il bagno di cultura generale, fatti della storia avvenuti proprio oggi, primo di ottobre. Beh, benissimo, andiamo a vedere che il primo di ottobre, ma del 1963, nasceva la scuola media statale. Infatti entrava in vigore il provvedimento legislativo che istituiva qui in Italia la scuola media statale gratuita e con obbligo di frequenza. La legge, tra l'altro, prevedeva anche la nascita del doposcuola statale e l'insegnamento del latino facoltativo agli studenti, che io comunque rimetterei un po' obbligatorio quantomeno dalla terza media.

Rain con la sua Cam alle 11.51 minuti su M2O, dove stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia avvenuti proprio oggi. Beh, sappiate che il primo di ottobre, ma del 1971, veniva inaugurato in Florida, ad Orlando, Disney World, che era al tempo il più grande complesso di parchi a tema del mondo e quello di gran lunga di maggior successo, sia per numero di visitatori che per incassi. Pensate che al tempo c'erano già oltre 58 milioni di visitatori annui, ed è veramente una roba assurda se passate da quelle parti. Sempre oggi, ma nel 1991, in Italia debuttavano i Simpson, che non hanno bisogno di presentazioni perché hanno segnato la mia generazione e non solo. E è sempre oggi, ma il primo ottobre del 2007, avveniva il primo concerto per la reunion delle Spice Girls, e qui altro che gruppo e girl band generazionale. Ancora oggi si canta perché loro sì che sono immortali, quantomeno

ci portano alle 11:57 minuti prima di fare un annuncio ufficiale all'interfono degli studi di M2O. Marlene è desiderata presso lo studio della diretta, ma prima ne mettiamo un'altra.

0: crazy love. Marlene, ma guardami in faccia, guardami negli occhi. Ma che bella notizia ti ho dato, vero? Eh sì, oggi è proprio qua col sorriso a 48 denti. A domani!
1: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Mezzogiorno in punto. Arrivederci, avvocato, a domani. Sono Marlene, giovedì mattina, tre non stop, subito.

0: Real Law, Clean Bandit, Jess Clean, M2O, buongiorno, giovedì mattina. Allora, oggi partiamo con Francesco da Fano che dice: la vostra musica mi sta riportando al Pascià di Riccione. Poi abbiamo sempre il copilota che dice:
1: oggi con Marlene sì, partiamo per Vienna come primo appuntamento, poi si segue a Bucarest, si finisce Antalya nel completo sud della Turchia. Buon viaggio a tutti.
0: Buon viaggio, buon viaggio. Allora, come sempre, ognuno di voi è libero di spaziare con la mente. Io vi dico che partiamo dalla Spagna e ci ritorneremo dopo anche a tema cinema.
2: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

Mau P. Just a little bit more. Buongiorno a te che hai appena acceso la radio. Fatemi subito salutare le ragazze. La prima di oggi è Inga dalla Toscana. Gli ascoltatori nuovi, gli international. Continua il nostro viaggio. Un po' di correnti latine ci portano dalle parti di Enrique Iglesias e Nicky J.

0: Jonas Blue su M2O. Invece questo è a scoppio ritardato, l'effetto che vi fa Mau P ogni giorno praticamente.
1: Come carica questa canzone, Marlene?
0: Vedi, lo so. 342-654-3210, questo è il nostro numero. Giovedì, oggi è il primo di ottobre, al cinema arriva Digger. Ne abbiamo parlato tante volte, l'ho visto già in anteprima e ve lo consiglio assolutamente se volete vedere Tom Cruise nei panni di una figura che non avete mai visto.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: My Movies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Puccio con Mia e Cristi, non mi innamorerò. Infatti non ci innamoriamo. Andiamocene indietro nel tempo, 1999. Quello era l'anno in cui usciva al cinema il primo capitolo di Matrix, che ci sconvolse perché era veramente un grande capolavoro. Ed è un grande capolavoro. Tanto che ad ottobre torna al cinema. Hanno creato proprio una rassegna dedicata che si chiama Back to Cult. E quindi ce li ripropongono per chi se li fosse persi, per le nuove generazioni, per chi avesse voglia di rivederli al cinema. Cercate le date e i cinema disponibili.

Melody, Lost Frequencies, James Blunt, M2O, più musica. Giovedì mattina abbiamo parlato del ritorno di Matrix in sala. Mi ha fatto ridere il messaggio di Dani, che ha citato una battuta del film che dice: tutto quello che ha un inizio ha una fine, Neo. Praticano bene e razzolano male. Vabbè, ma è solo un ritorno. Andate a vederlo.

0: Faglielo pesare, vai.
1: Walter Piccioli.
0: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
2: Buongiorno, Walter.
0: È vero?
2: Sto più contenta con mio marito.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Te che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

La graziosa. Che vedo, Elvis Crespo, M2O, giovedì mattina, il numero lo avete imparato a memoria? Credo di sì, ma lo ridico per i nuovi, 342-654-3210, il numero che serve per dire scrivere quello che volete quando volete, poi soprattutto per provare a vincere il Play With Us. Vi stiamo regalando in questo periodo felpa, socks and sticker, ma il messaggio va mandato nel momento giusto, che oggi corrisponde alla canzone di Robin Schulz, Take It Slow. Quando la sentite, messaggio, non prima, non dopo, chiaramente, se no ve lo perdete. Quindi con Robin Schulz ci facciamo un viaggetto virtuale in Germania. Abbiamo belle notizie che arrivano da lì? Sì, da Berlino. Ne arriva una per gli amanti della musica e del cinema insieme, perché il 30 di ottobre aprirà questo locale nuovo, questo club anzi, che si chiamerà Silenzio Berlin. Ma per capire che cos'è bisogna andare a Parigi nel 2011, dove nasce questo progetto, a cura anche con la firma di David Lynch, ecco perché dico legato al cinema. A Parigi esiste appunto da quell'anno lì, adesso arriva anche a Berlino e quindi ci sarà musica, ci sarà arte, la club culture gridata in tutti i modi. Arti visive, performance, è uno spazio che era quello del Watergate per chi è pratico degli spazi e dei club di Berlino. Ecco, adesso rinasce sotto questa nuova forma. Quando la musica, il cinema e le arti visive si fondono, di solito è sempre una gran cosa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Felpa, Sock and Stickers sono i nostri gadgets e oggi vanno a...
3: Play with us, Jenny da Venezia.
2: Ciao Jenny, bravissima, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: Ocean Drive, Duke Dumont, M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: In FM, Lab, su m2o.it.
0: Dalla colazione con M2O alla pausa pranzo è un attimo, Noi ci siamo sempre. L'una e un minuto inizia il giovedì pomeriggio e inizia così.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

Dopamine, Kungs, J-Art, M2O, Luna e 10 minuti in questo istante. Ciao, sono Marlene, ridi e scherza. Qua è il primo ottobre, cioè il mese di settembre è volato via e non ce ne siamo resi conto, almeno questa è la percezione. Tra i biglietti dei concerti da comprare, i nuovi film in uscita, tantissima musica nuova da ascoltare. Oh, è un attimo che siamo a Natale, io ve l'ho detto, così, di giovedì di primo ottobre. Pronti anche col primo weekend del mese alle porte, ricominciamo con la musica nuova. Troye Sivan.

0: L'ho già detto che lei ha una voce pazzesca? Sì, credo mille volte. Iron Mind, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su M2O. Allora, tutti in crisi con cosa guardo, che serie guardo, che film guardo, come faccio. Fatevi aiutare dalla classifica del New York Times, che ha pubblicato le 100 migliori serie del XXI secolo. Così non ci si sbaglia, anche perché 100 serie, almeno 2 anni ci metti a guardarle.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 1878 sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Maschio, cerca relazione seria. Ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha 4 zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.

0: looking fabulous.
1: Fabulous, la voce di Meek. Mi piace molto questa ragazza. Un bello stile, un bel groove, un bel modo di cantare e di proporre la sua musica. L'abbiamo appena ascoltata un attimo prima di fare il nostro viaggio indietro nel tempo. Vi porto nel 1993. Adesso vi ci porto virtualmente, ma i fan già sanno, già sono pronti per l'estate 2027. Tre date in Italia e un album che arriva il 20 di novembre. Ma chi? Sono loro. Pronti ad alzare il volume? I Take That!

0: dal 1993 quando i Take That cantavano Relight My Fire. M2 Old.
1: Sounds good, real good.

Liar Liar, Chris Cab. Allora, là fuori tutto ok? Possiamo andare avanti? No, se no spengo tutto, eh? Ditemelo. Ci mancherebbe altro. Another Emily Warren. Questa l'abbiamo ballata tantissimo. Silver Lines.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
14: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
15: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.

Lips Don't Lie, Belé, Ed Sheeran e Shakira insieme. Ah, lo sapete cosa combina Shakira? Intanto è in residency a Madrid. Per chiudere questa residency nel migliore dei modi, il 3 di ottobre il suo super live sarà trasmesso per la prima volta integralmente in streaming globale, gratuitamente su Amazon Prime e Twitch. Cioè, proprio l'eventone. Nel frattempo a Madrid stanno anche facendo delle cose parallele, tipo un'installazione con un'esperienza interattiva interamente dedicata alla carriera di Shakira. Si chiama El Museo Shakira by Amazon. Insomma, ce ne sono di cose da fare. Ma rimaniamo in Spagna per quanto riguarda il cinema, anche se questo è un modo di trasformare la musica in film, chiamiamolo così. Per quanto riguarda il cinema, dicevo, nel deserto europeo, perché abbiamo il più grande deserto e unico d'Europa, che si trova in Andalusia, c'è il villaggio western di Sergio Leone, dove lui girò C'era una volta al West. Ecco, quel set è in cerca di un proprietario, di un nuovo proprietario. Quindi se c'è qualche imprenditore all'ascolto, fan del cinema di Sergio Leone, che vuole investire, sappiate che adesso si può fare. Sono 86.000 metri quadrati, alcuni edificati, ci sono ancora chiaramente delle parti, delle scenografie. 1,5 milioni di euro. Prima ne valeva 2,5 milioni, non sono riusciti a venderlo e adesso siamo lì. Sappiatelo, c'è Madonna su M2O.

Teenage Mutants, Laura Welsh, Falling for You. Ehi, ma abbiamo quasi finito. Sì, di già. La nostra pausa pranzo, bella lunga e fittizia soprattutto, sta per terminare. Eliza Rose, BOTA su M2O.

0: Allora, compiti per domani o per il pomeriggio: dance, dance, dance. Barry can swim. Io me ne vado. Poi domani controllo se avete fatto i compiti. C'è Ilario, ciao.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Scusi, prof, può ripetere? Non ho fatto in tempo a segnare.
0: Allora,
2: dance, poi. Ma grazie, Marlene. A domani, ore 12.
3: Un minuto dopo le due.

0: canzone era loro, o meglio, è di David Guetta, però quel giorno, quando era lì che scorreva con il dito indice la lista delle brave cantanti che poteva convocare per farla cantare, ha detto, ah, Bebe Rexha. È brava, mi piace, è definita la scelta su di lei. Appena ascoltata, ha fatto così, ma non ci credi, io c'ero. Appena ascoltata, su M2O.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

che spaccate sono ste 2:30. Non abbiamo ancora giocato con Play With Us e te credo, sono solo le 2:30, succederà entro le 5 però. Prima o poi entro le 5? Più prima o più poi? Mi sbilancio? Più prima. Robin Schulz, Take It Slow è la canzone con cui giocheremo, il numero rimane sempre lo stesso perché cambia solo la canzone tutti i giorni. Il numero no, 342-6543210. Solito messaggio con nome, città

Qui siamo nel 1994, progetto, come si dice in questi casi, interamente italiano, è dei Blessed con la voce di Vito De Canzio.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Take it slow. Prenditela comoda. Fai con calma. C'è tempo, insomma, per giocare con Play with us. Sì, il tempo c'è, però stringe. 342-6543210. Io l'avevo detto che era più prima che poi. Felpa di M2O, socks and stickers. Guarda che la felpa, se esci senza felpa la sera adesso, oppure se sei già fuori tipo dalle 4, che rientri alle 9, sei senza felpa, poi quella di M2O tiene ancora più caldo delle altre. Ci serve, eh. Il vincitore stavolta è Christian di

0: liscio.
1: Leo, si dice sostituiscilo.
0: Sostituiscio.
2: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
5: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
6: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.

caspita, giovedì, eh. Come passa veloce il tempo. Uno è un po' distratto e fa mente locale su dov'è, in che spazio è nel mondo. L'unica considerazione da fare è come passa veloce il tempo. Pensa, sono passati solo 157 anni da quando è stata inventata la cartolina. E voi vi chiederete, vabbè, perché me lo stai dicendo? Perché questi 157 anni vengono compiuti proprio oggi. Oggi, nel 1869, veniva inventata la cartolina in Austria. È stato un professore di economia, so anche come si chiama, guarda che mi sono documentato, il professor Hermann Emanuel, gli è venuta questa idea, cioè usare un cartoncino postale per messaggi rapidi e stringati, un cartoncino color avorio già affrancato con un costo di affrancatura inferiore a quello di una busta, quindi costava meno spedire la cartolina che non la lettera, e così è stato anche in Italia fino a poco tempo, adesso costa uguale il francobollo per la lettera. Ci sono ancora, a proposito di francobolli, quelli che li lecchi e li appiccichi? Questo è un dubbio che devo andare a chiarire. Comunque, poi la cartolina si è evoluta, da semplice cartoncino è diventata con un lato colorato delle illustrazioni e poi delle fotografie, e quello dietro dove potevi scrivere il tuo messaggio e spedirlo agli amici quando andavi in vacanza, che poi ricordo che abbiamo noi della nostra età più o meno sulle cartoline, ma quante ne abbiamo mandate quando andavamo in vacanza al mare? Poi sono più o meno scomparse. Allora, gli esperti dicono che il momento esatto è stato quando si sono diffuse le fotocamere nei cellulari, allora la cartolina non la mandava più nessuno. Adesso pian piano sono state riprese, tra i 50 e i 70 centesimi costano. E devo controllare il costo del francobollo, guarda che poi ve lo dico.

0: baby, do you love me?
1: Come no, ma che scherzi.
0: Era Victony con Slick qui su M2O, 2 minuti dopo le 3.

0: Ma per fortuna che ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Con Ilario qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno. E adesso con una canzone nuova che però ha un sapore, ha un sapore molto anni 80. Vabbè, sentite poi mi fate sapere, eh. Magazine 60.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

Canzone dell'inizio degli anni 80, Magazine 60, erano appunto un gruppo, una band che aveva pubblicato questa canzone allora, e quella che avete appena sentito è la nuova versione.

0: accompagni la canzone nuova, e così anche loro si sono lasciati sedurre un po' dalle atmosfere del mondo afro. Eh sì, beh, grazie alle voci che hanno scelto, soprattutto Chloe Bailey e O'Malley. Eh sì. L'album, ah, volete sapere quando esce l'album, eh? Esce l'anno prossimo, che poi non è così lontano come sembra, verso l'inizio del 2027. Appena ascoltate su M2O, quando sono ormai praticamente le 3:20, e volevo ricordarvi che, essendo non poi così lontano nemmeno il prossimo weekend, anche questa settimana, sabato, in contemporanea su M2O e Radio DJ, ci sarà la DJ Parade. Ecco le prime tre.
1: Numero 3.

0: E noi velocemente abbiamo ascoltato le prime tre posizioni dell'ultima classifica andata in onda. Le trovate tutte 20 le posizioni su m2o.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: My Movies presenta.
2: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

da un pezzo, dall'inizio dell'estate facciamo. A proposito di estate, pare che le temperature rimangano alte ancora anche per i prossimi giorni, e in più c'è l'aggravante dell'ottobrata, che è quella che tradizionalmente fa sì che i primi giorni del mese d'ottobre le temperature rimangano sopra la media. Te saluto, 2026 sarà l'ottobrata del secolo. Questo così per rispondere agli amici che si stanno lamentando con i vari messaggi che arrivano qua in diretta. Siete su M2O.

Io lo so dove è Inna. Fra un paio di giorni sarà live in Repubblica Ceca, poi in Polonia, poi anche in Svizzera. Quindi ancora attiva, magari prima o poi tornerà a trovarci anche in Italia. Era qui, su M2O.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Clapton, Titanics.
0: Solo su M2O.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: a little bit more. Mau P, canzone nuova è arrivata da qualche giorno e voi l'avete appena ascoltata dove? Su M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica. 3.48, giovedì pomeriggio, come non citare questa signora di 78 anni che è entrata proprio da pochi giorni nel Guinness World Records. Avete presente quel libro bellissimo? Forse qualcuno ne ha ancora qualche vecchia copia a casa. Ogni anno viene rifatto il libro. Ora, non sono aggiornato se venga pubblicata la versione cartacea alla vecchia, però il Guinness dei Record c'è sempre e i primati si susseguono uno via l'altro. E questa signora di Aberdeen, Scozia, è entrata, si chiama Kate Bowie, cognome di una certa importanza direi, ed è entrata a 78 anni in quanto, cioè in qualità, com'è che lo si può dire? Cioè è la più anziana streamer donna di Fortnite a livello mondiale. Cos'è una streamer donna di Fortnite? È una giocatrice donna di Fortnite che in tutto il mondo ha l'età più alta. Vabbè, forse è più semplice il concetto che non come lo si riesce a spiegare. Ha un nickname, ovviamente, Grumpy Gram 1948. Ha la bellezza di 24.000 follower ed è stata coinvolta anche dalla casa di produzione, la Epic, di Fortnite, per creare delle reti di gioco per i giocatori senior, quelli con qualche anno in più, tenendo anche in considerazione che è un bel po' che lei smanetta. Aveva così, si era appassionata grazie al nipote nel 2017, quando aveva 69 anni. Oggi, dicevo, ne ha 70.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.

0: che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
0: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Canale 715
3: M2O,
2: terrestre
3: M2O, M2O, siamo noi che vi stiamo mettendo la musica.

0: alle 5 deve darsi da fare con le ultime cose, con gli ultimi impegni lavorativi della giornata.
1: Per gli altri che finiscono alle 7, no, qui c'è tempo. Non volevo mettervi ansia nel finire le ultime cose della giornata, ci mancherebbe.
0: Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5 esattamente come ogni giorno, e adesso con una canzone nuova. Ma una canzone nuova si chiama Party.
2: M2 Hot.

rivelazioni, quelli che ci hanno convinto di più nel 2026, ed eccoli con la canzone nuova già Lose Myself, riascoltata qui su M2O. Questa notte torna Dance With Us, poteva forse non tornare, da Luna con i migliori DJ internazionali. La lineup di questo giovedì prevede l'apertura di Clapton e subito dopo Toy Tonics. Dance With Us.

0: DJ set, fatto venire voglia di ascoltarlo. Questa notte in Dance With Us.
1: Dance With Us. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia.

0: è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
3: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

Allora, vi capita mai quel momento random, eh? Capita a caso nell'arco della giornata, però è più probabile che capiti tipo alle 4 e mezza di un pomeriggio qualunque, in cui hai un po' fame, ma non è che hai proprio fame, avresti voglia di qualcosa, insomma, di un caffè, per esempio. No, però poi il caffè non si dorme più. Vedi la lattina della bibita gasata e zuccherata là in fondo? No. Vade retro. Una bella fetta di torta, ci vuole una fetta di torta alle mele. Adesso non ci starebbe bene. Siamo una canzone di un po' di anni fa, va?

0: El sonido de Valencia. A volte sono andato a Valencia, mi aspettavo chissà quale sound grazie a questa canzone, invece ma non era male il sound comunque. Barracca Destroy.
1: Barracca Destroy.
0: Steam System
2: M2O.

0: Airlines di Another. Però così non si fa, così non si fa. Gli ascoltatori che mandano le foto delle torte appena fatte. Allora, questa è con crema e fichi al rum.
1: I've been so caught up lately.
0: Deve essere spettacolare.

0: Music.
1: Chi si sveglia la mattina?
2: Faglielo pesare, vai.
1: Batte il picciulli.
2: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata, puntatona subito. Signora!
3: Buongiorno, Walter!
2: È vero?
3: Sto più contento con mio marito!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: My Movies presenta
14: Rider.
15: Cioè, che sogni hai?
16: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
15: Per quella serve fortuna.
16: Molta.
13: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini gli stai ficcando?
15: Ma che hai fatto, Sam?
16: Una storia lunga.
13: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
16: Tutto sbagliato. Presente?
15: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
13: Guarda il trailer su mymovies.it.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
20: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Soprattutto ascoltatrici di M2A oggi pomeriggio si stanno lamentando del fatto che anche loro stavano cercando di tenere duro. Oh, ma la merenda non si può più fare? Oppure c'è un'età oltre la quale la merenda è sconsigliata? Non credo, dai.
1: Sounds good. Real good.

0: Jason Derulo, questa canzone sua, e chiudiamo così oggi, belli tranquilli, con questo insopportabile languorino. E lo colmeremo sto languorino prima o poi. Fra poco nuova puntata di Albertino Everyday. Ciao a tutti, da Ilario.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Patroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Ilario, allora grazie da tutti, eh.

0: Safri Duo, che prima di questo brano non avevano praticamente nulla a che fare con la musica dance, devo dire che però l'hanno proprio azzeccata. Questa canzone si chiama Play It Live, meglio conosciuta come Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata Tata.
1: Sponsor by
2: 6 e 7 ottobre, festa delle offerte Amazon Prime. Tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: Dalle magiche frequenze di M2O va ora in onda, è già in onda, una nuova puntata, un nuovo episodio di Bertino Everyday. Ciao, sono Albertino. Illumina! Hey!

0: tratto da una storia vera.
1: No, io ci tengo a...
2: Da più storie vere.
0: Diverse storie vere, sì. Allora, alla mia destra un Mario Fargetta, che tra l'altro oggi ha visite. Oggi riceve, giovedì riceve Mario.
2: Professore di...
0: Non lo so,
3: tecnologia.
0: Riceve i genitori. Radiologia. Riceve i genitori con i figli. Per cui oggi abbiamo ospiti. Poi ne parliamo.
3: Sì, ok.
0: Tuoi ospiti.
3: Ospiti miei, sì.
0: Nostri ospiti.
3: Giusto.
0: Nostri ascoltatrici.
3: Bravo.
0: Tutte femmine sono, eh?
3: Tutte femmine, sì.
0: Alessandro Lippi.
2: Ma buon pomeriggio, ragazzi.
0: Hai visto che oggi non c'è Shorty in regia?
2: Ho notato che non c'è Shorty in regia.
0: È assente, ormai è sempre più frequente. Non so
3: ma allora qui le regole cambiano, non sono io ad essere più assente.
0: Allora. Ti ha superato, però nonostante tutto ha più punti di te.
3: Questo poi dobbiamo discuterne.
0: Sì, c'è un Flauzio in regia che non so se ha voglia di dire ciao, perché di solito non ha voglia.
3: Ciao!
0: Ha detto ciao.
3: Benissimo. Questa è un'apertura per il futuro.
0: Sì, è un inizio. E oggi è il 1° di ottobre.
2: È già 8.
0: È incredibile.
2: È già ottobre.
3: Ci siamo già dimenticati delle vacanze.
0: È una temperaturina però ancora estiva. Ma c'è la ginger.

0: Buon pomeriggio a te, Eleonora.
1: State bene?
0: Stiamo bene? Sì, stiamo bene.
1: Oggi qua si festeggia, eh?
0: Sì,
1: che
0: ho visto.
1: È pieno di dolcetti molto buoni.
0: È vero, grazie Ori, grazie a queste ascoltatrici di Mario, che sono ascoltatrici di M2O in generale,
2: esatto.
0: Che sono venute in visita. In pellegrinaggio a piedi da Marsala, è anche lunga la strada.
1: Carinamente hanno portato anche dei dolcini per la nena.
0: Questo è un gesto meraviglioso.
1: Meraviglioso, molto stasera bello. Sarà molto contenta.
0: Proprio oggi che Ale Lippi aveva deciso di non mangiare dolci perché ha la pancia, e invece.
2: E io vi dimostrerò.
0: Non resisterà.
2: Vi dimostrerò che con determinazione, con
0: forza,
2: costanza,
0: di volontà.
2: Forza di volontà, riuscirò a non mangiarli.
0: E io vi dimostrerò che invece li mangerò.
2: Bravo!
0: Perché, insomma, come fai a resistere? Ma anche come gesto
2: certo,
0: di riconoscenza. Se un ascoltatore ti porta un dolce, cosa fai? Non lo mangi?
2: È proprio quello il problema. Come si fa a dire no?
0: Come si fa a venire qui a portarci dei dolci? Andate sul sito di M2O, compilate il form.
2: E alla voce dolci sì no, mettete
0: e alla voce
2: sì.
0: Dolci sì no, scrivete i vostri dati, così e poi verrete richiamati dalla Ginger e poi deciderà se farvi venire entrare o meno.
2: Basta peggio poco. Dei biglietti degli Oasis, le iscrizioni.
0: Ah, guarda, è difficilissimo.
2: Difficilissimo.
0: Difficilissimo. Allora, nella puntata di oggi avremo un Play With Us, che significa avere un ascoltatore vincitore del nostro gioco.
2: Oh.
0: Che per tutta la settimana vi regala l'ambitissima felpa con la scritta. Cosa c'è scritto?
3: Play with us.
0: No,
2: Mario.
0: Ma come si
2: Mario.
3: Dance with us.
0: Ma io non lo so.
2: Ma te la metti tutti i giorni, non ti guardi
0: poi,
2: allo
0: ma
2: specchio.
0: Ma poi ti lamenti
3: M2,
0: che non hai...
3: Ma qual è? C'è una M2O, c'è Dance with us.
0: È quella, Dance with us.
3: L'ho detto.
0: Poi ti lamenti che non hai punti.
3: Ma
0: è chiaro,
2: ma
0: non
2: ti guardi quando ti vesti.
3: Io mi guardo.
0: Oggi non si direbbe. 342-6543210 per vincere felpa, socks e stickers di M2O.

0: sinceramente non.
1: Ma non so perché, se perché questi nomi, non capisco io.
0: E perché tu ti chiami Fargetta, voglio dire, non è che, non è che ti chiami Rossi. Questi nomi. Ognuno c'ha il suo nome, lui si chiama così, poverino, adesso cosa vuoi fare? Sei polemico.
1: Che di dov'è questo qui?
0: Non lo so di dov'è, sarà latino. Perché Mamacita Latina, la canzone canta in latino, sì. Ed è una canzone allegra, genere allegro, diciamo,
1: sì,
0: no?
1: Mamacita.
0: Mamacita Latina, papacita, mamacita, papiciulo. Cosa?
2: Papiciulo lo mettevamo noi.
0: Sì, però qui bisogna fare un po' di chiarezza, sì. Perché non è la stessa cosa. Mamacita è una cosa,
2: sì?
0: Papacita un'altra cosa, papiciulo un'altra. Ah. Partiamo da Mamacita, dai. Che cosa significa mamacita?
3: Mamacita è una donna con forme evidenti e silhouette clessidra, fianchi e glutei pronunciati, vita marcata, capelli lunghi spesso scuri, pelle dorata olivastra e tratti del viso molto definiti, con quindi, un look quindi, curato e sensuale.
2: Roberto! Quindi?
1: Ma lui come fa a sapere tutte queste cose?
0: Sta leggendo.
1: Ah, okay,
0: gli ho dato io un pizzino prima di leggere. Okay.
2: Vabbè.
0: Quindi è una donna...
2: È una donna formosa. Certo.
0: Una donna piacente.
3: Il corrispettivo maschile di Mamacita
0: è Papacito. Papacito,
2: hai che ricco tu. Questo lo so.
0: Cos'è?
2: È un po' appassito.
0: No, non è appassito. È Papacito. No, perché no, adesso voglio dire, no? Sembra una stupidata, no? Però noi diamo per scontato che tutti sappiano. Tutte sono parole molto ricorrenti nella musica, ma anche ormai in un gergo, nei dialoghi, cioè al bar, no?
2: Anche.
0: E quindi invece è giusto spiegare. Papacito.
3: Un uomo molto attraente, sexy, fisico atletico e asciutto, spalle larghe, torace definito, vita stretta, pelle abbronzata, olivastra, capelli scuri, barba corta, comunque curata, lineamenti marcati e un aspetto molto sensuale in generale.
2: Alberto!
0: No, è inutile che ti indichi col dito, non sei tu.
2: No, io volevo farti notare.
0: No, tu
2: che...
0: ti indichi col dito.
2: No, hai sentito come l'ha detto con fierezza?
0: Sì,
2: l'ha
0: lui
2: raccontato.
0: Sì, perché lui pensava di essere...
2: Si ritrova lui.
0: Tu ti senti Papacito?
3: No, mi sento più papiciulo.
0: Più appassito.
3: No.
4: Papi, papiciulo, papi, ben a me.
0: Perché
4: papiciulo.
0: Qual è la differenza tra papacito e papiciulo?
3: Il papiciulo è un papacito...
2: Acciula quella lì!
0: che non ciula.
3: No, è un papiciulo... È un papacito...
0: Quindi papiciulo ciula.
3: Anche un po' maledetto. Cioè, il papacito è un ragazzo
0: bello
3: figo...
0: Maledetto.
3: È il bello maledetto. Camicia aperta, collana, tatuaggi. Fisico
0: Lana.
3: Super allenato.
0: Sì.
3: Cioè il papiciulo è il bello maledetto, no? Quello che...
5: meglio il papaciulo,
2: Come
5: il papiciulo.
0: Tra i due.
3: Tipo Corona.
5: Ma certo.
3: È un papiciulo.
0: Achille Lauro.
5: Papiciulo.
3: Papiciulo. Invece Raul Bova, no, papacito magari.
2: Vaglielo a dire che è un papiciulo. Vaglielo
0: a chi è Corona? Glielo dico io che tanto lo conosco.
3: Ma poi camicia aperta, tatuaggi, collana, fisico statuario, no? Il papiciulo è quello.
2: Alberto.
5: Sì, a me piacciono più papiciulo.
2: Alberto, senti? Alberto, ma facciamolo anche noi un tatuaggio bello sul petto. Con scritto?
0: Con scritto papiciulo.

Pappa e Clooney. Questa è decisamente una hit estiva, decisamente lo è per M2O, è un brano che abbiamo programmato tantissimo tutta l'estate.

0: 4, poi vediamo. Questo è il messaggio che mi è arrivato adesso tramite una bottiglia che è stata inviata dall'ufficio musiche di Cernobbio, che mi è arrivata proprio da, sui Navigli da adesso.
1: Pensa. Quindi è partita da Como?
0: Sì,
1: da Como.
0: È arrivata adesso la notizia, è firmato Mauro Miclini, tra l'altro.
1: Sì, conosco.
2: Col Calamaio.
1: Conosco,
2: col
1: Calamaio. Io ascoltavo le compilation.
0: Bravissimo. Sì. Era Free Your Mind. E mentre andavano queste due canzoni bellissime, anche quella di prima, Paul Kalkbrenner e Sky and Sand, capolavoro, io e Mario ne abbiamo approfittato per fare merenda, perché le nostre ascoltatrici hanno portato dei dolci. Io inizio a pensare che sia un boicottaggio, cioè lo fanno apposta, perché quando sanno che io non resisto, e quindi poi faccio un programma con la bocca piena che viene malissimo, no? È brutto, è anche brutto.
1: Oppure
0: la sentire.
1: Viene benissimo.
0: Questo non lo so, Mario.
3: Ne hai mangiato anche più di uno, eh? L'ho visto.
0: Più di uno.
3: Mascherina.
0: Ah, erano buoni.
2: Quanto è durata la mia forza di volontà?
0: È il Merdman qua che ha detto pubblicamente 10 minuti fa: io vi dimostrerò la mia forza però, di volontà, non mangerò neanche un dolcino.
2: Però,
0: ne ha mangiati due.
2: Però con la piccola Giulia che apre di fronte che apre di fronte il vassoio, e con la sua voce dolce mi invita a prenderne uno. Ah. Chi sono io per dirle di no?
0: Tu le stai dando anche la colpa.
2: Chi sono io per dire alla piccola Giulia no, grazie,
0: non
2: dove avercele preparate con tutto quell'amore? Chi sono io per dirle di no?
1: Una volta ogni tanto dice delle cose giuste.
2: Chi sono io per dirle di no?
0: Comunque, buoni.
2: Molto.
0: Dopo la piccola Giulia, tra l'altro, deve dire qualcosa, se non sbaglio, no?
1: Sì, deve esprimere un pensiero.
2: Ah, dai.
1: Sì,
2: sì, perché la Giulia è l'avvocato di Mario Fargetta. Abbiamo scoperto questo.
0: Che ha 12 anni.
2: Sì, e ci faremo. Capiremo perché.
0: Va
2: tra
0: bene,
2: poco.
0: Tra poco allora. Every day. Sponsor by. Pronti a risparmiare? Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Vivete l'emozione dei grandi affari con due giorni di offerte incredibili su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro. È il momento di prepararsi per la festa delle offerte Prime. Iscrivetevi oggi stesso.
4: Solo per i clienti Prime. Vai su amazon.it/prime per tutti i dettagli. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte. Clapton. Titanics. Solo su M2O. Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
10: Le piastrelle?
9: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
13: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su

every day. The Heat on Emmett Rocks.

0: si presta anche tantissimo. Sì, è vero che parliamo sempre di dolci, ma poi parliamo anche del fatto che la nostra musica si presta tantissimo per fare dell'attività sportiva, quindi usateci.
1: Bello questo.
0: Cosa?
1: Bella questa parola, usateci. Bello.
0: Non è una bella parola, Mario, perché? Se ci pensi bene.
1: No, sì.
0: No, dai.
1: No, e come vogliamo cambiare?
0: Approfittate di noi.
2: Che più o meno. Forse è peggio per di te.
0: Ginger, aiutami tu, vienimi in soccorso.
3: No, è giusto.
0: Teneteci di sottofondo.
3: Sì. Sì. Approfittate del gratis, della grande perché noi siamo offerta. Gratis.
0: Noi siamo gratis, quindi, quindi è giusto approfittare,
1: giusto.
0: Sì. Della la grande offerta.
3: Giusto. Sì.
0: Ok, questo era The Oro, che è un DJ con origini messicane, se non sbaglio.
2: Corretto.
0: E questa è la sua canzone probabilmente più famosa, una canzone rimbalzina intitolata Five Hours, che risale al 2014.
1: Lì è lui, è quello che va in giro con le ciabatte.
0: Lui va in ciabatte.
1: Ah, ok, capito.
0: Sì. Bene, adesso siamo arrivati a un momento attesissimo.
1: Cioè?
0: Ecco. Da chi?
1: Non lo so.
3: Qual è?
0: Di chi? Si intitola Le grandi inchieste.
3: Bello.
0: Sì. Le grandi inchieste di M2O. Carissima Eleonora, questa è una cosa che ti dovrebbe interessare, riguardare di persona, da vicino.
3: Sentiamo.
0: Dove è andato Mario? Dove sei andato? Ma perché?
3: Ha spento le luci.
0: Ma perché hai spento le luci?
2: Con un piccolo particolare, che la Simona che sta riprendendo tutto così non ci vede.
0: Sì, ma un'idea geniale.
2: Infatti è un piccolo dettaglio, però non è male così, eh?
0: Mm-hmm. Quando hai finito, dimmelo perché vado avanti, eh? Ha finito?
2: Ha finito. Lo scenografo è tornato. Prego.
0: Hai finito Spielberg?
2: Sì.
0: Le grandi inchieste di M2O.
2: Scusa,
0: mi hai rovinato tutto.
2: Non si può cambiare la base?
0: No,
2: ho paura,
0: non si può cambiare la base. Allora, attenzione, parlo di foto profilo dei vostri social. Il consiglio è: dovete fare la foto profilo con il cane. E se non hai il cane? Vediamo il servizio.
2: Foto profilo con cane, successo assicurato.

0: foto.
1: Ma non è un video,
0: eh?
1: Non è un video,
0: è un audio.
1: Ah, vabbè.
2: È il risultato di un sondaggio inglese. Chi si mostra sui social insieme al suo amico quattro zampe è il doppio delle possibilità di fare conquiste. Bene anche i gatti. Secondo gli intervistati, il modo in cui una persona tratta cani e gatti influenza la decisione di frequentarla oppure no. Gli amanti degli animali vengono associati a tre qualità: essere premurosi, responsabili e affidabili.
3: Vabbè, ma poi uno se affitta un cane e fa la foto.
4: Esatto.
5: Ma perché adesso il mio?
0: Perché devi vedere sempre il lato oscuro delle
3: cose? Perché i social, la gran parte delle cose che vengono pubblicate sono false. Per quello vedo il lato oscuro, carissimo.
1: Ma scusa Ginger, non possiamo portare la nena, la mettiamo qua in mezzo tutto.
3: Appunto,
1: il tempo che viene ripresa.
3: Affittiamola.
5: Sì, ma no, certo. Lei è la mascotte.
3: Attenzione,
5: di Albertini Everyday.
3: Attenzione.
5: Sì, che succede?
3: C'è un moscerino nello studio.
5: Oh,
0: foto con moscerino, non so se funziona,
3: non lo
0: però
3: so.
0: Sul profilo.
3: Proviamola. Quindi cani, Mario, tu il cane non ce l'hai?
1: No, non ce l'ho, ma
0: tu?
1: Non...
0: No, non ho animali domestici.
1: Ho avuto dei gatti, non dei cani.
3: Ha fatelo prestare, no?
1: Sì.
3: Per far la foto.
1: Hai ragione, sì, potrebbe essere un'idea.
0: Oppure con l'intelligenza artificiale ormai ci mettiamo un attimo.
3: Comunque tu stai dicendo che noi tre, che siamo, non abbiamo un animale, non, e siamo, non abbiamo un gatto.
0: Non siamo, siamo né non... premurosi,
3: hai capito?
0: Né responsabili e né affidabili, che tutto sommato sta... ci sta come...
3: Sembra il profilo di Mario.
0: Sì, no, ma anche il mio, voglio dire, non è che
3: un po' anche il mio, vabbè, comunque.
0: Sì.
3: Ci siamo fatti un autogol, eh?
1: Sì.
3: Dici, che brutta figura.
1: Io farei subito una foto con un cane.
3: Andiamo a trovarne uno.
1: Sì, no,
0: no, con... Ginger, tu che hai un cane, hai la foto profilo con il cane?
5: No, però lei ha un suo profilo social. La nena. Ciu-ciu.
3: Posso lasciare il programma? No, ma...
5: Seguite tutti Nena Ciu-ciu.
1: Ma con l'intelligenza artificiale ce lo mettiamo vicino.
3: Andiamo nel passato con l'M2 Hold delle 17:30.

0: questa è la versione originale, non quella di David Guetta. Oh, era l'M World delle 5 e mezzo. Alice DJ.
1: M2O, we are the Swedish House Mafia.

0: Più musica su M2O, questa canzone è meravigliosa con questo coro di Lick e Lick, però sembra una voce quasi, come dire, non dico infantile, sembra...
1: angelica!
0: Sì, qualcosa di particolare, di magico, era Happiness is so sad. Questa canzone quindi parla di felicità e devo dire che i dolci che hanno portato le nostre ascoltatrici, in particolare la piccola Giulia, mi hanno dato molta gioia, perché comunque è uno degli effetti, no? Del dolce,
1: beh,
0: proprio
1: certo.
0: Darti gioia, gratificazione.
1: Lo zucchero,
0: no?
1: Gratifica.
0: Ecco, allora, intanto tutto comincia qualche settimana fa quando riceviamo un messaggio da questa ascoltatrice giovanissima che difende Mario Fargetta, no? Dice perché Mario Fargetta ha così meno punti rispetto a Shorty.
2: Esatto.
0: Ma lei esattamente chi è, Mario?
2: Esattamente, lei è il mio avvocato. E ve la presento, in questo momento vi presento Giulia.
0: Ecco, Giulia.
3: Ciao, sono l'avvocato di Mario.
0: Allora Giulia, benvenuta intanto. Quanti anni hai? Se
3: 12.
0: 12 anni, va bene. Dolci buonissimi, eh?
3: Prego.
0: Grazie veramente, molto buoni.
1: Molto.
0: Vieni quando vuoi, certo. Le porte sono sempre aperte per te.
3: Va bene.
0: Allora, qual è il problema con Mario secondo te?
3: Che secondo me dai troppi punti a Shorty e non a Mario.
0: E secondo te cioè, non è una cosa regolare, truccata? Come...
3: Secondo me è truccata.
1: Guarda, io l'ho sempre detto, finalmente un avvocato che
2: finalmente
1: mi dà
2: finalmente qualcuno che prende le mie difese.
0: Ti assicuro, Giulia, che è tutto regolare, cioè proprio una, ci sono, cioè lui è notaio, figurati.
1: Ma anche il notaio aveva sollevato un po' di problemi, quindi sono felice che l'avvocato Giulia.
0: Quindi siete tutti contro di me?
1: Diciamo che c'è un'inchiesta in corso, siamo indagati, sei indagato e Giulia ti
0: addirittura
1: Giulia ti ha portato le carte oggi che ha davanti a lei.
2: Cioè, Giulia,
0: da dove vieni, Giulia? Scusa se
3: da Marsala.
0: Da Marsala. Hai fatto tutto questo viaggio proprio
3: sì.
1: Per l'inchiesta
0: difendere Mario Fargetta.
1: L'inchiesta fa tremare l'Italia, quindi è giusto.
0: Sì, ma lei è minorenne.
1: Ma è una bravissima avvocato.
0: Sei venuta accompagnata dai genitori?
3: No, con l'au-pair.
0: Con?
3: La ragazza alla pari.
0: La ragazza alla pari.
2: C'è anche la mamma. Cioè.
0: Sì, no, infatti. La pari. Quindi siamo pari, cioè a questo punto.
1: Non significa così. Non significa così.
0: Quindi cosa dobbiamo fare per sistemare sta faccenda, Giulia?
3: Dobbiamo dare più punti a Mario, secondo me.
0: Ok, a partire da?
3: Dalla 5? Prossima
0: No, dico da quando devo cominciare ad avere più
3: dopo attenzione. Domani.
0: Da okay, dopo
1: quindi,
0: domani.
1: Quindi la, quindi la, la, la,

0: difesa.
1: Facciamo lunedì.
0: Quindi la difesa mette agli atti che da lunedì lei, okay, quella richiesta della difesa è più punti per Mario Fargetta da lunedì.
1: Ma tu cosa fai? Da lunedì controlli tutti i punteggi?
2: Sì, certo.
1: Vabbè. Ma, vai a, ma tu vai a scuola, no? Sì.
2: Sì, solo la mattina però.
1: Sì,
0: il pomeriggio ti controlla. L'avvocato.
1: Questa ragazza è molto intelligente.
0: Molto.
1: Sì.
3: Tra l'altro è ascoltatrice anche del morning show. Di Walter Pizzulli. Sì.
1: Vedi perché non gli do i punti? Perché non si ricorda neanche come si chiama uno dei suoi colleghi, capisci? Tu capisci, Giulia?
3: Io ogni tanto lo chiamo Pino Pizzulli.
1: Ecco, renditi conto di chi, con chi stiamo lavorando.
0: Beh, se non, non ho altro da aggiungere, vostro onore, l'udienza potrebbe essere tolta.
1: Allora, Giulia, io ti prometto qui pubblicamente che mi impegnerò ad avere un occhio di riguardo per Mario Fargetta per i punti che gli assegnerò da lunedì in poi, va bene?
2: Va bene.
1: Ok, poi noi ci sentiamo, rimaniamo in contatto, ovviamente, via mail, eh? Ce l'hai la mail? Sei avvocato?
2: Sì, certo.
1: Sì, ok.
0: L'udienza è tolta.
1: Va bene, grazie.
4: La musica del momento.

0: per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Zimarex Collagene. Azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Skyr bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico gusti vari da 250 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

every day. Suona così.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E anche oggi regaliamo i gadgets di M2O. Ma che gadgets? Una felpa con la scritta Dance with us, e che tra l'altro la vogliono tutti.
3: Sì.
2: Eh?
3: Sì. Tutti.
2: Tutti chi?
3: Tutti.
2: C'è scritto, la vogliono tutti.
3: La vogliono tutti.
2: Tutti la vogliono.
3: Sì.
2: Le socks, che sarebbero?
3: Le calze.
2: Tre punti, vedi?
3: Beh,
2: già stai migliorando.
3: Grazie, grazie.
2: E gli stickers di M2O. La vincitrice?
3: Yeah.
2: È un'ascoltatrice che lavora nella ristorazione.
3: Sì.
2: Ma non specifica che cos'è il suo ruolo, qual è il suo ruolo.
3: Sì, c'è da mangiare però.
2: Spero di sì.
3: Chi è?
2: Mi dicono dalla redazione che è simpaticissima, questo lo valuteremo.
3: Sì, chi?
2: Lei vince.
3: Chi? Chi?
2: La vincitrice è...
3: Chi? A chi?
2: Laura Di Pavia.

0: lavora Laura?
1: Nella ristorazione.
0: Ristorazione.
1: Laura!
2: Pronto, ciao Alba! Sono emozionatissima!
1: Senti, già dalla vocina si sente che è simpatica. Avevo ragione la Cinzia.
2: No, è che sono super emozionata, veramente, non me l'aspettavo. Cioè, ci ho provato, ma... sento veramente senza speranza. Stavo per scendere dalla macchina e andare al supermercato a fare la spesa, però ho detto ma dai, diamoci un attimo, dai.
1: Ma sei a Pavia? Sei a Pavia?
2: Sì, sono a Pavia, purtroppo per me, sì.
1: Perché
2: sono
1: purtroppo?
2: Perché è una città con cui io non ho un bel rapporto, ecco. Ci sono nata, ci sono cresciuta, la conosco anche molto bene. Però, diciamo così, negli anni mi ha un po'... è anche un po' peggiorata, però mi ha anche un po' deluso. Infatti ho fatto gli ultimi 2 anni in Valle d'Aosta. Dove ci stava molto meglio.
1: Infatti io ti stavo per chiedere, ma dove andresti se potessi lasciare Pavia? E tu mi hai già risposto in un certo senso.
2: Sì, non vedo l'ora anche di tornare in Valle, dove tra l'altro anche nell'ambito della ristorazione ci sono delle realtà molto, molto belle, molto interessanti, anche a mio parere anche in crescita.
1: Ma tu gestisci i ristoranti, mi sembra di aver capito?
2: No, allora, io più che altro lavoro in sala o comunque come chef de rang, che sarebbe una figura che fa rapportare il personale di sala con il personale di cucina, in questo modo per fare in modo che funzioni tutto
1: il
2: in maniera...
1: Il trade union, il link, diciamo.
2: Esatto, è bravissimo.
1: Alberto!
2: Chef de rang fa fighetto, però, insomma.
1: Dimmi, Mario.
3: Alberto, ma perché una ragazza che lavora nella ristorazione deve andare al supermercato?
1: Ma in che senso, scusami?
4: Perché credo che mangino anche loro.
1: Che domanda è?
3: Ah, ma lei non ruba lì, la roba e porta via.
4: Ah, dici gli avanzi delle scene, però
1: le doggy bag.
4: Però non ha tutti i torti.
1: È una bella doggy bag.
2: È vero che diciamo così, quando ho lavorato in certi ristoranti mi faceva molto piacere in realtà mangiare direttamente al ristorante, perché si trattava di chef di un certo livello, a mio parere, quindi era meglio mangiare lì. In altri casi è meglio mangiare a casa, ecco.
1: Che poi chi lavora al ristorante mangia molto presto, no? A orari un po' particolari.
2: Sì, infatti ti setti, diciamo, sul mangiare al massimo alle 6:30, quando è tardi.
1: A me non dispiacerebbe mangiare. Io adesso sono le 6, no?
3: Sì.
1: Io, ma andiamo a mangiare, si va a mangiare.
3: un pollo con le patate te lo posso prendere, è un problema.
2: Sì, no, è bello se poi stai a casa, perché diciamo che ti può venire sonno un po' prima, e allora nella ristorazione che cosa si fa? Si va di caffè, magari sì, anche ancora alle 9, e poi ti ritrovi a mezzanotte che non riesci a chiudere occhio.
1: Bene Laura, è stato un piacere parlare con te. Noi ti mandiamo...
2: Io mi avete fatto parlare di me, ma io volevo dire una cosa divertente su di voi.
1: Sì, prego.
2: Io vi ascolto sempre, ma io sono una di... Tu,

0: Albertino, scusami, posso darle del tuo, Albertino?
1: Certo, sì, chiamami sì, pure signor Albertino, che a me piace comunque. Allora,
0: però dandoti del tu, giustamente.
1: Sì.
0: Tu, signor Albertino, no, sì. Lei, signor Albertino, spesso si riferisce a noi ascoltatori come quelli della diretta, quelli che ascoltano in diretta, quelli che ascoltano in
1: la replica.
0: Però ci sono anche quelli come me che puntualmente tutti i giorni vi ascoltano in una replica personale, nel senso che vi ascolti in app e vi ascolto sempre.
1: Ma che moderna, che moderna! Quindi tu ascolti
0: quindi
1: il reload.
0: Brava, esatto.
1: Brava.
0: Esatto.
2: Io direi che lei ha vinto una friggitrice anche.
1: Sì, sì, sì. Lei se la merita.
0: Ma questo però mi penalizza perché non posso mai, cioè non potevo mai riuscire a beccare il play with us. E non ci puoi, per questo non ci posso credere, sono felicissima.
1: Bene, bene, bene. Allora adesso dobbiamo avere un pensiero costante tutti i giorni anche per chi ascolta la puntata in reload.
0: Ed è per giusto,
1: è giusto che tu ce l'abbia ricordato. Laura, un bacio, buona serata.

0: Busta Rhymes. Vedi che dipende da come l'intonazione che dai. Lui si chiama Busta Rhymes.
1: Però
0: se dici Busta Rhymes,
1: giusto, lui si mette sull'attenti.
0: Non lui, lui uno che si chiama Rhymes. Metti che tu hai un cane che si chiama Rhymes e gli dici Busta Rhymes. Lui perché comunque questo modo di rivolgersi più a un animale che a una persona, a un bambino.
2: No, era la madre di lui quando era piccolo e rappava in camera.
0: Busta Rhymes.
2: E lui entrava in camera e gli diceva
0: Busta Rhymes.
1: Capito.

0: ragazzi sino alle 19. Ma le news? Cosa?
1: Arvaro. Pare.
0: Varu?
1: Arvaro.
0: Ru.
1: Quau.
0: Sì.
1: Arvaro.
0: Benissimo. Allora grazie della linea Felisandro e tutta la redazione di M2O. Perché sono arrivate le news.
1: Vale.
0: Se le mandassero un po' prima magari.
1: Comunque, vabbè.
0: La prima notizia arriva da Brescia. Brescia si finge invalido per 18 anni ma tradisce il segreto iscrivendosi al torneo di ballo, il ballo liscio del paese.
2: E quindi non poteva essere invalido.
3: Non ce l'ha fatta, il ballo liscio è stata più forte di
2: non ha resistito.
0: È invalido, che tipo di invalidità?
1: Bravo, infatti,
0: magari
1: questo...
0: se era un'invalidità tipo non vedente puoi ballare.
2: Evidentemente non lo era,
0: era
2: se
0: così
2: è stato
0: era.
2: Punito.
0: Quindi aveva anche l'adesivo per posteggiare nei luoghi più, dedicati.
1: Anche quello, è vero.
0: Lombardia fa la spesa al supermercato col pigiama e la maschera per il viso e fa scattare l'allarme rapina.
1: Chi è? La signora? È una femmina, immagino. O un maschio?
3: Potrebbe essere anche un maschio.
1: Vabbè, ma adesso con la rapina addirittura sei col carrello.
2: Per
1: in pigiama,
2: il viso devi mostrarlo. È vietato andare in giro col viso coperto.
1: Sì.
0: Firenze, ubriaco, ruba un cartello dal cantiere stradale per usarlo come vassoio ad una festa.
2: Se ci pensi è perfetto.
0: Eh sì,
2: largo,
0: infatti,
2: è comodo, metallo.
0: Una bella idea.
2: Ottimo.
1: Ma più che altro bisogna anche portarlo, che è pesante.
0: Ma no,
2: lo tieni in mano.
0: Mica porti il palo.
2: Non è mai
1: io pensavo col palo.
2: No. Quello
0: porti solo il triangolo.
2: No, con il palo serve per le pizze in quel caso.
0: Ah, è vero. Se è rotondo.
2: Se è
0: triangolare,
2: è
0: la precedenza.
1: No, non usciamo più.
0: Bergamo mette la sveglia ma il telefono era inspiegabilmente sul fuso orario di Tokyo, così perde il volo per le vacanze alle 6 di mattina.
1: Ma io dico, perché forse doveva andare lì e ha controllato.
2: Giusta osservazione.
0: L'aveva già messo.
2: Giusto,
0: perché c'è il volo Bergamo Tokyo.
2: No, sarà la coincidenza.
0: Venezia dimentica la valigia sull'imbarcadero, il giorno dopo trova un uomo in giro per la laguna con i suoi vestiti.
2: Glieli stava tenendo.
0: Eh sì, la conosco questa. Treviso mette la colla per falegname al posto del gel e rimane con la pettinatura bloccata per 3 giorni.
1: Mamma, che brutto.
0: E com'è bloccato?
2: Incollata.
0: Incollata.
2: Sì.
0: Stati Uniti tenta di pulire la tastiera del PC con l'aspirapolvere e risucchia 6 tasti, compresa la E. Che cazzo vuol dire?
2: Hanno voluto specificare, non lo so. Tenevano,
3: è una vocale, magari si usa tanto. Vicino alla E c'è la B doppia, che si usa poco.
0: Ma non vuol dire niente, Ginger, poteva dire
3: che 6 tasti.
0: Sto cercando
3: una giustificazione.
1: Ma scusa, per questa cosa l'hanno arrestato?
0: Non credo, è un problema suo. È tutto per le news di questo giovedì, prossimo appuntamento domani, che sarà venerdì, pensate, questa è una cosa che...
1: Non sa nessuno,
0: ve la dico, ma tenetevela per voi. Domani sarà venerdì e alle 6 ci saranno ancora le news.
4: M2O. Più musica. M2O.

0: di Montreal in Canada, dove il nostro inviato, che non l'hanno fatto entrare perché non è vero,
1: giusto, non aveva i punti necessari,

0: io posso entrare all'università. Anzi, chiamatemi dottore intanto.
1: Sì, dai, dottore. Vengo.
0: Attraverso la carriera di Drake si studiano i temi come identità canadese, celebrità, industria musicale, major. Insomma, Drake è proprio al centro di un corso dedicato a lui che si chiama Drake Media, Media, Myth and Manhood. Quindi proprio Drake, come un Giulio Cesare qualsiasi, è il protagonista di un corso universitario che dà lo stesso punteggio degli altri corsi universitari.
1: Beh, diciamo anche che stiamo parlando dell'Università di Montreal e che Drake ha proprio origini canadesi. Quindi
0: Drake è canadese.
1: È un po' il loro...
0: è una celebrità, un artista che viene anche, come avviene un po' con Kendrick Lamar in Inghilterra, scusa,

0: in America, ad esempio, è un artista che viene studiato anche per la sua influenza sulla società.
1: Quali sono gli altri artisti che vengono, a cui sono stati dedicati dei corsi universitari?
0: In America ce n'è un po', c'è un corso ad Harvard addirittura su Taylor Swift.
1: Ah.
0: Un corso su Bad Bunny all'Università di Albany, alla Temple University, l'abbiamo citato adesso, Kendrick Lamar. All'Università del Texas si studia Harry Styles e Beyoncé e Taylor Swift vengono studiate e insegnate ad un'altra università sempre degli Stati Uniti. Quindi la cultura pop nelle università americane è molto presente, no?
1: Ginger!
0: Molto presente!
2: Sì!
1: Ma perché non esiste un corso dedicato a Fargetta, secondo te?
2: A me? Ma come a me? No!
1: Come no?
0: Cioè, Università Statale di Milano.
1: Come arrivare in ritardo?
2: No, vabbè! No!
1: Allora, dai Mario,
3: Io sono molto attratto dalla magia e stregoneria dell'arte.
1: No, quelli sono dei corsi particolari, no?
0: Sì, perché
1: Ma sono dei master?
0: No, sono dei corsi universitari. Sbirciando poco fa, con Mario ci divertiva a vedere se ci fossero dei corsi particolari presenti nei programmi delle università italiane, abbiamo scoperto ad esempio che all'Università di Bologna si studia all'interno di un percorso sulla storia dell'arte moderna anche la magia e la stregoneria.
1: Perché tu sei attratto da questo corso?
0: All'arte?
1: Da quando?
3: Perché Harry Potter mi è rimasto proprio in testa.
1: Veramente?
3: Sì, mi piacerebbe fare incantesimi, capito?
0: Comunque queste cose. Sono tutti Mago Mario d'altronde, no? Ne esistono diversi, sono tutti comunque modi per avvicinare un po' i giovani all'attenzione universitaria, no? Perché magari con la scusa di raccontare i testi delle canzoni di Drake e la carriera di Drake, in realtà il corso ho visto un attimo che racconta la storia del Canada e tutto quello che c'è intorno anche all'integrazione, visto che Drake è afro-canadese, quindi molto interessante.
3: Ma scusa, c'è anche Dante Pop?
0: Bravo Mario, c'è un corso su Dante, questo è molto interessante, corso su Dante applicato al mondo moderno, corso che dimostra quanto Dante fosse moderno e spesso citato nel pop, nel rock, nel cinema, nella pubblicità.
3: E perché non faceva Dante e Tech House anche? Solo pop, faceva, non ho capito.
1: Mario, mi stai annoiando.
2: Oggi si sente difeso perché c'è qua il suo avvocato.
1: Sì,
2: allora si sente, guarda, che vuol dire tutto.
1: Brava, fa il galletto.
2: Cioè, fa il galletto.
3: Guardate che uno ne due la faccio entrare ancora.
1: Sì. Va bene, grazie. Chiudiamo il collegamento col Canada e sperando che prima o poi un giorno dedicheranno un corso anche al DJ Time.
3: Bravo, questo sì. Questo sì.
1: Ti piacerebbe?
3: Tanto non ci credo che quella roba lì.
1: Quale roba lì?
3: Quella del 6 settembre, del 6 febbraio.
1: 6 settembre.
0: Già partiamo male.
3: 6 febbraio,
0: eh?
1: 6 febbraio cosa?
3: Che abbiamo raccontato quella roba lì.
1: Quale cosa?
3: Che non lo facciamo più.
1: Chi non lo fa più?
3: No, noi.
1: Che è l'ultima data del DJ.
3: È l'ultima data,
1: sì. Si chiama The Last Dance perché è l'ultima, Mario.
3: Veramente.
1: Vabbè, allora se non ci credi.
3: Io non credo.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: My Movies presenta...
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Tron fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.

0: la nuova canzone di Miley Cyrus, che ha un po' cambiato genere per questo brano e ha, come dire, deviato verso la musica dance e quindi è venuta verso di noi. Miley Cyrus e noi l'abbiamo accolta con le braccia aperte perché anche lei è una di noi, è una artista che già ci piaceva prima, adesso ci piace ancora di più, eh.
1: Ma scusa, non si chiama più Miley Cyrus, giusto? Come si chiama? Miley?
0: Miley basta.
1: Miley basta.
0: Almeno su questo brano.
1: Ha rinnegato il cognome, non ho capito.
0: Non lo so se è un problema di famiglia o se è una scelta artistica, però Miley con la sua Bass per Sweaters è una canzone da festa, no? Tu
1: sì.
0: Immagina di entrare in una festa
1: sì.
0: E c'è questa canzone. Che
1: sì.
0: Dici?
1: Ah,
0: troppo pop per te?
1: Forse sì.
0: Tu sei underground.
1: Sei più...
0: Ma da quando?
1: Sì.
0: Ma da quando? Tu sei quello del DJ Time,
1: no,
0: Mario,
1: è un
0: con
1: po'
0: me.
1: Pop, ci bisognerebbe fare una versione un po' più...
0: Più dance.
1: Più dance club.
0: Però
1: sì.
0: Tu immaginati che entri in una festa, no?
1: Sì.
0: E ci sei... E c'è questa canzone. Ci sono tante persone in una festa.
1: Entro.
0: E tu entri.
1: Bello, alto.
0: Ma alto...
1: Sì. Insomma, ti presento bene, dai.
0: Così come ti immagini tu.
1: Sì.
0: E ti immagini che tutti si girino come quando entra Brad Pitt o che passi inosservato?
1: Perché con Brad Pitt si girano tutti?
0: Sembra di sì.
1: Ah no, veramente.
0: Chi l'ha detta sta storia?
1: Chi l'ha detta?
2: Lo ha raccontato il comico Chris Rock.
3: Sì, fortissimo, avrete
0: che
3: presente.
0: Che genere di musica ascolta lui? Ma Chris Rock non è in Italia?
2: Non lo so.
3: Se è in Italia oppure no.
0: Ginger è stato visto insieme ad Adam Sandler perché stanno girando
2: sì?
0: Un film a Torino.
2: È probabile. Adam Sandler sì.
0: Ora stanno che girando un film a Torino.
2: Sì. Potrebbe essere lui. Pensa.
4: Vediamo, eh. Ah sì, ma guarda quante ne sai, Albertino.
0: Bertino sembra che non
4: Bertino,
0: sa niente.
4: Bertino, ne sai un sacco. È
0: comunque.
4: Proprio vero, ha visitato Torino.
1: Allora, Alberto, vuoi
0: sì.
1: Un aperitivo?
0: No, grazie, sto benissimo. Allora, Chris Rock che cosa ha raccontato?
2: Ha raccontato di cosa succedeva alle feste di Hollywood quando Brad Pitt entrava nella sala della festa. Lui entrava e non c'è. Lui racconta Chris Rock alla sua maniera, in modo molto divertente, che lui non aveva bisogno di fare niente, di non provarci con nessuno, perché lui entrava nella stanza e come per magia tutte le donne presenti nella stanza facevano un passo indietro rispetto all'uomo con cui stavano parlando, come se
0: gli spuntavano anche addosso,
2: no, come se l'ingresso in stanza di Brad Pitt fosse accompagnato da un'aura tale magnetica,
1: chissà
2: no?
1: Che profumo usava
2: quello di Mattei lui, probabilmente
1: sì.
2: Racconta che poi ad un certo punto tutto si fermava, a metà, dopo un pochino, qualcuna ovviamente andava via con Brad Pitt.
0: Prescelta.
2: E a quel punto la
0: dinamica...
2: Lui
0: esce sempre con una.
2: Così racconta Chris
0: Rock.
2: Ma lui
0: è un comico, dai.
2: Però racconta aneddoti del passato di Brad Pitt quando facevano le feste ad Hollywood. Ad un certo punto racconta quando Brad andava via, tutto tornava come prima, come se la scena si fosse frizzata fino al momento che lui... Non avesse abbandonato la.
0: Sono problemi, eh.
1: Bel ragazzo lui comunque.
0: Sì, ma
1: entrava
0: problemi,
1: mangiando oppure tranquillo?
0: Come mangiando? Sempre,
1: mangia sempre lui, si
0: sì.
1: Sempre che c'è mai in bocca qualcosa da mangiare. Lo vedo spesso io.
2: Che idea hai di Brad Pitt?
0: Ma dove l'hai visto che mangiava?
4: Io mai
1: in parecchi
4: visto
1: film,
4: mangiare.
1: Lui mangia
0: no,
1: sempre.
0: Comunque sì,
2: ma lo sa sempre Mario.
0: O fuma.
2: Mario ma ha sbloccato una cosa. Sai perché mangia spesso?
1: Perché?
2: Ho letto una cosa riguardo, avendo ho letto che siccome al pubblico femminile
1: sì.

0: piace molto la mandibola e la forma del viso di Brad Pitt, facendolo mangiare quella parte del corpo lì si muove e crea erotismo nei confronti di chi lo guarda.
1: Ma guarda, mi è venuta una battuta che non posso dire.
0: No, io ho letto questa cosa, non dirò niente.
2: No,
1: guarda.
2: Ti prego,
0: è vero,
2: no,
0: vero. No,
2: andiamo fuori onda.
0: No, no, è vero, ho questo ricordo.
1: Poi... Io vedo che va sempre in bagno.
2: Chi, Brad Pitt?
1: Sì.
0: Tu vai sempre in bagno.
2: In che senso? Fa la pipì.
1: Fa la pipì spesso. Ti fanno fare spesso la pipì.
3: Ma va dove anche te?
1: Ma non è vero!
3: Ma dove?
1: Ma non è vero. Comunque, l'ultima volta che l'ho visto stava zitto, no? Aveva.
0: Non l'ha lo spot, c'è uno spot famoso. Sì, tipo, sì. Molto. Quella è una bella idea.
1: Una bella idea. Molto, sì, sì. Molto bella l'idea anche di Fiorello di parodiarlo.
0: Molto,
1: diciamo,
0: divertente.
1: Benissimo, adesso un Named World. Siamo nel 1990, un altro successo lanciato dal DJ Time. Avete voglia di sentirlo? Dite sì?
2: Sì!
1: Sì! Eccolo! This is Am I do it all? Am I do it all?

Ah. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: Fenomeno è una delle tante canzoni di successo del suo repertorio.
1: Rap!
0: Questa non ve l'aspettavate?
1: No, è stata bella.
0: Era Fenomeno. Di che anno era la canzone Fenomeno di Fabri Fibra? Non guardare.
1: No, non lo so.
2: Vedi Giulia, se Mario non prende punti è per questo motivo.
0: Cioè non lo sa.
1: Non lo sa.
0: Pensa Giulia che ha addirittura il foglio davanti agli occhi.
2: Ha detto di non guardare. Io sono stato onesto, non ho
0: purtroppo
2: guardato.
0: Purtroppo mi spiace, ma io ti do delle opportunità, ma tu non le sfrutti.
2: Aspetta, mi è venuto in mente. 2017.
0: No. È bello.
3: Furbacchione.

0: l'uomo della sveglia dalle 4 alle 6.
1: E chi ci ascolta con l'applicazione quando vuole, come ci ha ricordato la simpatica vincitrice dal Play With Us che parlava più di me.
0: Esatto, e Laura di Pavia ci ha ricordato che sono molti gli ascoltatori che ci seguono dall'app e che quindi scaricando il o ascoltando il Reload possono sentirci in qualsiasi momento della giornata. Perché il Reload che cosa, a cosa corrisponde?
1: Alla cassettina.
0: 3 punti.
1: Grazie.
0: Qui anche 4, eh? È perché come avere una cassettina.
1: Qua anche 4 di punti.
2: Giulia ha gioito, eh?
0: Però la cassettina.

0: In questo caso te la registriamo.
1: Guarda, che quando io voglio mi impegno. Sì, sì.
0: Vabbè, ci sentiamo tra poco. M2O.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: più musica su M2O con Albertino Everyday. Fino alle 19 abbiamo sentito il nuovo di Plunder Funk e Steve Edwards, si intitolava Rewind My Mind e l'abbiamo ascoltato in versione CD.
1: Com'è?
0: Eh?
1: CD? Bella però questa cosa.
0: Non è vero, non è vero. Era in versione vinile. Non è vero neanche questo. Una cosa vera è questa, che oggi...

0: fuori i CD.
1: Domanda, un piccolo ripasso. Voi dal vinile siete passati anche al CD in radio? Mettevate la musica anche con il CD o da vinile a computer?
0: No, da vinile a CD.
1: Sì, usavate sì, anche
0: come
1: CD?
0: No. Sì, sì. Anche a mini disc.
1: Anche a mini disc. E oggi, il primo ottobre del 1982, la Sony mise in commercio il primo CD della storia, che poi fu destinato a dominare il mercato, no? Questo nuovo formato che ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica.
0: Però non è durato tantissimo.
1: Non è durato tantissimo, dall'82 fino alla fine degli anni 90, perché poi la rivoluzione digitale ha fatto sì che la musica diventasse appunto un file MP3. E questo facesse cambiare radicalmente un'altra volta e per sempre in modo indistruttibile.
0: E lì è stato un trauma, perché poi dopo tutte le compilation mixate da Fargetta,
2: infatti,
0: non sapevamo più dove metterle.
1: Però gli anni d'oro delle compilation sono stati quelli dei CD.
2: È durato il giusto per fare ovviamente tutto questo. Esatto.
0: Sì, perché durante gli anni 90 noi abbiamo prodotto un sacco di compilation e uscivano tutte in CD, qualcosa in vinile, ma la maggior parte era CD. Tu ti ricordi, Mario, uno dei CD che hai comprato? A parte che a me Ale mi ha fatto questa domanda prima, no? Però in verità noi eravamo anche un po' privilegiati, sì, perché ci rimandavano, okay, le case discografiche ce li regalavano, quindi chi ho comprato non mi ricordo. La collezione di CD ce l'ho ancora.
1: Beh,
0: ne,
1: sì,
0: ne
1: certo,
0: ho tanti ancora, sì. Non so dove infilarlo, però.
1: Una curiosità storica racconta che il primo album pop fisicamente prodotto su CD era stato The Visitors degli ABBA, ma il primo messo in commercio e comprabile nei negozi fu 52nd Street di Billy Joel. Quindi Billy Joel ha questo primato di essere il primo CD fisicamente comprabile in un negozio.
0: Beh, Billy Joel ha diversi primati, perché è un uomo che ha venduto 100 milioni di album.
1: Sì, esatto, è il primo in CD.
0: È uno abbastanza, comunque, cioè, diciamo che si è sistemato, ecco.
2: Comunque adesso cosa rimane? Rimangono tutti i CD che avevamo e ce li abbiamo lì in casa
0: e non li ascoltiamo, e perché non ascoltiamo, sappiamo dove metterli.
2: No, e non solo, noi andavamo in giro a fare le nostre serate in discoteca con i CD.
0: Sì,
2: dove ci autoproduggevamo, cioè praticamente incidevamo sul CD le tracce che ci servivano per poi mixare
0: illegalmente,
2: ecco,
0: no, illegalmente,
1: con quell'astuccione gigante con scritto.
0: Io sì, ce l'ho ancora l'astuccione. Certo. Beh, siamo passati dai vinili, che erano molto pesanti, ai CD, che erano più leggeri e potevano contenere più tracce.
2: E lì il mal di schiena è sparito.
0: Sì. Il primo CD che ho acquistato, scrive Alberto da Varese, è stato The Final Countdown degli Europe. Bello. Grandissimo album. Bravo, bello, Alberto. Bello, bravo, bello, Alberto. Bello. Sarebbe curioso sapere dagli ascoltatori, però purtroppo è tardi e quindi non vi chiedo di mandarmi dei messaggi, perché sono già le 7 meno.
2: Ma
0: si va a mangiare.
2: Ma scusa, non dovevamo stare in onda fino alle 20?
0: No, Mario, ti sbagli. No. Fino alle 7, ancora un

0: di mercoledì, che invece è giovedì. Perché ho detto mercoledì? Non so più che giorno è oggi.
1: Oggi sei un po'
0: è
1: così.
0: È già Job, come ho potuto dimenticarmi? È già Job, primo di ottobre. A chiudere questa puntata c'era Barry Can Swim con un brano intitolato Dance Dance Dance, che è un po' quello che facciamo noi, che fanno gli ascoltatori ascoltando M2O, che è una radio molto rimmata. La puntata finisce qui. Io ringrazio Ale Lippi. Anzi no.
2: No, oggi non lo ringrazi.
0: No.
2: Ah, va bene.
0: Ma sì, dai, lo ringrazio.
2: Sì, dai, sì.
0: Ringrazio però, Mario Fargetta, che oggi ha conquistato, grazie al suo avvocato Giulia, diversi punti.
2: Abbiamo messo ordine in questa gara.
0: Sì, sì. Ringrazio Flauzio. E alla Ginger invece chiedo: che cosa resterà di questa puntata?

0: Aspettate che non mi si apre più.
1: Che è successo? Non si apre cosa?
2: No, il computer, il computer.
0: Oggi in studio abbiamo conosciuto l'avvocata di Mario Fargetta, ecco, la piccola Giulia. Da lunedì Albertino ha promesso di avere più accorgimenti per i punti di Mario.
1: Sì, bene, prometto.
0: Con la sua solita determinazione e forza di volontà, Ale Lippi, ride già, non ha resistito e ha mangiato i dolcetti portati dalle nostre
1: ascoltatrici. Uno solo.
0: Radio M2O è la radio giusta per fare dell'attività fisica. Approfittatene tutti,
1: sì,
0: e
1: è
0: tutte.
1: È gratis.
0: Il papicciulo è un papassito con i tatuaggi.
2: Esattamente.
1: Sì, è così.
0: Per le grandi inchieste di M2O, le foto profilo con il cane ha il doppio delle possibilità di fare conquiste.
3: Fatevelo prestare.
0: Chi lavora nella ristorazione non dovrebbe andare al supermercato.
3: Ma questa è una teoria che non, non capisco.
2: Una delle teorie di Mario Fargetta.
3: Non lo so.
0: Fargetta vede sempre Brad Pitt che mangia, mentre Albertino lo vede sempre fare la pipì.
3: Sì, è sempre in bagno.
2: Strano, Mario, tuo amico ultimamente.
0: E adesso un segreto.
3: Sì?
0: Ma non ditelo a nessuno.
3: Sì.
0: Domani è venerdì.
3: No!
0: Sì!
3: Minchia, quante anteprime diamo qua?
0: Buona serata!
3: Grazie! Hai spoilerato però, Cinque.
0: Vabbè.
3: Grazie, a domani alle 5. Adesso per la diretta arriva Andrea Mattei e invece per gli amici del mattino l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Ciao a tutti, a domani!
4: Ciao a tutti! Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
5: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
4: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: In FM Lab su m2o.it.
2: Oh yes, grazie. Capostazione Alba Albertino, linea arrivata. M2O. Ciao. M2O. Buonasera a tutti.

0: Dan. Now.
1: Ma scusami, ma questa qui però non è a Diggy Den Den, Den Den Den Den, quindi non posso chiedere la Diggy Den Den col ghiaccio, un attimo.
0: Scusa, ma quindi niente a Diggy Den Den col ghiaccio perché non è... Ah, non è... Ok, e quindi non posso?
1: Non posso, ho detto che non posso. Però lei è comunque Peggy Goo, la stessa di Woman. L'abbiamo sentita con Starry Night, terza canzone del Non Stop, in onda su M2O. Ciao! In diretta fino alle ore 21. Buonasera, Andrea Mattei che ti sta parlando, sperando che ci siano di fronte a te delle strade libere, ma in ogni senso, cioè non solamente dal punto di vista del traffico, anche ovviamente dal punto di vista del traffico. Insieme per le prossime due ore anche con delle novità musicali, e abbiamo un M2 Hot.

0: da là quando è da pochi minuti finita la tua giornata lavorativa, sperando davvero che sia così. Georgia Smith con Dancing, fra le novità musicali di questa settimana all'M2 Hot.
1: M2 Hot, più musica,

0: Beautiful Girl, dedicata a voi, ascoltatrici di M2O. Che paraculo! No, però davvero, dai, Beautiful Girl, sentite in onda.
1: Buonasera.
0: Sì?
1: Tutti matti.

0: Ehi! Ma quindi si può ballare con la canottiera?
1: Ah sì? Davvero?
0: Ah,
2: canottiera ragazzi e occhiali da sole. Ma come, una volta eravamo tutti eleganti noi italiani? Sì, dai. Just a little bit more è il titolo di questa canzone che conosciamo già molto bene perché diverse volte l'abbiamo sentita. Mau P all'interno della playlist di M2O. Siamo in onda fino alle ore 21, siamo insieme con sì le nostre novità musicali che delle volte sono anche fuori l'appuntamento M2O, quindi bisogna stare un po' attenti. Però se non stai attento vai sul nostro sito tranquillamente m2o.it, quando c'è lì lo streaming li leggi in onda. Torniamo tra poco.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: silenzio.
1: Come quelli che parlano al cinema, ogni volta mi vengono in mente quando sento delle parole un po' sussurrate. Io sono uno di quelli che parla al cinema. Ma sì, il film va commentato, va vissuto, non troppo ad alta voce però. Danzeteria, il nome di questo locale di Manhattan, ma anche il nome di questa canzone di Madonna in onda su M2O, per farci arrivare all'appuntamento M2 Old con la canzone storica Dance. Questa volta ti posso dire che loro sono delle, erano delle bellissime teenager e poi adesso sono delle bellissime signore. Forse è il gruppo femminile più famoso in tutto il mondo. Probabilmente è così. So già che hai capito. Ma l'M2 Old lo sentiremo tra poco. Prima ci colleghiamo per le ultime news. M2O.
2: Sono stati fermati 4 degli 8 sospettati per l'aggressione subita da Nicola Maggiotto, 21enne di Asolo, in provincia di Treviso, a Barcellona, nella notte tra il 12 e il 13 agosto, da un gruppo di persone. Il ragazzo era rimasto in coma per alcuni giorni. L'arresto è scattato ieri sera. Dopo una notte in cella sono stati rimessi in libertà e nelle prossime ore verranno iscritti nel registro degli indagati. Voltiamo pagina. Tamoil si accoda a Eni, IP e Kuwait e annuncia misure per ridurre il costo di benzina e diesel. I provvedimenti, di cui ancora non si conoscono i dettagli, resteranno in vigore fino al 31 ottobre. Torniamo all'estero. Presidi aggrediti, incendi, trasporti interrotti e scontri davanti alle scuole. La protesta dei liceali, che chiedono classi meno affollate, più insegnanti e strutture adeguate, si estende a tutta la Francia e coinvolge anche gli universitari. 900 le azioni registrate oggi davanti ai licei di numerose città. 119 persone, tra studenti e personale scolastico, sono rimaste ferite. Centinaia gli arresti. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore tempo asciutto su tutte le regioni, ad eccezione di qualche piovasco sull'arco alpino, soprattutto occidentale. Domattina non sono attesi particolari cambiamenti, cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud. Qualche isolata pioggia sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio nubi in aumento, con precipitazioni sempre sull'arco alpino occidentale e il nord della Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

Desire è il titolo di questa canzone in onda su M2O. Calvin Harris insieme a Sam Smith. Mi piace Calvin Harris perché ha coraggio, è uno di quei produttori musicali che sperimenta molto, osa anche, perché anche tornare a fare un genere musicale che non esiste più, tipo ad esempio la progressive, anche quello è osare. Bravo, l'abbiamo sentito in onda su M2O.

0: tutte le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte.
2: Claptone. Titanics.
0: Solo su M2O.
3: Zimarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
5: My Movies presenta.
6: Rider.
7: Cioè, che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.

0: sito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

every day. Midwell suona

0: M2O, io sento del vociare in sottofondo, allora vuol dire che qualcosa sta succedendo. Scusa,
1: bar, ok, il bar è già aperto, abbiamo già capito, siamo pieni di ordinazioni, siamo pieni di richieste di spritz.
0: Però aspetta un attimo, scusami, ma io mi siedo qua, no? Ma se ordino da bere il coperto me lo fai pagare lo stesso?
1: No, no, no, no, no, assolutamente.
0: Salve, siamo in onda, quasi arrivati alle 8 di questa sera con Andrea Mattei, coperto, coperto, coperto. Noi in Italia paghiamo il coperto, a differenza dei ristoranti americani dove il coperto non c'è, però lì c'è il gratuity, cioè la percentuale che si calcola in base a quanto tu hai speso, che va a finire poi ai camerieri. È la classica mancia. In genere è un 20%. Sì, è un 20% che viene già calcolato quando ti arriva il conto e quindi poi lo devi aggiungere. In Italia abbiamo il coperto che arriva da una storia antichissima. Si paga il coperto perché nel Medioevo c'erano i viaggiatori che sostavano in una locanda e per mangiare il panino che stavano fatti fare dalla moglie o avevano preso in un altro posto, sostavano lì al coperto, appunto. Quindi da là il coperto, paghi il coperto. Se invece portavi, anzi sostavi e mangiavi una cosa che era lì del posto, veniva già incluso nel prezzo, no? Quindi ecco perché. Adesso invece il coperto, leggo da questo articolo, si chiama Mise en Place. Mise en Place. Mise en Place. Per favore, un mise en place. Mise en place è l'uso di tovaglie, è l'uso di tovaglioli, posate, bicchieri, stoviglie. E il coperto comprende anche questo, comprende il lavoro del personale di sala, comprende il pane e i grissini quando ti siedi. Ma scusa, ho una domanda molto semplice, molto, molto, molto tranquilla anche. Ma quando tu, ristoratore, mi fai pagare 3 euro la bottiglietta d'acqua da 50 centilitri, non è già quello? Non è già abbastanza coperta? Secondo me sì, in qualche caso sì, in qualche caso è anche un po' troppo. Vediamo un attimo. Scusa, ma noi qua il coperto, ah, da noi è gratis? Ragazzi, da noi è gratis, ecco perché vengono tutti a questo bar. Ah, ho capito.
2: Più musica. M2.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Abbiamo pigiato il tasto Play with us, ma è tornata la felpa. Abbiamo in regalo la felpa, socks e stickers di M2O. Il nome del fortunato ascoltatore o la fortunata ascoltatrice. Sarà lui? Sarà lei? Suspense. Lei si chiama

0: come sei graziosa oggi, come sei meravigliosa, come sei fantasiosa, ma più che altro, ma come sei costosa. Sto parlando della cena fuori. Il coperto, alcune persone dicono, potrebbe tranquillamente essere incluso nel costo finale, e invece è ancora lì, segnato nei menù. Torniamo tra poco.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
3: Tron, non ci sono paragoni.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che siamo in onda e sono le 8. Più o meno, salve, in onda con Andrea Mattei fino alle ore 9 di questa sera arriva l'M2Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: Be There For You, Method Man, Mary J. Blige in onda su M2O. Salve, buonasera. Terza canzone del Non Stop, siamo insieme fino alle ore 9 e stiamo parlando, così commentando un attimino questo coperto. Effettivamente c'è un'osservazione che è un po' diffusa, almeno così a considerare questi messaggi. Scusa, ma stai, ma il coperto non lo possono inserire già nei piatti? Metti 50 centesimi qua, 50 centesimi là e hai fatto. Sì, potrebbero, però ancora non si fa.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Cercasi, no, è Adomind, la canzone che senti in onda su M2O nella nostra playlist. Sam Jacobs e Ezra Nurray. Ciao Mattei, ho lavorato anni in un ristorante e spesso quello che raccoglievamo come coperto serviva per pagare noi a fine serata.
1: Ma sì? Ma scusami, non vi dava lo stipendio di tasca sua?
0: No,

0: Anima and Giorgi in onda su M2O. Salve, buonasera. All'interno della nostra playlist siamo stati radio partner dell'evento di Anima qui a Milano, molto molto molto bello, e quello che invece vogliamo consigliarvi è il nostro evento, quello del Morning Club al bar della Fabbrica del Vapore Milano. Le info su m2o.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica. Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
7: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

quindi le ragazze single possono, come dire, sventolare, far vedere, mostrare questo anello. C'era una volta, forse erano gli anni 2000, so quanti di voi si ricordano questo anello, che aveva poi un brillantino rosso, lo mettevi sul rosso se eri fidanzata, lo mettevi sul verde se eri libera. No, vabbè. Ah, quanto siamo teneri, noi esseri umani. Arriva l'appuntamento con una canzone storica, è l'M2O, sentiamo.

Oh yeah, che musica De La Soul, Say No Go è il titolo di questo appuntamento M2O. Leggo con molto piacere che loro sono un gruppo musicale hip hop americano che dagli ultimi anni degli anni 80 ha fatto veramente scuola in America e nel mondo, anche perché anche loro sono stati coraggiosi nel corso della loro storia, nel corso della loro carriera, hanno usato e innovato. Da New York hanno messo anche un po' di jazz nel rap e quindi insomma una cosa un po' strana, soprattutto per la fine degli anni 80. E leggo con molto piacere che sono ancora in attività. 9 ottobre a Memphis, 29 ottobre invece saranno nella contea di Jefferson e poi a Miami, eccetera eccetera. Quindi sono ancora belli arzilli. Li abbiamo sentiti come appuntamento M2 Old.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Vado.
1: Lui è bolognese invece, l'ho riconosciuto. No, parlavo francese anni fa, sì.
2: All'école, j'étudiais français à l'école.
1: Poi però non parli più francese, quindi a cercasi persona francese con cui conversare. No, qua stiamo parlando del coperto. Intanto buonasera, 10 minuti per arrivare alle 9 più o meno, in onda con Andrea Mattei fino alle 9 dal lunedì al venerdì, e stiamo parlando del coperto. Il coperto, cioè, è quel come dire, quel costo che delle volte è anche un po' troppo, delle volte invece è giusto. Comunque è un costo spartiacque che divide. Arriva tutto del Medioevo, quando i viaggiatori entravano in una locanda, si siedevano al coperto per mangiare il panino che avevano nello zaino, comunque nella sacca, e quindi pagavano questo posto al coperto. Invece non mangiavano una cosa del posto, quindi di questa locanda, un panino locale veniva già incluso nel costo del panino, no? Ma infatti, ma non si può mettere il coperto, invece che a parte, metterlo già nel costo di quello che mangi? Dici, però come fai a calcolare? E come calcoli? Non lo so, da qualche parte ci sarà uno che farà dei calcoli. Io ho lavorato, rileggo questo messaggio, per tanti anni in un ristorante il coperto poi veniva sommato dei vari commensali e veniva dato a noi camerieri a fine serata. Sì, vabbè, ok, certo, poi c'è lo stipendio oppure ce la paga di sera in sera. Fatto sta che delle volte è come se fosse una cosa che non vogliamo, no, non è che non vogliamo pagare, è che rappresenta una sorpresa. Perché però rappresenta una sorpresa? Perché delle volte è un po' esagerato. Però c'è comunque un costo di pulizia, di mantenere il locale pulito, di apparecchiare, e quel costo, se vai a cena fuori, lo devi comprendere.

0: bello, eh? Bello questo M2 Old.
1: Ma non è l'M2 Old.
0: Ma scusami, è house col pianoforte, è proprio anni 90, si sente. E invece no, e invece no. È stile, ragazzi, è ricerca musicale e poi la volontà di far assomigliare una canzone a una canzone di tanti anni fa. E quindi è una scelta di stile. Elegante, eh? Da bar.
1: Scusa, quindi adesso basta coperto, da adesso in poi acqua, acqua fresca?
0: Va bene, grazie, gentilissimo, acqua fresca. Grazie da parte di Mattei, ci sentiamo domani, ore 19 su M2O.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
2: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: In FM, l'app su M2O.it.
7: E grazie ad Andrea, siamo arrivati alle ore 21. Quasi, dai, mancano pochi secondi. Buonasera da Claves e buon giovedì sera, primo di ottobre. I Treno Stop ripartono ora con una canzone di Fargetta.

Top di M2O terminano qui con una canzone di 5 anni fa firmata da Ian Dior. Si intitola Let You, anzi bisogna proprio pronunciarlo come lo dice lui. Lui dice Let You, come la pronuncia della T che non esiste, no? Almeno in questa parola della lingua inglese. Buonasera da Claves, buon giovedì. Siamo arrivati alle ore 21:07 e questa è la nostra ultima parte della diretta giornaliera. Mi occupo io di fare da colonna sonora e di stare con voi da adesso e fino alle ore 23. Facciamo le cose fatte in ordine. 342-654-3210, numero che è utile per i vostri messaggi se vi va di mandarne uno. E adesso iniziamo con la musica nuova. Le due hot.

Senti come spinge il signor Laidback Luke, è un nome che conosciamo perché sono già un po' di anni che fa musica, arriva dall'Olanda e la sua musica in questo caso riprende però una canzone, c'è un legame con l'Italia, riprende la canzone JJ Tribute, canzone del gruppo e del progetto Asha, qui siamo negli anni 90 nella scena dance milanese, riprese in questo caso da lui, in questa versione sentita come M2Hot, è il brano nuovo che senti all'inizio dell'ora, messo qui alle 9:10.

diretta grazie al DJ ATB, DJ tedesco, che con questo suo riff di chitarra aveva fatto 9pm Till I Come, canzone che è stata scelta da Topic, suo conterraneo, nel senso che anche Topic è tedesco, per rifarla in una nuova versione con anche un cantante, A7S, col quale diciamo lavora spesso anche lui. Il risultato è stata la canzone che hai appena sentito dal titolo Your Love 9pm, proprio per rimarcare l'origine di quel brano lì famosissimo nei 90.

0: 800-878 sa di felicità.
1: My Movies presenta
2: quello che avete davanti agli occhi, il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

rapper, sarebbe il caso di dire H, che arriva dal Regno Unito e che ha preso questa canzone che si intitola proprio così, cioè Ring My Bell, che tradotto significa suona il mio campanello, fatta in realtà negli anni 70, alla fine degli anni 70, rimessa però a nuovo con la versione rap che lui ha creato nel corso di quest'anno 2026, anno che ci sta sfuggendo di mano, siamo già a ottobre, ma noi adesso ci trasferiamo indietro però alla fine degli anni 90, nel 1999, con un pezzo cult, anzi un M2 Old,

0: storia di un uomo che chiede consiglio a un suo amico, che in questo caso è Shaggy, dicendogli: guarda, la mia fidanzata mi ha visto insieme a un'altra, cosa posso fare, cosa le posso dire? E Shaggy gli dà un consiglio molto semplice quanto, boh, efficace, non lo so. Insomma, gli dice di negare tutto, di dirgli che non era lui, no? E quindi da allora, it wasn't me. Titolo della canzone che hai sentito su M2O, dal 1999 abbiamo fatto il nostro salto indietro con l'M2 Old.
1: It's Kygo.
2: M2O.
3: Più musica.
2: M2O.
3: M2O.
2: M2O.

Piano in the Dark, la canzone del 1988. Nel 2011 poi i Bingo Players, ve li ricordate i Bingo Players? I due ragazzi olandesi che avevano rifatto la loro Cry Just a Little con la voce, appunto, il campionamento di quella canzone lì. E l'anno dopo Florida ci ha messo il suo nella sua versione rap, I Cry, su M2 appena ascoltata. Passiamo da quel sound lì a un sound che arriva da 10 anni fa, perché era il 2016, la collaborazione tra Sia e Kendrick Lamar.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio Fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

21:45 del giovedì sera su M2O, questa era Happiness is So Sad, Swedish House Mafia con Licky Lee, la canzone tutta quanta Made in Sweden, appena riascoltata. Buonasera anche agli ascoltatori arrivati da poco, a un quarto d'ora dalle ore 10 della sera. Ciao da Claves, volevo condividere con voi la riflessione di fine giornata. È una nuova rubrica, no, non è vero, però mi è venuto in mente adesso perché proprio stamattina ho letto una cosa che mi ha fatto dire: ma sai che questa me la appunto perché la voglio raccontare in radio agli ascoltatori della sera, perché voglio capire se è una cosa che succede a tutti quanti. Ma la risposta già lo so, è sì, però perché succede? E voi direte, ma di che stai parlando? Allora, mettiamo le cose con ordine. Vi sarà capitato nella vostra vita finora di a un certo punto scoprire, per esempio, come si dice una determinata cosa, o una nuova città, o per esempio di volermi mettere in testa di comprare un'automobile rossa, o anche scoprire una nuova canzone, e da quel momento in poi iniziare a vedere quella parola, quel concetto, quella destinazione, quella città ovunque. Cioè vi sembra che siate circondati da quella cosa che fino al giorno prima di cui non conoscevate l'esistenza. È un effetto che in psicologia ha anche un nome, vi dico subito, si chiama l'effetto Bader-Meinhof, e ha una storia abbastanza simpatica, perché negli anni 90 c'era questo cittadino americano che aveva scritto a un giornale per chiedere informazioni anche agli altri lettori circa il fatto che lui aveva scoperto per la prima volta dell'esistenza di questo gruppo terroristico tedesco, Bader-Meinhof, e da quel momento in poi ne sentiva parlare ogni giorno. Dice: ma com'è possibile che io fino a ieri non ho sentito parlare di questa cosa e oggi invece sono circondato? Dicevamo, è un effetto

questo perché si chiama in un certo modo attenzione selettiva. Il nostro cervello ogni giorno gestisce una serie di informazioni, sono tantissime, quindi giustamente crea una specie di scala di priorità della serie: questa cosa mi interessa e quindi ci vado, altrimenti non ci faccio più di tanto caso. Quando introduciamo, diciamo, un nuovo elemento, quando veniamo a conoscenza di qualcosa di nuovo, ecco che il nostro cervello fa salire quell'informazione, diciamo, al primo posto, o comunque a una delle prime posizioni, proprio come se fosse una classifica. Ed è per questo che poi continuiamo a vederla praticamente intorno, ovunque, qualsiasi cosa vediamo. E non solo, però, signori miei, c'è anche un altro problema: i social network e in generale il mondo di internet, che con l'algoritmo, questa è un'altra esperienza che sicuramente avrete sperimentato, no? Dico ad alta voce che voglio comprare l'aspirapolvere nuovo. Bene, 10 minuti dopo apro i social, la prima pubblicità che mi trovo qual è? L'aspirapolvere nuovo. E funziona così. Quindi è un effetto, diciamo, Bader-Meinhof, un po' più elevato, soprattutto che non ha solo a che fare con la nostra mente, ma ha a che fare proprio col caro e vecchio algoritmo che oramai regola la nostra vita. Va bene, avete capito? Quindi la prossima volta che vi succederà una cosa del genere, potete anche dare un nome al fenomeno che state sperimentando e che soprattutto sono sicuro avrete sperimentato almeno una volta nella vostra vita.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il momento del Play With Us con Robby Schulz, Take It Slow. Siamo arrivati a giocare questa sera col nostro numero 342-654-3210. Il momento del Play With Us si avvicina, anzi è proprio arrivato, si avvicina il momento, volevo dire, in cui diamo il verdetto finale, in cui diciamo chi vince la nostra felpa, le nostre calze, i nostri adesivi, i regali che stiamo facendo in questa settimana, la settimana a cavallo tra settembre e ottobre. In questo caso sentiamo chi vince.
3: Play With Us.
2: Ecco,
3: Marco da Cologno al Serio, provincia di Bergamo.
2: Oh,
3: ciao
2: al Serio. Meno male che hai specificato, perché pensavo Cologno Monzese. Ciao Marco, hai vinto tu, complimenti.

0: terrestre.
1: 22 appena scoccate, chi vi parla è Claves, buon giovedì sera da M2O. Vi diamo il benvenuto qualora siate arrivati da poco con il treno stop, il nostro

Le 10:08 minuti della sera con Lost Frequencies. Siamo arrivati al termine di questo nuovo non stop qui su MLO con una bella canzone di qualche anno fa che ha sempre il potere di mettermi di buon umore. Non che fossi di cattivo umore prima di ascoltarla, però ogni volta che ci ripenso sì, mi dà quel sorrisino lì. Reality, Jack Davy, la voce di questa canzone, Mau P prima di lui con Just a Little Bit More. Eravamo partiti con Fat Joe, Get It Poppin', la prima canzone sentita all'interno di questa tripletta che vi mettiamo all'inizio delle nuove ore qui su M2. Allora, bentrovati agli ascoltatori che arrivano solamente adesso. Abbiamo già giocato col Play With Us, lo dico, ha vinto Marco, che chiede cosa devo fare. Niente Marco, non ti preoccupare che ti chiamiamo noi domani con calma. Adesso però mettiamo subito della musica nuova perché l'appuntamento con l'M2 non manca. Questa è Ese Beso. M2.

Joel Corry, il DJ che prima di fare questo faceva il personaggio dei reality show. Sì, è vero, sembra una battuta, invece è proprio così. Whisper si intitola così la canzone che stai sentendo alle 22.16 del giovedì sera qui su M2O. Oh, c'è un artista di cui non so se avete sentito parlare di recente, si chiama Macklemore.

Up and Dance. Oh, e se me lo dice in questo caso Madonna, io non posso tirarmi indietro. Density Real, la sua canzone appena ascoltata nella nostra serata che prosegue in avanti e arriverà fino al nostro appuntamento Dance With Us, quello che c'è ogni singola notte e che nel caso del giovedì notte vede uno dei DJ più importanti della scena tedesca degli ultimi 15 anni, Clapton, il DJ mascherato. Cioè, avete presente? Il sound che sentirete è esattamente questo qua. Dance with us.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Te che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Guarda il trailer su mymovies.it.

Stones, Stones, Stones. Questo è il titolo della canzone del DJ Barry Can't Swim. Uno dei nomi d'arte che mi fa più sorridere, nel senso che è particolare, no? Significa letteralmente Barry non sa nuotare. Ma lui, boh, chissà se sa nuotare o meno, sarebbe il caso di chiederlo. Cioè, se facessi un'intervista al DJ scozzese Barry Can't Swim, gli chiederei subito: so, you can swim or not? Cioè, della serie, è una bugia oppure tutto vero? Siamo arrivati alle 22.30, buonasera. Per questo momento abbiamo preparato l'M-Dold dal 1993 con una delle voci più importanti della scena house newyorkese. Sentiamola subito, lei è Barbara Tuck.

e questa parte in sottofondo è una delle più campionate poi della musica house. Questa qui è la voce di Barbara Tucker, scena newyorkese, perché lei arriva da Brooklyn e aveva lavorato con tanti altri DJ di quel mondo lì, di quella città lì, di quegli anni lì. Tra questi ci sono i Masters at Works,

voce è quella di Khalid, il cantante che è stato scelto da Martin Garrix per Ocean, titolo di questa bella canzone che ha questo finale un po' lento così. La versione remix però era quella di David Guetta, ci tenevo a dirlo, di un brano del 2018. Ora c'è un brano del 2016, Rihanna con Calvin Harris.

0: the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Mega mix, ballalo, mega mix, say ho!
4: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
6: My Movies presenta.
7: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
10: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

questo è Yugel con la canzone che ha fatto da colonna sonora, una delle, dai, hanno fatto la colonna sonora dell'estate 2026, oramai lontana nel ricordo, no, non così lontana, però oggi è il primo di ottobre e quando il calendario così si avvicina pericolosamente verso l'autunno, che oramai è iniziato, già, mi sembra già un lontano ricordo. Nel frattempo il ricordo rimane vivido grazie all'ascolto che ne abbiamo fatto qui in onda su M2. In arrivo c'è Pausa con la sua Too Cool To Be Careless.

questa è una delle ultimissime canzoni firmate dalla DJ Peggy Goo e si intitola Who Man. Anche lei diciamo che è arrivata nel corso della stagione estiva, momento in cui gli artisti DJ fanno uscire la nuova musica. Noi l'abbiamo risentita qui in onda su M2O, ancora un paio di canzoni e poi inizierà la M2O Night del giovedì. In arrivo c'è Liberato, la sua canzone O DJ.

0: pochi secondi dalle 11 della sera.
1: Oh, questo giovedì continua, ancora poi per tutta la notte, grazie all'appuntamento Dance With Us e alla M2 All Night. Noi ci sentiamo domani invece per chiudere la settimana insieme, per farci anche il venerdì sera all'inizio del weekend dalle 21 alle 23 nella diretta di questa radio. La radio si chiama M2O, io mi chiamo Claves e ci sentiamo prestissimo. Nel frattempo fate una buona serata e una buona giornata. Ciao!

0: marito. Signora!
1: Buongiorno Walter!
0: È vero?
1: Sto più con te che con mio marito!
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Maschio, cerca relazione seria, ama le passeggiate al tramonto, non guarda il telefono a cena, molto fedele. Sembra perfetto, vero? Lo è, perché ha quattro zampe. 70 pretendenti come lui ti aspettano ad Adottami, il 3 e il 4 ottobre, Parco Sempione, Milano. Vieni a conoscere la tua anima gemella. Adottami, l'evento con più green flag di Milano.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Vales.
7: Oh my God, Jess, can I try on your glasses?

0: si sveglia la mattina.
1: Faglielo pesare, vai.
0: Batte i piccioli.
1: Capito? Se lo dicono i bambini, ci potete credere, è così. Vi svegliamo ogni giorno da lunedì al sabato, mai come in questa giornata.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
5: Hey, hey, put it all the way up.
6: N2.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled Suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: M2O
5: DJ

0: primo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai!
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: M2O DJ Time.

You don't know. Lord of mercy. Straight from the underground.